0: Yes! E allora poi, come promesso, cari amici e care amiche, l'ospite settimanale di Dolce Alice Live in questa puntata è semplicemente...
1: Semplicemente io non ho il microfono aperto,
0: sì, ce l'hai.
1: E quindi sono pronto per fare una simpatica intervista a Michele Fiore, che poi insomma in arte direi Michel Flair. Ho detto bene, Michele?
2: Sì, benissimo. Un saluto a tutti voi, amici radioascoltatori, da parte di Michele Fiore, in arte Michel Flair. Saluto, ecco. Loris, Max e Tiziana.
1: Benissimo.
2: Grazie a voi.
1: Ma questo ovviamente, diciamo, hai parafrasato un po' il tuo nome, no? Perché questo Le Flair, cioè, non è un nome d'arte, è proprio la traduzione letteraria.
2: No, non è la traduzione letteraria, ma è un nome d'arte, un nome. La Flair non si dovrebbe dire in francese, la Flair, si dovrebbe dire la Flair, non le Flair, però siccome suonava meglio le Flair, io ho messo le Flair, anche se in francese è più corretto dire Michel la Flair.
1: Bene.
2: Perché le fiore, un fiore, non tanti fiori.
1: Io comunque noi adesso usciamo subito da questo vortice, perché il tuo genere preferito ovviamente è lo smooth jazz, che poi è il genere che piace molto anche a Max. Ecco, ma come nasce la tua passione, il tuo collegamento con la musica? Sicuramente non in tarda età.
2: No, io sono un pianista, un musicista che suonava nel piano bar, sì, sulle navi da crociera, uh-huh, e nel frattempo avevo delle collaborazioni con delle grandi case discografiche. Bene. Dalla Universal alla Fonicetta, quindi avevo delle grandi collaborazioni, dalla Curci. E poi ho preferito andare a camminare da solo, anche perché c'è la possibilità oggigiorno di andare su YouTube, c'è Spotify, c'è iTunes, ci sono tanti portali che ti danno la possibilità di andare da solo, di non dipendere più da nessuno.
1: Bene, e quindi hai capito praticamente che tu potevi fare il percorso da solo, anche perché poi da solo non sarai mai, perché i social adesso sono i primi siti di riferimento di comunicazione, battono anche i quotidiani. E noi abbiamo una sorpresa, perché Max è già pronto in regia un tuo brano. E la passione invece che ti porta a questo genere di musica nasce sin dall'inizio o arriva poi pian pianino?
2: No, allora questo genere musicale nasce perché, essendo un pianista,
1: sì,
2: volevo unire il sacro e il profano. Il sacro è la musica pop, quella è nostra,
1: sì,
2: diciamo, e poi volevo unirla alla disco, alla disco.
1: Certo.
2: Perché volevo provare a inserire uno strumento classico in una base più dura, diciamo, più dense, che non si usa molto, e io ho provato a intrecciare le due cose. Spero di aver fatto una cosa buona.
1: Sei stato chiarissimo, e credo che il prodotto che sia uscito sia questo che noi andiamo ad ascoltare adesso, se sei d'accordo.
2: Sì, certamente.
1: Eccolo
2: grazie
1: qua.

0: Decisamente una gran bella fantasia instrumentale questo brano del nostro Michele in arte Michel. E il titolo del brano, Michel?
1: È Gorgeous, che significa stupenda. Ho anche pensato un titolo appropriato alla canzone.
0: Cioè,
1: tutto studiato, pensato.
0: Tutto pensato, hai già anticipato quello che è stato il nostro commento, perché noi in studio ci siamo proprio lasciati andare ad un aggettivo del genere. Anzi, direi che Tiziana è stata ancora più forte, ancora più entrante negli aggettivi, perché l'hai veramente colpita. È vero, Tiziana? Vediamo se riesci a farti sentire, Tiziana.
2: Molto, molto. Sì. Buonasera, amici.
1: Sì, grazie Tiziana, grazie mille. Sono veramente lusingato delle vostre belle parole nei miei confronti e nei confronti del brano. Grazie mille, veramente.
2: Posso farti una domanda, Michel?
1: Sì, tutto quello che vuoi.
2: Velocissima, io sono sempre molto curiosa sugli artisti riguardo alla loro, diciamo, i loro gusti musicali di partenza, cioè con che cosa sei cresciuto, con che musica, che cosa ti piaceva ascoltare?
1: Io sono cresciuto con, essendo italiano, quindi sono partito con i New Trolls, poi sono andato con PFM, i grandi cantautori, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Cocciante, e poi ai grandi americani, da Stevie Wonder, Jarro, quasi tutto, ascolto tutta la musica dai grandi Pino Daniele, ascolto tutta, quindi mi piace tutta.
0: E quindi una buona base, Tiziana, direi, no?
2: Direi di sì, insomma, sono venuti fuori dei nomi, direi, di spessore.
0: Gliel'ho detto, Michel, perché Tiziana è una vocal coach, quindi lei sicuramente
1: sa.
0: Quindi è preposta, è per quello che lo coinvolta.
1: No, io sono contento di avere a che fare con dei professionisti.
0: No, professionisti no, perché ad esempio Max fa il conducente del Pullman. io mi sono ritirato ormai da qualche anno dal mondo della radio, anche se comunque non ho perso il vizio. Qui l'unica professionista è Tiziana,
3: ecco.
0: Tiziana Gasparetti, vocal coach. Ecco. Ma detto ciò, torniamo al nostro ospite. Devo dire, veramente un brano bello, veramente un brano stupendo che ben si confà anche con la nostra programmazione musicale. Noi ovviamente, caro Michel, siamo curiosi poi di seguirti nei tuoi nuovi progetti, perché sicuramente ne avrai poi altri, ok?
1: Certo, non ci sono problemi. Mi auguro che questa canzone ora possa fare parte del vostro programma musicale.
0: Sicuramente, certo.
1: Che vada in rotazione e possa piacere alla gente. A me mi piacerebbe che la gente apprezzasse questo, però ho altra roba, non è un problema.
0: No, io credo che credo che la risposta alla tua domanda sia scontatissima, ma soprattutto ci risentiremo, diciamo, presto per altri progetti. Grazie. Ok?
1: Certo, grazie mille, vi saluto Loris, Max e Tiziana.
0: Bene.
1: Grazie mille di cuore.
0: E noi un grande abbraccio a Michel Flair.
1: Grazie ragazzi, buonasera a tutti.
2: Buona serata.
1: Grazie ancora.

0: La vita che corre, la vita che va. Smetti di correre, sdraia nel divano.
1: Nel senso, sdraiatevi nel divano, prendete un bicchierozzo, mettete le cuffie, però mettetele a volumi decenti, senza distruggere i padiglioni auricolari, poi questa voce vi sollazzerà. Sì. Quando volete.
2: Che sì. C'è? Cosa? No, niente, povera.
1: Aspetta, ora, aspetta.
0: 4 chilometri di coda tra Amelia e Lirici.
3: Tra la Amelia, tra... Amelia che non è la striga che Amalia, no, ma no. È una località in Liguria.
1: Una località amena.
3: Nella Liguria più bassa, insomma.
1: La Liguria bassaccia.
3: Una zona brutta.
1: Sì, in effetti.
3: Cioè,
1: sì.
3: Dove tra l'altro frequenta molto anche la
1: sì, anche sì, perché anche Norbi, anche Norbi abita. Da
3: lei, non è Amelia, però.
1: No.
4: Vicino.
3: Tu sei di?
4: Abito a Romitomagra.
1: Peggio.
3: Allora, dobbiamo fare un saluto ad un amico che sta lavorando in regia, una regia importante. Non possiamo dire in quale regia è, però possiamo dire che si trova.
1: E non mi ha portato con lui. No, questo lo voglio dire.
3: Non ha portato Max con sé, ma soprattutto mi è arrivato un vocale dove mi dicono che stanno cercando, sì, diciamo, un buon conduttore.
1: Eccomi qua.
3: Io vorrei dire a lui che, oltre al buon conduttore, io con me diciamo una possibile grande sostituta, secondo me anche migliore della Milli.
1: Ecco,
3: cioè, tu hai fatto un nome e un cognome, abbiamo parlato, appunto. Avete capito che stiamo parlando di un notissimo programma Rai, quindi con Tiziana noi possiamo scendere a Roma, vero Tiziana?
4: Sì, scendete tutti.
3: Scendiamo a Roma alla prima fermata.
4: Andiamo
3: a trovare il nostro amico Gilberto Giaconi.
4: Mi sento un po' più una donna in corriera.
3: Allora, facciamo una cosa seria. Sì. Facciamo salutare Gilberto da Tiziana, che è l'unica donna, insomma.
1: Certo.
3: Cioè, perché da noi sarebbe palese e assurdo, perché siamo. Sì. Siamo grandi amici di Tiziana e Gilberto ci sta ascoltando.
4: Gilberto, da parte di Loris, di Max e ovviamente da me, ti mandiamo un grande saluto da Torre del Lago, sperando, insomma, perché no, anche di averti anche qua.
1: Sì, però.
3: Allora, la tonalità di Tiziana è alla stile Monte Carlo Night, ma è perché la scaletta sta andando avanti così. Poi ci si è messo anche Michel Flair, anche lui gli ha dato questa impronta strumentale.
1: Certo.
3: Per fortuna adesso torniamo però agli anni quelli belli, sempre anni 70.
1: Avete finito?
3: You to me are everything, era lesson number one. You to me are everything, era il titolo di questo brano che faceva sballare in disco.

0: acqua levissima.
1: Vedi che posso fare qualsiasi cosa.
0: Ma chi sta scherzando? Chi è? No! Non si può, non si può. Tiziana Gasparetti, la notizola ce l'hai, non ce l'hai. Che devo
2: fare? Certo che ce l'ho. Sai che io sono sempre pronta.
0: Lo so, che è sta cosa? Sì, no, è che non posso arrivare a certi livelli, mi dispiace.
2: Ho sempre la pistola carica.
3: Che bello studio, eh? Allora, io
0: non mi attizzare, come dicono le.
3: E prima che la Tiziana legga la notizia, sì. Siccome ce l'ho come front woman davanti, mi sono appena sistemato i miei capelli.
0: Ecco. Quali?
3: I miei.
0: Quali?
3: Il mio.
2: Com'è?
3: Il mio.
0: I sei capelli.
3: Così.
0: Loris ha sei.
3: Con il soffio in su.
0: Loris ha sei capelli.
3: No,
0: due alla destra, due alla sinistra e due al centro.
3: Ne avevo sei. Tiziana Gasparetti, the news.
2: Avessi la riga in mezzo anche Loris.
3: Tiziana, per favore, la news.
0: The news, per favore, la news.
2: Allora,
3: sì, ma non con sempre, quel tono sempre.
2: Sempre no, serio. No, sai che io sono molto professional.
3: Sì, ma dai un po' più di tono, no? Perché così veramente.
2: Allora,
0: dai, fai sottotono, su.
2: Ricollegandomi a prima,
0: questa è fine.
2: Non mi fate parlare.
0: Ok, sì, scusa.
2: Santa pazienza. Dicevo, ricollegandomi a My Sharona,
3: yes.
2: E a Beat It di Michael Jackson,
0: sì.
2: Al tempo Quincy Jones pensò di fare un duetto con niente po' di meno che Prince. Perché allora, insomma, Michael Jackson fece già un pezzo con Paul McCartney, ma voleva un altro duetto.
3: Sì. Ma perché parla?
0: Non lo so, sembrava una papera.
3: Sta parlando stile Clyde di Video Music.
0: È vero, è vero, è vero. Ciao Clyde, lo salutiamo.
2: Sentite, ma
0: cosa ha fatto la Fiorentina?
3: Ancora.
0: È il conte Cucciolo, ogni tanto è, perché lui è abituato ad entrare.
2: Ma ho messo le frecce per il bagno.
0: Sì, a destra.
3: Comunque sai, Tiziana, che gli antagonisti.
2: Niente, non mi fanno finire.
3: No, in quel periodo, Tiziana, poi ti faccio finire. Gli antagonisti erano proprio Prince e Michael Jackson.
0: È vero.
2: Sì, infatti. Ed è proprio qua che verte la storia, la curiosità, perché fecero un incontro privato tra manager, casa discografica e produttori, insieme ovviamente ai due artisti, e Prince arrivò con una scatola piena di robette scaramantiche. Michael, preso un po' dal panico, disse no, io assolutamente questa cosa non la voglio. E Prince non ne voleva sentire parlare, allora a questo punto l'accordo saltò e Prince se ne andò dicendo: tanto sarà un successo anche senza di me.
3: Hai capito?
0: Capito?
3: Beh, insomma, comunque si parla di due grandi icone della musica, prevalentemente anni 80, anche se Michael Jackson poi è diventata un'icona che continua ancora, ma lo è anche Prince.
0: Vero.
3: Li abbiamo persi tutti e due.
0: Tutti.
3: Tutti e due. Abbiamo perso tanta bella musica, tanti bei protagonisti, ma la musica anche di chi ci lascia, per fortuna, resta ancora tra noi.
2: E anche i capelli di Loris.
3: Anche i capelli di Loris stanno volando in un cielo a sette note.

0: si chiacchiera, si balla, si ride, si scherza. Però insomma, Doccia lì, sì, ce l'ha, va, che cosa
1: mi prendono in giro sui capelli,
0: spelli, lo so, si scherza, so. Qualcuno questa, mi ha detto, qualcuno mi ha detto, non ti ho invitato perché qua negli studi sono troppo piccoli, tu sei grosso e non ci stai, capito?
1: Allora, questo c'era con te, io mi fermo i capelli. Però Gilberto Giacconi ne ha meno di me,
0: ecco. Non ne ha?
1: E tanto ci ascolta,
0: ma non ne ha.

0: Come tutte le cose, no? Quando arrivò l'album, andammo tutti quanti ad ascoltare il singolo di lancio, che ai tempi era Rosanna. Poi invece scoprimmo che c'era anche Giorgi Porci e poi anche Africa. E beh, insomma, un album meraviglioso per i Toto. Allora, detto questo, in studio stanno facendo le peggio cose.
1: No, le peggio cose.
0: Allora,
1: anche su Tele Kabul.
0: Sì. Allora,
1: le peggio cose.
0: Due capelli, che volevo dire?
1: Un
0: capello? Allora, no, anche perché la Gasparetti sta facendo i biscotti.
1: No, no, già adesso.
0: Ma chi sta scherzando? Guarda,
1: a fine trasmissione.
0: Sì, sta impastando, lo vedi? Mamma mia. Norby sta guardando, non l'impasto, ma altre cose.
1: Posso fare una notizia?
0: Cuba.
1: Gossip?
0: Aspetta.
1: Una domanda gossip?
0: Cuba. Vai.
1: La notizia gossip è questa. Tiziana, ma tu hai sempre avuto quei capelli biondi da quando sei nata?
0: Ma come balli i capelli bella bionda? Tu li balli?
2: Perché?
1: No, è una domanda. Scusa, state prendendomi tutti per il...
0: Volevo
1: danzare per i capelli.
0: Gasparetti, sei mora o sei bionda?
1: Sei nata bionda?
2: Allora, io sono biondo cenere.
1: Che? Capito? È biondo cenere.
2: Un biondo cenere, però ovviamente mi piace un po' più chiaro e quindi lo schiarisco.
1: Biondo cenere. Sì, ascoltavo Cigarette and Coffee.
0: Io sono
1: di Scialpi. È biondo cenere.
2: Io invece ascoltavo era meglio morire da piccoli.
0: Io sono castano verdastro.
1: Vuoi dare la notizia o salutiamo un amico che ci ha appena... Lo saluti tu?
2: Lo posso salutare
1: certo,
2: io?
1: Certo, che ha appena scritto una cosa bella sotto la nostra foto.
2: Assolutamente.
1: Sicuramente
2: sì.
1: Non si riferiva alla Judy, anche se ama molto gli animali, ma credo che sia un complimento.
2: Te.
1: No, a te. Saluto.
2: Adesso glielo chiediamo a chi si riferiva. Un grande abbraccio e anche bacio, sperando di incontrarlo presto, sì. André Della Roche.
0: Che ci sta ascoltando? André Della Roche, io sto provando a ballare.
1: Sì, sì.
0: Sto provando a ballare.
1: Sta facendo un passo a sei.
0: Un passo a sei, anche perché due sono le gambe, poi c'è l'addominale davanti e quello dietro.

0: Allora, dall'Irlanda, you do si starebbe benissimo, guarda, in Irlanda. Salutiamo tutti gli amici irlandesi. Allora, i saluti, tanti dobbiamo farli, perché ci arrivano dalla Sardegna, ci arrivano dall'isola d'Elba, ci arrivano da Napoli, ci arrivano anche laggiù da me. Tutti quanti ci ascoltano, perché è d'obbligo. Poi la Valle d'Aosta, ma che ne so, la Valle di Primiero in Trentino, la Liguria, che salutiamo.
1: Le mele golden,
0: le pere Williams. A proposito di pere,
2: le susine.
1: Hai mai sentito quello che passa con la frutta che vende?
0: Stavo facendo una battuta.
1: È mai passato in Liguria, nella bassa Liguria?
0: Sì.
3: Le patate. Sono gli ombrelli adesso, che si chiamano i susini.
1: Però il più famoso resta sempre: è arrivato l'arrotino.
3: Sì. È passato l'altro giorno sotto casa mia.
0: L'arrotino.
1: È passato l'arrotino, ma nessuno
0: entrato?
1: Che ti vendesse le susine.
0: È entrato?
3: No, è uscito.
1: Allora una richiesta che arriva da Castellammare di Stabia. Salutiamo. Sì, voglio salutare l'amica Barbara di Castellammare di Stabia.
0: Chi?
1: Barbara.
0: E chi è?
1: È un'amica di Castellammare di Stabia che ha chiesto un brano di Cats Dixon. Ce l'hai?
0: No, in archivio, però ce l'ho, perché mi abbiamo proposto.
1: Calma.
0: No, perché
1: è il porompopero, però non te l'ha ordinato nessuno.
0: No,
1: stai calmo, noi adesso dobbiamo.
0: Ma perché, ti spiego, ho parlato di pere. Mi è venuto in mente. Vabbè. Allora, una cosa tranquilla,
1: ragazzi, parlare di pere.
0: Ma
1: io
0: non lo so.
1: Ha parlato di pere.
0: Ma perché? Che...
4: Signore,
1: dica.
4: Non serve una mostrina per essere un uomo d'onore.
0: No, capito?
1: Sì, ma fammi interagire.
0: Le pere Williams, 2,50 euro.
1: Non puoi rovinare un brano così.
0: Non puoi.
1: Sto piangendo.

0: Senha, Rádio Pop Live. Ah, Dolce Alice Live. Poi si scherza, come si dice in Toscana, si ruzza.
1: Sì. Ma guarda chi dobbiamo salutare adesso.
0: Chi è quella brutta lì?
1: Quella brutta lì?
0: Ah, Jill Cooper. Scusi coach.
1: Perdonalo woman, non sa quello che dice.
2: Però, sì. Io vorrei vedervi fare 10 squat insieme a lei.
0: No, uno al primo, noi naturalmente.
2: E non è roba che si mangia, eh?
0: No.
2: Sappiatelo.
0: Sì. Ma perché così?
1: Comunque io i primi due minuti quando facevamo il festival fitness lo dirigevo con la Gino.
0: Sì,
1: poi finita.
2: I primi due minuti. Poi eri morto.

0: Allora, caro Loris, vi salutano dicendo lascia stare quei due. Lo dicono da aspetta che vada Sestri Levante. Sestri Levante, Max, lascia perdere quei
1: lascia
0: due.
1: Stare quei due,
0: lascia stare quei due. Attenti,
1: ecco perché volevo la metro con le mani. Gli Spippolatori Folli presentano, però ci voleva il rullo di tamburi, vero Tizio?
0: Lo sai, tra una cosa e l'altra, tra un biscotto e l'altro,
1: biscotti
0: tra
1: erano una buoni, cosa erano buoni. C'era un po' di c'era un po' di anice però dentro.
2: No, non uso l'anice, assolutamente. Mi piace.
1: Questa era Dance
0: Gasparetti Made in Italy. Comincia a spogliarsi.
1: Questa era Dance sbaglio brano. O era Dance Made in Italy questa?
0: I Change. Change.
1: Non erano italiani?
0: Ma che
1: sto
0: sì,
1: dicendo una
0: sì, no, no, di San
1: Sepolcro. Una Chaz Dixon, anche in questo caso.
0: Di San Sepolcro, sai?
1: No, vabbè.

0: Allora, mi sono messo per un minuto a guardare la faccia di Tiziana Gasparetti quando ha il telefono in mano sui social. Allora, tante... No, fa la faccia tutta dolce quando gli arriva qualcosa di buono. E fa la faccia come magari qualcuno è... ti sta antipatico o altre cose. E poi così si sdraia sulla sedia quando arriva il messaggio da lei che... Ma che ne so, cambi faccia ogni messaggio.
1: Ma sei geloso perché a te non ti caga nessuno.
0: È vero.
2: Questo è peggio della dedica che voleva fare alla fine del programma.
0: No.
2: Comunque è per quello che è il grugno. Perché è davanti a me.
0: Capito cosa fa?
2: È due ore che è incazzata. Allora vorresti
0: arrabbiata. È arrabbiata.
2: No, appena detto che non ci nessuno.
0: Ecco, tu continui allora.
2: Ragazzi, ma cazzo Dixon, vogliamo finirlo questo programma o no?
0: Tra molto.
1: Ma ce l'avete ancora con me perché non vi ho fatto i biscotti?
0: No.

0: Allora, ma guarda, siamo arrivati alla fine, sai?
1: Siamo quasi al finale, abbiamo
0: abbiamo proprio finito, guarda.
1: Posso ancora salutare un grande personaggio legato alle arti marziali, che è Daniele Danilone Pagnini, che ha solo un piccolo difetto, è un gobbaccio, però siccome è grosso, anche se è gobbaccio, alla fine resta grosso, nel senso, capito? Cioè, sono quegli juventini che però se sono grossi, sono grossi, anche se sono gobbacci, sono grossi.
0: Ho capito.
1: Tu sei uno juventino... Invece
2: dobbiamo ancora farlo parlare.
1: Tu sei uno juventino invece un
3: po'. Ma non fa parlare, non fa
1: un
3: dire.
1: Po' ibrido.
0: Sì.
1: Ibrido.
3: Allora, ma lo sai che io sono stata ai tempi, qualche anno fa, campionessa di Tai Chi Chuan.
1: Scusa, di un po' a Max. 10 anni fa, sono stato anche qualche anno in più. Tu eri o non eri la mia bodyguard?
0: La sua bodyguard.
3: Ma certo.
1: Cioè, lei saliva sul palco, sì, scalza.
0: Sì, bene.
1: E praticamente la traduzione era una minaccia: tipo, se non mi presenti bene, ti arriva un colpo basso.
0: Ecco. E avete finito?
1: No, ti stavo collegando al saluto, quello finale.
0: Voglio sapere se avete finito.
1: Che non farai mai.
3: Non farò mai. Non farò mai.
0: No, assolutamente no.
1: Però, insomma, anche Gigi ci ascolta.
3: Anche Gigi.
1: Da dove ci ascolta Gigi?
3: Gigi.
1: Da dove ci ascolta Gigi?
0: Ma San Sepolcro. Allora, volete fare i saluti? Anche sì. Perché siamo alla fine della trasmissione.
1: Non ce la posso fare.
0: Questa è l'ennesima trasmissione di Dolce Alice Live. Ma due secondi vi tolgono.
1: Io mi auto escludo e do invece la voce affinché possa fare anche proprio traduzione simultanea. Tiziana Casperi.
0: Bene.
1: Allora, che per me ne hai facoltà.
3: Fate come volete.
1: L'importante è che mi saluti Gigi, perché a lui ci tengo in particolare.
0: Allora, bene.
3: È stato veramente un piacere. Aspetta.
0: Sì, va bene.
3: È stato veramente un piacere passare con voi la serata. Sì. Grazie Loris, grazie Max. Un saluto a Gigi.
0: Sì. Delle Fontaine.
1: Tutti francesi.
0: Gigi Le Fontaine. Allora io vi ringrazio di essere venuti in trasmissione,
1: vicini,
0: caro Loris e Tiziana Gasparetti. Meno male che la Gasparetti torna tra due settimane.
1: Saluto con
0: allora
1: braccio.
0: Che è già ottobre se non va errato.
3: C'avevo già le castagne attaccate alle ascelle.
0: Non soltanto alla Shelly. Bene, grazie Loris, grazie Tiziana. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Norbi, chi ha curato lo streaming, Marco Tonarelli, in redazione tutto quanto è arrivato da Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa. Max Bellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia e come dice sempre, se avete la possibilità, da ora in poi fate l'amore. Ciao.
4: Come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo?
5: Non è stato Dio a fare Rambo. L'ho fatto io.
4: Lei chi cavolo è?
5: Sono Trautmann. Colonnello Samuel Trautmann. Sono venuto a prendere il mio ragazzo.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Nascono con il sole del mare della California, dopo il San Phillips.

Sai, mi ricordo quando ti dicevano, e sarà capitato anche a te ovviamente, perché avrai avuto anche tu una famiglia di quelle preoccupate, è pericoloso, attento, è pericoloso, attento alle scelte che farai, da grande dovrai fare il medico, l'ingegnere, se poi riesci a vincere il concorso e diventare un notaio, allora sì che la tua vita sarà tranquilla. Di fatto la preoccupazione era quella di sostenere la famiglia in modo economico, perché la campagna fruttava abbastanza poco. Adesso che arriveranno tutti i robot e che forse la metà della popolazione, oltre già quella che non lavora, non avrà più un posto di lavoro, dopo che il Job Act e tutte le altre formule per cercare di dare qualche centinaio di euro a ragazzi che in Italia non trovano posto neanche pregando in ginocchio, ha cambiato completamente la disciplina del mondo del lavoro e di come produrre il denaro, essere nel pericolo forse è una delle cose più interessanti che ti possano capitare, perché nel pericolo tu impari un sacco di cose. Impari quando muoverti, perché muoverti e in che direzione muoverti. Sai, quel pericolo che è un po' anche il cuore dell'avventura. Se lo perdi, probabilmente sei già con un piede dentro la tomba.

la curiosità, che non deve essere sommata all'invidia, né al modo con il quale posso prevaricare qualcuno, è una leva potentissima di crescita. La curiosità ha tenuto in piedi persone per 20-30 anni oltre la loro normale capacità fisica di sopravvivere. La curiosità, anche se ti alletti perché in età avanzata puoi avere qualche sciagura che non ti fa più avere una mobilità sufficiente, ti rende sempre vivo, lucido, attento. La curiosità, insieme alla conoscenza del pericolo, creano di te una persona speciale. Ti fanno diventare superiore rispetto a qualunque altra cosa tu avessi conosciuto prima. Ti porta verso strade impensabili. Quelle cose che tu dicevi, accidenti, le avessi fatto tanto tempo fa. Chissà se questa ti ci riporta. Sei a casa di Jim Morrison and the Doors.

è mai successo di restare in panne? Ma veramente in panne. Non come adesso che ogni 150 metri in autostrada hai la colonnina dell'SOS. Non so, nei primi anni 60, nei primi anni 70, immaginarsi di andare in automobile quando non c'erano neanche le autostrade nella parte del centro-sud Italia. Credo che negli anni 70, fine anni 70, si siano costruite. Prima non c'erano. E andare in automobile era veramente un'avventura, con la vecchia 500, con la vecchia 600. Oppure con la Topolino, ancora più vecchia, la prima auto di mio padre, la Topolino, che io sfrenai e feci picchiare contro un muro per la voglia di farla partire, e avevo pochi anni. Beh, tutto quello ti resta dentro e ti spinge ad andare. Ma magari anche loro hanno fatto questo percorso. Sono gli Eagles.

ti metti in moto, prima ti piacerà restare in moto e più ancora avrai forza e capacità di muoverti sempre verso la tua migliore direzione. Il nostro suono torna tra poco. Darvi il benvenuto è cosa sempre complicata se non c'è del buon suono. Alcune puntate nascono con un titolo che non è altro che la definizione indefinibile di uno spazio temporale, di una passione, di un suono, di una sensazione che ha creato tutto quello che nella tua vita poi tu incontri. Si chiamano forever queste cose, non per sempre, perché non hanno un inizio né una fine. C'è soltanto un percorso accompagnato da un suono preciso.

l'associazione è più importante che la precisa identificazione di una canzone che all'epoca ha segnato una traccia. L'associazione ti dà un tempo, ti dà una melodia e ti dà un'armonia, quest'ultima soprattutto, che si lega poi con tutto quello che gli assomiglia. Ogni volta che tu senti quel tipo di feeling, ritorni in quella posizione, ti senti in quello stato e pensi a quella cosa che è, sebbene indefinita, presente dentro di te e non va più via. Questo accade con certi artisti in un modo più significativo, soprattutto se sono gli U2.

0: Perché, amico mio, la risposta è sempre nel vento. Sai quel vento che ti accompagna fin da quando sei nato ogni volta, no? Tutta la vita sei stato insieme al vento e non ti sei neanche accorto, se non per il piacere che ti dava quando guidavi la tua moto. Quel vento parla ancora di te tra poco.
1: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Negli anni questa canzone è rimasta sempre la stessa e indelebile. Questa è una vita che non finisce più. È forever.

Summertime. E ogni giorno è il tuo giorno d'estate. Da retta al tuo istinto. Quello che ti consiglia, fallo. Fallo sempre. Ti aspetto domani.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.
4: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, Andrea al dialogo nel buio, perché andateci tutti quanti, Andrea è proprio con noi oggi in via del Vivaio 7. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E allora Andrea non è da solo, ma c'ha degli amici che insieme a lui hanno viaggiato. Vuoi dirci i nomi dei tuoi amici?
4: Ciao a tutti, sono Chiara.
0: Sì.
5: Ciao, sono Aurora.
0: Sì.
6: Alessio.
0: Sì.
7: E Angela.
0: E Angela, perfetto. Allora, la prima domanda che facciamo ad Andrea, che è valida poi per tutti: qual è stato il momento più affascinante del dialogo nel buio?
3: Penso anche perché è quello più difficile forse, entrare nel traffico, uscire di casa, andare nel traffico, sì, sentire tutti i rumori, cercare di capire da che parte provengono, cosa possono essere, che tipo di problematiche possono creare.
0: Bene, sentiamo un'altra voce che ci dice sempre il nome ogni volta perché i radioascoltatori lo devono sentire. Andrea.
5: Okay.
0: Sì, vai.
5: Sono Chiara.
0: Chiara,
5: e il primo impatto devo dire che è stato particolare, quindi
0: il passaggio dalla luce al buio?
5: Sì, sì, sì, particolare.
0: Però poi dopo?
5: Subito dopo, sì, è un iniziale momento di assestamento, e sì, è stato bello quando ci ha detto inizia a guardare, no?
0: Sì,
5: a
0: sì, toccare. Ma... Allora, hai detto una parola giusta, perché noi guardiamo con le mani. Cioè, io se ti saluto, noi non ti dico ci sentiamo domani, anche se non ti vedo, ci vediamo domani.
5: È giusto,
0: perfetto.
5: E quindi è stato bello, per esempio, toccate intorno, abbiamo visto, abbiamo capito che c'erano delle piante, quindi capire che quindi c'erano anche dei tronchi, cose del genere, è stato particolare perché anche assolutamente inaspettato.
0: Che
5: per esempio,
0: piante hai riconosciuto tu?
5: E abbiamo una siepe, ho detto il nome, adesso l'ho già scordato, forse tuia?
6: Sì.
5: Tuna, del genere, lo ricordo, è un tronco di un albero che era un, c'era il bambù, c'era il canneto.
0: Sì,
5: particolare,
0: c'era,
5: particolare.
0: Poi c'era l'alloro, c'era
5: l'alloro. Sì, più avanti abbiamo beccato, sì, vero?
0: Sì. Il rosmarino non era rosmarino,
5: non
0: dice
5: siamo
0: Andrea.
5: Troppo pratici, non siamo stati bravissimi.
0: Dobbiamo fare i corsi di botanica qui.
5: No, esatto.
0: Bene, sentiamo un'altra voce.
5: Passo il microfono.
0: A chi?
8: Sono Aurora. Allora, a me è piaciuto molto riconoscere le cose senza appunto avere la vista, quindi usando tutti gli altri sensi. Riconoscere anche i suoni, sì, di dove mi trovavo. E sono rimasta stupita di come pian piano, inizialmente ero un po' titubante,
0: è andato tutto bene
8: nel fare dei passi, e poi ho acquistato sicurezza man mano e mi muovevo più
0: egregiamente,
8: velocemente.
0: Egregiamente.
8: Esatto.
0: Diamo il microfono adesso a
9: Alessio. Io mi sono reso conto di quanto, sì, la vista offuschi, diciamo, tutti gli altri sensi.
0: Sì.
9: Quindi, per esempio, quando ho bevuto la Coca-Cola, mi
0: molto
9: sono reso conto.
0: Chi non sapeva di Coca-Cola?
9: No, sapeva molto di più di Coca-Cola
0: di quando...
9: del normale.
0: Ecco.
9: Quello, il fatto,
0: sai,
9: perché mi sono concentrato molto più del gusto, senza avere gli occhi che mi oscurassero gli altri sensi.
0: Ma sai che questa osservazione me la fanno in tanti, quindi sarà vero.
9: È un'osservazione banale.
0: Io purtroppo non la posso provare, perché comunque per me è sempre uguale.
9: Questo
0: bene. Bene. Sentiamo qualcun altro ancora? Chi è rimasto? La signora?
7: Io sono Angela.
0: Sì.
7: E niente, io sono entrata abbastanza spaventata all'inizio,
0: sì,
7: perché francamente non sono abituata al buio.
0: Sì.
7: E anche a casa accendo tutte le luci possibili e immaginabili. Per
0: quindi anche di notte
7: cose.
0: Dormi con lumicino.
7: Diciamo che io mi sono concentrata, i rumori li ho sentiti poco, forse
0: sì,
7: perché mi sono concentrata molto
0: nel toccare,
7: su dove mettevo i piedi, toccare le cose.
0: Certo.
7: E questa cosa qui, diciamo che ho capito alla fine,
0: sì,
7: quando fatti gli altri invece dicevano che c'era appunto la gente che è nel mercato. Io queste cose qua non le ho notate, non ci ho fatto caso. Chiaramente forse magari facendola, tornandoci magari tra qualche tempo.
0: Magari potrò
7: vivere in maniera diversa.
0: Approfondirai,
7: sì,
0: delle cose.
7: Sì,
0: che
7: bravissimo.
0: Non hai visto prima.
7: Forse ci vuole un'altra seconda occasione.
0: Noi siamo qui quasi tutto l'anno, a parte agosto, mi pare. Fino al 2 agosto siamo sicuri.
7: Ok.
0: Bene, allora,
7: grazie.
0: Dunque, mi pare che abbiamo terminato quasi tutti. O c'è qualcuno ancora che non ha detto?
7: No, a posto.
0: E allora, però, non so, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? L'avete fatta alla guida vostra? Che si chiama?
10: Barbara.
0: Allora, avete qualcosa di aggiuntivo da chiedere? Oppure
7: io francamente, quando mi ha detto che che appunto aveva questa disabilità, ma non avevo percepito proprio fino alla fine. Pensavo proprio una persona come una di noi.
0: Ma secondo voi, non vedenti, che sport fanno?
7: Io quasi l'ammiravo, cioè nel senso.
0: Certo. Che sport fanno i non vedenti? Ad esempio, secondo voi fanno il calcio i non vedenti? Sì, solo che hanno un elmetto di protezione, perché se due non vedenti si scontrano si fanno male, sono botte da orbi praticamente.
7: Ma la palla è rumorosa, giusto?
0: Sì, c'è un sonaglino.
7: Un sonaglino, vero?
0: Sì.
7: Ah, ecco.
0: Secondo voi fanno tennis? Mm. Fanno tennis
7: anche, anche sì.
0: Questa è la palla da
7: sentono
0: tennis. E il campo è 12 metri anziché 20, largo 6. Mm. E la palla bisogna prenderla entro il terzo rimbalzo e si gioca con la racchetta di beach volley.
7: Ma nelle Paralimpiadi mi sembra che ci sono tutti questi sport, giusto?
0: Non tutti. Ce ne sono alcuni, per non venire, ci sono vari, però non tutti. Comunque la maggior parte degli sport ci sono. Il basket c'è in carrozzelle, ma per non vedenti non c'è il basket. Il tennis sì, c'è lo showdown, che è uno sport diverso per i non vedenti, fatto solo per i non vedenti. Poi vabbè, c'è anche il gioco degli scacchi
9: con la scacchiera magnetica, magari.
0: Anche magnetica, in questo caso io ci ho messo le lettere perché me ne scordo sempre. E comunque sono iscritto all'Accademia di Milano, sapete, in via De Amicis 17, anche loro ci rilasciano spesso delle interviste, soprattutto c'è una bambina di 9 anni che mi batte sempre quindi ahimè anche a lei devo intervistare. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo viva del buio e ringraziamo la guida che gentilmente vi ha accompagnato. Allora,
9: grazie.
0: 3, 2, 1.
9: Viva dialogo nel buio.
0: E grazie a
8: Barbara.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Ancora una volta dal dialogo nel buio abbiamo una professoressa che mi piace molto perché insegna italiano, storia e geografia. Quindi le mie materie preferite una volta erano la storia, poi voi sapete che la mattina quando intervistiamo i cantanti tutti quanti facciamo le domande delle forche caudine, facciamo delle domande di storia, soprattutto tante volte chiediamo come si chiama, se Romolo si chiama Remolo eccetera, oppure se Re Arsilvia ha allattato Romolo eccetera. Però oggi la nostra professoressa ci presenta la sua classe. Intanto professoressa Ilaria, e la classe di dove? Di Ospitaletto. Più vicino al microfono. Però.
6: Di Ospitaletto.
0: Provincia di Brescia.
6: Brescia, sì.
0: Ecco qua. Allora, ci presenti i ragazzi uno.
6: Allora, ciao a tutti, sono Ilaria, sono l'insegnante dei ragazzi di terza B. E qui con me ci sono Matteo, Andrea, Selenia, Alessia, Esmeralda e Giorgio.
0: Allora, facciamo anche la domanda. La faccia lei, visto che è la professoressa.
6: Una domanda?
0: Sì.
6: Allora, l'emozione prevalente dopo questa esperienza che sentite adesso, in questo momento?
0: Bene, il vostro nome ogni volta.
11: Alessia.
0: Sì.
11: Secondo me questa esperienza è stata molto bella ed emozionante e mi è piaciuta tanto.
0: Avanti un attimo.
12: Allora, io sono Esmeralda e provo... come posso dire? Quando sono a te.
0: Ti sei emozionata?
12: Empatia, sì, provo molta empatia.
0: Sì.
12: E mi è piaciuto molto.
0: Bene.
13: Io sono Selenia, sì. E mi ha suscitato molto stupore, soprattutto nel vedere come vivono le persone che non vedo, cioè proprio mi ha fatto impressione.
0: Avanti ancora?
14: Io sono Matteo e a me questa esperienza ha molto scioccato, perché magari io alla fine nella stanza tutta buia cercavo un raggio di luce, ma cioè non lo trovavo, quindi alla fine dovevo affidarmi completamente ai sensi. Ecco. E magari anche quando gli altri mi guidavano all'inizio non è che mi fidavo, ma poi ho capito che era l'unico modo per uscire alla fine.
0: Bene, ancora?
15: Io sono Giorgio, questa esperienza mi è molto piaciuta e mi ha anche emozionato.
0: Ti ha emozionato, perfetto.
16: Andrea, questa esperienza mi è piaciuta molto e la farei sicuramente un'altra volta.
0: Bene, mi pare che abbiamo terminato, sì. È rimasto qualcuno?
17: No.
0: Allora, vi ricordo che però oltre esistono altre esperienze sempre al buio, c'è il teatro, c'è anche il piano bar al buio il sabato sera, dove anch'io ogni tanto mi esibisco tanto per fare quattro note, e se volete potete farmi delle domande sulla disabilità, visto che l'avete fatta già alla guida, però se avete ancora qualche curiosità di tutti i generi non vi preoccupate, anche se vi può sembrare inverosibile, verosimile, io vi rispondo a qualsiasi vostra domanda.
11: Allora una domanda è
0: il nome?
11: Alessia.
0: Alessia, dimmi.
11: Come fa a muoversi a Milano?
0: A Milano è diciamo che Milano è una delle città più mobili d'Italia, perché c'ha molte metro ed è abbastanza predisposta, però diciamo che ci muoviamo nei posti che conosciamo, per esempio io da qui arrivare a casa riesco, perché ormai lo faccio spesso, ogni settimana, ogni 10 giorni, però nei punti dove è difficile ci affidiamo agli altri, quindi ci facciamo accompagnare da altri persone.
11: Ok.
0: Qualche altra domanda?
14: Per lei c'è.
0: Nome?
14: Matteo.
0: Matteo, dimmi. Matteo.
14: Per lei c'è una città migliore rispetto a Milano per le persone che non vedenti?
0: Ma io dico che Milano è una delle migliori, poi c'è anche Bologna, però devo dire che in questi ultimi anni i milanesi si sono un po' lasciati andare verso noi disabili, ci danno una mano più gli stranieri che i nostri cittadini di Milano.
14: Grazie.
0: Ancora domande? Professoressa? Professoressa,
6: no, volevo capire come, come si sente quando va in giro per strada, come viene accolto dalle persone, sono state disponibili, allora, a volte se ha bisogno di una mano.
0: Allora, io,
6: grazie.
0: Dunque io mi sento intanto sicuro di essere osservato, perché il disabile viene sempre osservato, anzi oggi non ho un giubbotto particolare, ma in genere ho un giubbotto dove è proprio scritto se vuoi chiedimi perché non vedo, perché in genere so che la curiosità di chi ci vede è quella di sapere perché non ci vediamo, e per esempio se io viaggio con qualche amico mio non viene chiesto a me ma viene chiesto al mio amico, e questo ci dà molto fastidio, visto che ci sono con cui io non vedo perché ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi, poi deterioratosi a 10 anni con la perdita totale della vista, e con la situazione che io vedo quello che penso, cioè mentre voi potreste pensare che io vedo buio, vedo nero adesso che siete davanti a me, io invece per esempio vedo la professoressa Ilaria che è vestita di rosa, però magari la signora mi dirà guarda che non è rosa, sono viola, e a quel punto cambio l'immagine. Ancora se avete una domanda abbiamo ancora il tempo.
11: Non abbiamo più domande.
0: Non avete domande? Allora a questo punto ci salutiamo contando da 3 a 1, 3, 2, 1, insieme diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
17: viva dialogo nel buio.
0: E vi ringrazio, alle prossime.
17: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che vi piace questa trasmissione perché abbiamo le esperienze di tanti ragazzi che ci parlano del dialogo nel buio. E abbiamo qui Alice. Alice, buongiorno, come va?
2: Bene, bene.
1: Bene, chi hai portato oggi con te al dialogo nel buio? Con chi hai viaggiato nel dialogo nel buio? Dacci i loro nomi.
2: Allora, oppure... Lucrezia.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao, Lucrezia.
2: Giulia.
3: Sofia.
4: Laura.
5: Stefano.
6: Natalie.
1: E basta, Natalie. Allora, dunque, Alice, partiamo con te. Il momento più bello del dialogo nel buio qual è stato? È il momento un po' più critico.
2: È la città, mi è piaciuta molto.
1: Sì.
2: E forse quello in cui ho sentito un pochino più difficoltà è stato all'inizio, nel parco.
1: Quindi dove c'erano anche i sassolini a terra.
2: Sì.
1: Ecco. Secondo te gli uccelli erano veri?
2: No.
1: Non erano veri, vabbè. Però le piante sì.
2: Sì, no, le piante sì.
1: Hai sentito anche il profumo del caffè per caso nei barattoli? No, non ti è stato fatto sentire. Bene, allora.
2: Ah, sì.
1: Sì, l'hai sentito.
2: Sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a
3: Lucrezia.
1: Lucrezia, invece per te com'è andata la passeggiata? Qual è stato un ambiente dove ti sei trovata a guardare le cose? Per esempio nella casettina hai visto i monumenti, hai visto l'Italia, hai visto delle cose da toccare?
2: Sì.
1: Hai trovato anche una chitarra per caso?
2: No, la chitarra no.
1: Non la chitarra, mi sa che non c'è più. Ah, no, tolto sta chitarra. È da tempo che faccio sta domanda, ma nessuno tolto sta chitarra. Però una tastiera del computer sì, forse.
2: No,
1: nemmeno la dose. No, quella c'era l'altro giorno. Vabbè, devo andare a farmi un giro anch'io, mi sa. Bene, e invece al bar ti sei divertita?
2: Sì,
1: provato...
2: Al bar mi sono divertita.
1: Che hai bevuto di bello?
2: La Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a
4: Laura,
1: per te invece com'è andato questo viaggio? Il momento
4: bene. È stato informativo.
1: Un po' di apprensione, un po' di angoscia, no? Niente.
4: Sì, un po'.
1: Quando sei passata magari dalla luce al buio oppure quando...
4: Sì, anche quello. Ecco. Però quando ero sul ponte ho avuto difficoltà.
1: E invece quando sei uscita, che poi hai visto me giustamente, quando dici, ah, finalmente siamo tornati a rivedere le stelle... È stato bello oppure sono... Ma quasi rimango un'altra mezz'oretta.
4: No, è stato bello.
1: È stato bello, perfetto. Andiamo con la voce di...
3: Sofia.
1: Sofia, per te com'è andata la...
3: Tutto bene.
1: Allora, il momento più critico?
3: È la città.
1: La città, perché noi non vedenti, come te in quel caso, siamo... continuamente bersagliati da rumori, macchine, motorini ed altro. Secondo te, Sofia, il muro per i non vedenti è importante?
3: Sì, sì, per capire la direzione in cui... cioè, sì.
1: Diciamo che è un modo di orientamento naturale, però purtroppo sai che molti vandali, molte persone incivili sui muri che fanno lasciano i monopattini, le motociclette, le biciclette, che poi oltretutto tante volte ci sbattono proprio vicino allo sterno. Bene, e invece il momento ricreativo è stato bello quello del bar?
3: Sì, molto.
1: Che hai bevuto?
3: Acqua.
1: Ah, no, acqua, lisce come l'acqua. Passiamo il microfono a...
2: Giulia,
1: dici tu invece com'è andata la...
2: No, molto bello, però forse il momento
1: più critico
2: è stato la città.
1: Anche
2: perché c'erano tanti rumori, non riuscivo bene a distinguere le cose.
1: È il momento più simpatico il bar anche per te? Dove ti sei riposato?
2: Forse quando dovevamo riconoscere i quadri.
1: Ah, i quadri, bello, sì. Hai riconosciuto che c'era anche il Duomo?
2: No, non l'ho riconosciuto io, però una mia compagna, Lucrezia.
1: Ah, ce l'ha fatta. Perfetto, è rimasto qualcuno ancora?
2: Sì.
1: Sentiamo allora chi è rimasto. Microfono a?
5: Stefano.
1: Stefano, allora per te com'è andato il...
5: Bene.
1: Bene. Tu ti sei trovato così improvvisamente un po' sorpreso dall'andare dalla luce al buio oppure insomma dicevo, no, tanto non mi succede niente?
5: Mi piace camminare al buio.
1: Ah, quindi tu a casa non c'hai la lucetta della notte?
5: Sì, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai, però non ci sono più, piace camminare al buio. E poi invece nell'arco delle varie stanze dove ti sei trovato?
5: Il ponte.
1: Ah, il ponte quello tibetano che si muove un po', ti ha dato una sensazione piacevole o un po' di... Un po',
5: no, mi è piaciuto.
1: Mi è piaciuto, perfetto. E invece nella città?
5: La città era molto confusionaria.
1: Bene, al bar?
5: Ho ordinato l'acqua.
1: Beh, anche tu acqua, insomma, Stefano, vabbè. Abbiamo finito, mi pare, non c'è più nessuno, mi pare. È rimasto qualcuno ancora che non ha. Vediamo se vengono. Chi è che è rimasto, che non ci ha dato l'esperienza del dialogo nel buio in questa mattinata?
6: Natalie,
1: ecco, Natalie. Dici pure, Natalie, com'è andata per te l'esperienza?
6: È stata un'esperienza emozionante, ma allo stesso tempo strana.
1: Strana perché non te la immaginavi così, forse?
6: No, strana perché è stata la prima volta a fare appunto un percorso al buio.
1: E allora devi tornare ancora qualche altra volta, magari con le tue amiche, i tuoi amici, anche di sera, perché abbiamo le cene al buio, abbiamo anche l'aperitivo al buio con la musica, quando potete anche cantare e divertirvi anche con le canzoni. Quindi tornerai magari, sicuramente, no?
6: Sicuramente.
1: Poi tra i pianisti del. Ci sono anch'io tra i pianisti ogni tanto. Non ti dico le date adesso perché non so quando verrà, però ci sono anch'io ogni tanto che strimpello anch'io al buio. Bene, sì. È rimasto ancora? È rimasto? Ah, abbiamo finito. Allora ragazzi, a parte ciò che abbiamo detto, avete fatto delle domande alla vostra guida e avete ancora qualche domanda da fare a me sulle cose che fanno i non vedenti, le cose che non fanno, le cose che danno fastidio ai non vedenti?
6: No.
1: Per esempio, sapete che a noi non vedenti dà fastidio se siamo con un'altra persona, se all'altra persona chiedono perché non ci vede?
6: Ah no, non lo sapevamo.
1: E questo sì, perché giustamente pensiamo in quel momento, ma insomma, oltre ad essere non vedente non sono una persona che diversa, quindi praticamente se anzi, tante volte quando sono con una persona e lo chiedono all'altro, dice, ma chiedilo a lui perché io non lo so neanche io tanto bene, quindi preferiamo il contatto diretto, anzi a noi ci piace essere interrogati sulle nostre problematiche, proprio perché chiunque di noi, chiunque di voi potrebbe averle, soprattutto dopo i 50 anni che si inizia ad avere il diabete e altre cose che iniziano a dare problemi alla vista. L'occhio è una cosa importante e bisogna curarlo molto bene. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi e naturalmente tornate a trovarci e contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio con quattro amici, non al bar, sono stati anche al bar, ma che ci racconteranno l'esperienza del Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Iniziamo con i loro nomi, presentiamoci intanto. Il primo che viene?
2: Sono Dennis.
1: Dennis, poi?
3: Sono Giulia.
1: Giulia.
4: Piacere, sono Valerio.
1: Valerio.
5: Ciao, sono Giosuè.
1: Giosuè. Allora, Giosuè, tu pensa che io mi chiamo Giuseppe, volevo chiamarmi Giosuè perché Giuseppe sono troppi nella...
5: Io dovevo chiamarmi Giuseppe e alla fine sono stato chiamato Giosuè.
1: Hai visto, tu hai avuto sta fortuna, io invece no, perché Giuseppe siamo tanti, invece Giosuè, perché mio nonno effettivamente si chiamava così, però invece mi hanno chiamato Giuseppe.
5: E il mio nonno si chiamava Giuseppe e mi sono chiamato alla fine Giosuè.
1: Hai visto che casino è successo, potevamo essere il contrario della... Allora Giosuè, visto che abbiamo questa comparanza al contrario, come è andata la tua esperienza? Quali sono stati i momenti più critici o i momenti più belli?
5: È stata comunque una esperienza molto interessante. La parte più critica sicuramente è stata all'inizio, quando si è passati da comunque avere la possibilità di vedere la luce a essere completamente al buio e aver perso immediatamente questo senso.
1: Sì.
5: Però poi verso la fine mano notavo che
1: ci si abituava.
5: Sì, esatto.
1: Ecco, quindi tutto funzionava così alla normalità praticamente. E passiamo il microfono adesso a chi viene?
4: Valerio,
1: dici Valerio.
4: Ah, anche a me è piaciuta molto l'esperienza, è stata proprio bella, illuminante, mi viene da dire, perché appunto c'è stata la possibilità comunque di sperimentare altri sensi.
1: Sì.
4: E quindi appunto anche di capire che la vista, anche se noi la consideriamo super importante sempre, alla fine invece può essere messa un attimo da parte, quindi si può dare spazio ad altri sensi,
1: diciamo,
4: ecco.
1: Per forza,
4: sì, esatto, sì in questo contesto sì. E quindi è stato bello proprio una possibilità di scoprirsi e anche in una situazione diversa, ecco.
1: Bene, sentiamo adesso invece
6: Giulia,
1: dici Giulia.
6: Allora, inizialmente la paura del buio, di non vedere, quindi di non sapere cosa hai intorno, le cose,
1: sì,
6: di andare a sbattere.
1: Poi dopo
6: ho capito che mi potevo fidare, potevo usare altri sensi oltre, sì, la vista, quindi era importante anche il tatto, il gusto, l'olfatto. E quindi poi
1: è andato tutto,
6: sono andata meglio e ho capito molte,
1: quindi,
6: cose.
1: Anche tu questa volta come me ti sei fidata ciecamente.
6: Esatto.
1: Perfetto. E al bar cosa hai bevuto?
6: Io ho bevuto l'acqua.
1: L'acqua, no, sull'acqua no. Alcuni che bevono la Coca-Cola mi dicono che quando la bevono al buio ha un sapore diverso, quindi non lo so perché. Va bene, ragazzi, avete ancora delle domande da fare sulle disabilità visive, curiosità sui non vedenti, su me, qualche domanda anche personale? Io non ho problemi, perché comunque come giornalista non ho, scrivo, quindi addirittura sul mio giubbotto c'è scritto perché non vedo, chiedetemelo, oppure andate sul mio sito, quindi figuratevi, insomma, se non posso parlare di me. Avete qualche domanda?
4: Anche su due piedi, nulla di che.
1: Su quattro piedi nemmeno. Bene, allora vi do io l'incipit. I non vedenti, secondo voi che sport praticano?
4: Secondo me possono giocare
1: a carte.
4: Sì, si sono modificate, diciamo, con però
5: tutti quelli in cui non è necessario solo la vista, penso.
1: Sì, allora, il gioco delle carte,
5: tipo il tiro a piattello.
1: Il tiro a piattello pure si può fare.
5: Qualche modifica?
1: Sì, le modifiche sì, ci devono essere per, certo, forza, con dei punti sonori. Il gioco delle carte c'è, se il tempo vuole ve le faccio vedere dopo magari. Okay. E c'è il gioco degli scacchi, che è a portata di mano.
4: Sì, forse gli scacchi è quello okay. più.
1: La scacchiera. Non trovo la regina in giro, però vedete come la differenza. Io che sono un super asino con le lettere e le coordinate, perché si dice A1,
4: ah,
1: B1.
4: Certo.
1: Io ce l'ho scritto in braille, così non mi. Nonostante questo sbaglio sempre. le caselle alte sono quelle nere, quelle basse sono quelle bianche. E se vedete qui ci sono dei forellini,
4: sì.
1: perché il pezzo viene con un peduncolo per non. Quando c'è il tatto non cade. I neri sono normali, con un chiodino sulla testa, mentre i bianchi sono normali, quindi per riconoscere il bianco dal nero. Poi le regole sono tutte quante uguali. Io sono iscritto all'Accademia di Scacchi di Milano, ogni tanto vado a perdere lì. L'altra volta ho perso una ragazzina di 9 anni, figuriamoci. E sì, perché sono ragazzi che nascono, giocano tantissimo. E quindi,
4: certo.
1: Anzi, poi l'ho pure intervistato, gli ho detto: come hai fatto a battermi? Sì, io sono brava, io ci credo. Quindi abbiamo anche il tennis, per esempio, con una palla da tennis. Il campo è 12 metri, largo 6, e la rete al centro, naturalmente. Solo che noi possiamo giocare con una racchetta da quella che si gioca con al mare, quella,
4: tipo da paddle, diciamo.
1: Sì, quelle racchettine, mo mi sfuggio, che l'età avanza. Mentre praticamente il non vedente la può prendere al terzo rimbalzo. Se la prende al secondo non succede niente, però dopo il terzo rimbalzo il gioco non è più valido per lui.
4: Okay.
1: Beach volley, ecco, mi è arrivata una cosa del beach volley. Comunque, gli sport, c'è anche il calcio, in quel caso i non vedenti devono essere 5 nella squadra, i portieri devono essere vedenti e fare rumore, per anche sui pali ci devono essere le persone che fanno sentire che c'è il palo, insomma, nel senso dove così il non vedente cerca di andare avanti, scattare. L'unica cosa che il non vedente deve avere un elmetto, tipo un casco, perché se sbattono tra loro due non vedenti sono veramente botte da orbi in questo caso. Bene ragazzi, è stata una bella chiacchierata, noi contiamo fino a 3 e dopo diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.

0: Disabili International Radio presenta
1: martedì 13, buongiorno. Mamma mia ragazzi,
0: il gallo di Simone.
1: Superstiziosi, unitevi.
0: Forma sì. Con Simone Papino.
2: Oh. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani.
1: Partiamo dal presupposto che non sono superstizioso, sono un po' meticoloso, però superstizioso no. Amici radioascoltatori, parleremo appunto della superstizione, scopriremo che non esiste, andremo a scoprire che giornata mondiale è oggi, parleremo dell'amore, l'amore per il partner, l'amore per gli esseri umani, l'amore per gli animali. Come amate il vostro animale domestico? Avete un animale domestico? Come amate l'animale domestico? Lo vestite, lo spogliate, lo coccolate, lo portate a spasso anche il gatto con il guinzaglio? Umanizzate il vostro essere essere umano e il vostro animale, oppure no? Cioè fatemelo sapere. Buongiorno di cuore a tutti, dai tranquilli, non porta male, oggi è martedì 13 ottobre, portate chi vi pare, rimanete con noi.

0: svegliati con noi.
1: Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Quanti di voi sono rimasti a letto perché hanno paura? Perché martedì 13 porta bene, porta male. Martedì 13 è una giornata internazionale ufficiale delle Nazioni Unite, amici miei, e si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disturbi a livello comportamentale, indica nel calendario dell'ONU. Quando si parla bene, porta bene o porta male, però parliamo di questo martedì 13, buongiorno da Monteleone d'Orvieto, non significa affatto che porti male, però. Cioè, la superstizione del 13 è una credenza popolare, non fatto, anzi il 13 ottobre pensate che cade di martedì e quindi si sta se stai pensando che non ti vuoi alzare dal letto, tranquillo, perché la superstizione non esiste. E c'è anche un dettaglio curioso, perché la ricorrenza del 13 ottobre parla proprio di prevenzione, appunto, della preparazione, della capacità di affrontare i rischi, quindi simboleggia più che mai una giornata che appunto invita alla prudenza, alla protezione e alla vita stessa, che va a caratterizzare. Quindi non siete superstiziosi né 13 né 17, ma chi se ne. Buongiorno a tutti, tempo zero, everyday, due moschettieri. Martedì 13, oggi è San Comagno, tanti auguri a te che porti questo nome. Oggi nel 1844 l'istituto, il meridiano di Greenwich, oggi si iniziano a prendere delle coordinate, viene individuato quindi il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo in base ovviamente al tempo universale. Con questa opera inizia la costruzione della Casa Bianca, oggi nel 1792. Oggi nel 1925 Margaret Thatcher nasce, Marco Travaglio nel 1964, Dario Ballantini nel 1964, per quanto concerne mi viene in mente Striscia la Notizia, ecco, tanto per dire, speriamo che torni almeno per arrivare ai 40 anni. Antonio Di Natale nasce nel 1977, Elisa Bianchini 1987, l'Italia del Volley oggi del 2002. Parliamo anche di letteratura, prima di andare a parlare non solo di superstizione ma di scuola, anche di NASA. Il Quaderno di Maria, un romanzo della famosa scrittrice cilena Isabel Allende, appunto istituito il Quaderno di Maria. La protagonista vive una storia non soltanto di vita, d'amore, ma anche di passione. Giuseppe, buongiorno anche a te. Partiamo col primo pezzo musicale di oggi.

0: domestici, cani, gatti, considerarli come parte della famiglia è assolutamente giusto e fondato, a patto che, secondo l'articolo, questo legame si fondi sul rispetto reciproco, della comprensione e della vera natura dell'animale. Fateci sapere quindi che rapporto avete voi con il vostro animale domestico, cane, gatto, anche il criceto. Molti stanno già scrivendo il maialino nano. Sapete che c'era una mia amica che aveva il maialino nano? Ma in realtà, appunto, secondo l'articolo, il supporto emotivo è fondamentale, assolutamente sì, perché la relazione è come un post, offre un rifugio sicuro dei ritmi frenetici, delle pressioni quotidiane e anche a livello sociale. La presenza quindi dei cani, dei gatti, le fusa appunto del gattino a livello personale rilasciano appunto le endorfine e la ossitocina, riducendo l'ansia e migliorando l'umore dell'essere umano. Di base, gli animali hanno un'accettazione profonda e rispetto per il proprio padrone. Questo soddisfa un profondo bisogno psicologico di sentirsi accettati per ciò che si è, rafforzando quindi l'autostima e il nostro senso di sicurezza. Secondo l'articolo, accudire un essere vivente sviluppa l'empatia, la compassione, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro e quindi bilanciare il rilascio emotivo e quindi rilasciare le nostre emozioni. Però a volte il rapporto che fa rischia di diventare problematico e il benessere psicologico quindi vacilla quando si scivola nella cosiddetta umanizzazione distorta dell'animale. Il problema non è l'intesa dell'affetto, ma il modo in cui, secondo l'articolo, lo si esprime. Trattare ad esempio un cane o un gatto esattamente come se fosse un essere umano significa spesso ignorare le sue specifiche etologie. Un cane ha bisogno di esplorare, annusare e correre all'aperto. Un gatto ha necessità di arrampicarsi, cacciare per gioco e avere spazi verticali. Quanti di voi, magari ascoltatori dell'emittente, o avete magari delle conoscenze di persone che vestono i propri animali, custodirli, costringerli a contesti sociali inadeguati, inadatti e non rispettano i loro tempi di riposo, generando quindi stress e frustrazione nell'animale stesso. Uno degli errori più comuni, secondo l'articolo, è attribuire intenzioni umane a relazioni e a reazioni istintive dell'animale. Un cane che distrugge un oggetto in assenza del proprio padrone non sta facendo un dispetto o non è una vendetta, così come un gatto che sporca fuori dalla lettiera non sta facendo un capriccio. Spesso si tratta di segnali di disagio, paura, stress o, nei casi peggiori, di problemi di salute che richiedono appunto una visita veterinaria.
1: Coccinella, sei volata fino a qui,

il rischio quindi di sostituire a livello affettivo l'essere umano veramente dilaga. Sebbene scegliere un animale al posto della genitorialità, diciamo, ecco, sia una tendenza sociale ormai consolidata, ecco, il nostro vivere però è diverso. Non dovrebbe diventare quindi uno strumento per isolarsi dal mondo o evitare del tutto le relazioni, quelle interumane e complesse. Amare profondamente il proprio animale e considerarlo parte integrante della famiglia fa bene alla salute, quindi anche a livello mentale, e arricchisce la vita quotidiana. La chiave di un amore sano sta nell'equilibrio: dare tutto l'affetto possibile, ricordarsi però di amarli per quelli che sono, rispondendo quindi e rispettando la loro vera natura e i loro veri bisogni. Quindi noi ce la facciamo a rispettare gli animali, amici e radioascoltatori. Andiamo a leggere alcuni messaggi che stanno comparendo nella pagina ufficiale della nostra emittente. C'è Luna che scrive: sì, lo ammetto senza problemi, la mia cagnolina Luna per me è una cosa veramente importante, è come una figlia che non ho avuto, parlo, le racconto le mie giornate, festeggio il suo compleanno e quando sto male sembra quasi che appunto lei lo capisca. So perfettamente che un cane, ma nella mia vita, occupa un posto che appunto va ben oltre quello semplice di un cane. Amarlo non significa umanizzarlo. Ciao, sono Edoardo, io adoro il mio cane ma non lo tratto come una persona, e ad esempio i nostri gesti, lui vive comunque della sua vita e non dorme a letto con me, anche perché non lo trovo assolutamente igienico. Al mio gatto ormai è il mio coinquilino, il mio confidente, il mio partner, diciamo anche il padrone di casa, ecco, gli parlo, dice Franco, come se potesse rispondermi. Poi c'è Emanuela che scrive: secondo me oggi esageriamo un po' in tutto, va da sé, ad esempio i cani, i gatti portati nel passeggio, il gatto portato a passeggio con il guinzaglio, trattati come bambini e nutrirli come se avessero appunto le nostre stesse esigenze. Vuole bene un animale significa altro. Mi trovate perfettamente d'accordo. Il mio cane dorme sul mio letto, viaggia con noi e quando siamo al tavola è praticamente uno di famiglia, però non dimentichiamo mai che

Siete innamorati? Avete un partner? Avete attraversato l'inferno e insieme a lui o a lei siete uscite indenni o semplicemente non ce l'avete fatta? Il vostro rapporto, se mai fosse possibile, è uno di quei rapporti che considerate perfetti e che comunque non vi dà grattacapi. Non c'è amore se non è litigarello, diceva qualcuno. E come dice però l'articolo, avere costantemente bisogno di confermi in amore è un'esperienza molto comune, ma anche spesso che nasconde un profondo bisogno interiore, ecco, un bisogno interiore spesso nascosto, profondo disagio interno, dell'ansia, delle relazioni difficili da gestire. Allora, dal punto di vista psicologico non si tratta semplicemente di un capriccio o di un eccesso di romanticità, quando piuttosto del campanello d'allarme di dinamiche, ecco, dinamiche più profonde e complesse. Spesso infatti chi carica continue rassicurazioni fatica a percepirsi come un meritevole dell'amore, di un amore in modo incondizionato. Si vive con la sgradevole sensazione di non essere abbastanza, di dover comunque continuare a dimostrare

0: mostrare il proprio valore per evitare appunto di essere scelti o peggio ancora tollerati. La conferma quindi del partner diventa così una stampella vera e propria, una cruccia, ecco, esterna, per calmare un vuoto esistenziale e però diventa anche interiore. Dietro alla richiesta di esistenziale, appunto, di frasi dolci, trovare amore, segnali terapeutici diventano anche tangibili. Di presenze c'è quasi sempre però il terrore viscerale, secondo l'articolo, di essere lasciati e dimenticati. Ogni piccola distanza emotiva, un messaggio piuttosto che una telefonata che arriva in ritardo e un tono di voce diverso del solito, vengono interpretati non come normali o comunque un campanello d'allarme. È come se l'oscillazione della giornata come la conosciamo noi diventi una minaccia imminente di stabilità del legame. Questo è quello che può accadere appunto nei rapporti o magari nelle attenzioni che sembrano venire a mancare nei confronti di chi li riceve. Da dove proviene allora tutto questo? Secondo l'articolo, il modo in cui amiamo e ci relazioniamo è fortemente influenzato dalle nostre esperienze passate, sia nelle relazioni sentimentali precedenti che nella storia affettiva infantile. Le relazioni quindi segnate da tradimenti, inaffidabilità a livello emotivo, ma anche il rifiuto piuttosto che un'iniziale mancanza di validazione da parte della figura del riferimento, possono lasciare quindi, secondo l'articolo, un terreno fertile per delle paure molto spesso infondate. La persona impara che la sicurezza affettiva è precaria e che l'amore può svanire da un momento all'altro, sviluppando un monitoraggio continuo del partner per prevenire il dolore. La ricerca spasmodica di conferme crea spesso una trappola relazionale. Nel breve termine, secondo l'articolo, riceve rassicurazioni del partner, placa l'ansia e offre appunto un sollievo emotivo immediato. Tuttavia, nel lungo termine, rinforza il problema, cioè il cervello si abitua a dipendere da quella forma esistenziale per trovare pace, senza imparare però a tollerare l'incertezza o al suo autoregolamento emotivo. Quindi di conseguenza il bisogno di conferme aumenta sempre di più, rischiando a quel punto alla lunga di stancare chi? Il partner, e sovraccaricare di grosse responsabilità che magari in quel momento non riesce, essendo un essere umano, a godere o a quindi a regalare emotività costante. Quindi come iniziare a trasformare questo schema? Tra poco ne parliamo. Amor che nullo amato, amar perdona.
1: Gallo di Simone.
0: Perdona le mie insicurezze, sì, il gallo di Simone,
1: il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Grazie amici radioascoltatori per i vostri messaggi anche in questo martedì 13, che non porta né bene né male, portiamo noi, portiamo la nostra voglia di vivere, continuando ad ascoltare il morning show più ascoltato d'Italia, il morning show di Giuseppe Cesena, ecco, e i suoi friends. Giuseppe Cesena e via, eccoci. Sacco di musica, sacco di intrattenimento con i nostri grandi collaboratori. Amici, ci sentiamo giovedì, dopodomani. Ciao!
2: Sono Pacolo Quace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Guarda avanti, questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 10 ottobre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Potrete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio potete ascoltare la puntata il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto tutti coloro che mi ascoltano, Antonello e regia, e tutti quelli che esprimono ogni volta le loro preferenze e, perché no, anche il disco Promo, che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. È semplice, lo fanno attraverso il numero magico al 333 9648 645. Per interagire con me, appunto, potete farlo in questo modo, ricordandovi che per ascoltare Danto Radio lo potete fare nei seguenti modi: scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone Android iOS, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche i nostri social Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, al nostro sito dantoradio.it. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di Promo, precisamente quelle del 3 ottobre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Lorenzo Salvetti, Oggetti Smarriti, che lo propone anche come disco Promo. Al secondo posto Rob Delia, Un Mondo Nuovo. Al terzo posto Judy Menicardi, Parco Immagine. Al quarto posto Kersh, Sul Filo. Al quinto posto Giacomo Lariccia, Come dal Marmo. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto In Parità mette Giacomo Lariccia, Come dal Marmo, che lo propone anche come disco Promo. Lorenzo Salvetti, Aria. Sinna, Motel, Pirana. Al secondo posto invece Rob Delia, Un Mondo Nuovo. Judy Menicardi, Il Parco Immagine. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di riproporre l'artista Michele Montani, Isole, che ascolterete la settimana che arriverà alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Emozioniamoci con le novità discografiche della settimana. Siete pronti? E allora lasciatevi andare, emozionatevi. E ogni brano esprime una propria tematica, una propria emozione, una propria profondità. Lasciamoci accarezzare dalla propria bellezza, che regala tutto questo. Ogni settimana le novità discografiche sono una più bella delle altre. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Il primo artista di quest'oggi è Germano Parisi. Il brano si intitola Noi. È un brano che mette al centro il valore del noi in un'epoca dominata dall'individualismo. La canzone racconta la forza dei legami autentici e l'importanza della condivisione. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è l'amore, amicizia e unione, appartenenza.

0: Paolo Sabbadini, Play. Una canzone energica che invita ad affrontare la vita con coraggio, premendo simbolicamente il tasto Play per ripartire, vivere nuove esperienze. Qui le tematiche che vengono affrontate è rinascita, cambiamento, entusiasmo, libertà.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

cercami, dove il grido rumore si spegne negli attimi. Cercami, nella testa di luce che brucia negli occhi. Cantami, se di notte mi perdo nel buio e ti sento tu. Cantami.

Rossella, Straordinario. È un brano che celebra la capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose della quotidianità. È un invito a guardare oltre la routine per scoprire ciò che rende unica ogni giornata. Facciamo in modo che ogni giornata possa esprimere la propria unicità, la propria bellezza, la propria essenza e che possa rimanere impressa nella nostra persona. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è gratitudine, speranza, positività, crescita personale.

Gabri 233 è un titolo enigmatico che richiama un ricordo, che richiama un luogo, un ricordo, un momento preciso. La canzone esplora il valore simbolico dei numeri, dei ricordi che restano impressi nella memoria. Qui le tematiche che vengono affrontate in memoria, nostalgia, identità, emozione.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi sabato 10 ottobre 2026. Potete ascoltare questa puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre il martedì su Giuseppe Cesena, Disabili International Radio, dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente li saluto entrambi, sia Cesare Intravaglia e tutto lo staff di Indie Life Radio e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale per Giuseppe Cesena e tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Per interagire con me potete farlo nei seguenti modi: al 333-9648-645 potete esprimere le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, che poi a volte lo sceglie anche Danto Radio, ma avete anche voi la facoltà di farlo, quindi scrivetemi e potrete ascoltare su Danto Radio il disco promo che andrà poi in rotazione qui. Proseguiamo il nostro viaggio musicale, continuiamo a emozionarci, perché la musica fa questo, ci trasmette emozioni e bellezza, e proseguiamo e parliamo di Dresda. Il brano si intitola Il mio amico, è una dedica all'amicizia sincera, quella che resiste al tempo, alle difficoltà. È un brano che parla di presenza, sostegno e fiducia reciproca. Qui le tematiche che vengono affrontate è amicizia, lealtà, vicinanza e affetto.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ora vi parliamo di Chiara Passò, I Believe in Love. È una dichiarazione di fiducia nell'amore come forza capace di superare paure, incertezze. È una canzone dal messaggio positivo, universale. Qui le tematiche che vengono affrontate è l'amore, speranza e fiducia, sentimenti.

Ora vi parliamo di Neoelettrico, il cielo. Attraverso l'immagine del cielo, il brano racconta sogni, desideri, la ricerca e i nuovi orizzonti. Una riflessione sul bisogno umano di guardare oltre i propri limiti. Qui le tematiche che vengono affrontate: la libertà, l'aspirazione e la spiritualità futuro.

0: Ora vi parliamo di Amenola, Semo a mare. È un brano dalle sonorità mediterranee che richiama il legame profondo con il mare, le radici, le tradizioni popolari. Qui le tematiche che vengono affrontate è il territorio, identità e culturale, tradizionale, appartenenza.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ora vi parliamo di Tidal Wave Cloroformio. È una composizione intensa che utilizza il cloroformio come metafora di tutto ciò che anestetizza emozioni, coscienza, allontanandosi dalla realtà. Qui le tematiche che vengono affrontate è il disagio interiore, consapevolezza, fragilità e liberazione.

0: Ora vi parliamo di Vinzo Loud Sealans, il silenzio più rumoroso. Il brano racconta quei silenzi capaci di comunicare più delle parole. Un viaggio nelle emozioni non dette, nei sentimenti trattenuti. Qui le tematiche che vengono affrontate in trasposizione, comunicazione, malinconia e sentimenti.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi il promo purtroppo sta quasi per giungere al termine. Speriamo come sempre il nostro augurio di avervi emozionato. Abbiamo condiviso tante bellissime canzoni, una più bella dell'altra, tematiche differenti, e speriamo che veramente vi siete rallegrati, perché noi cerchiamo anche di portarvi tanta allegria a parte le emozioni. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto sia Cesare Intravaglia e tutti i suoi componenti di Indie Life Radio, i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale anche per Giuseppe Cesena e tutte le radio che si connettono e ascoltatori e ascoltatrici. Saluto Antonello in regia e tutti voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Tanto Radio. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potete fare attraverso il vostro numero, attraverso il mio numero 333 9648 645, e lì avete la possibilità appunto di esprimervi, esprimere le preferenze e il disco promo che andrà poi in rotazione su Tanto Radio, anche se noi lo scegliamo, a volte lo scegliamo anche noi. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi alle ore 21, invece potrete ascoltare Satur Dance, invece alle ore 19 Antonello, quindi vedremo cosa ci proporrà quest'oggi. Questo lo dovrete solo scoprire rimanendo all'ascolto. Ma prima di salutarvi, prima di dirvi ciao ciao, vi parliamo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Ma non sono mai perse, miei cari amici ascoltatori, specialmente con voi è sempre una gioia stare con voi. È una riflessione sul tempo che scorre, sulle occasioni mancate, sulla necessità di imparare a dare valore a ogni momento della propria vita. Esatto, le tematiche che vengono affrontate qui è il tempo, crescita personale e ricordi, consapevolezza. Allora io vi dico ciao ciao con Marco Mengoni, Giornate Perse. Non perdiamole queste giornate, viviamole!

Grazie a Daniela, ma veramente più che grazie, abbiamo mandato in onda la trasmissione sua di sabato pomeriggio e adesso invece siamo noi qui con gli ultimi scampoli di questa trasmissione dedicata un po' agli anni 60, 70, qualche volta anche 80, no? Diciamo, vabbè, comunque negli anni delle canzoni italiane che piacevano e che ricordiamo tutti. Prima 60, poi 70, poi 80, insomma, comunque. Partiamo proprio con Gigliola Cinquetti e Dio come ti amo qui a Disabilità.

Dio come ti amo, diceva Gigliola Cinquetti. Ma ai tempi di oggi mi pare che si amino anche molto gli animali, tanto da trattarli quasi meglio delle persone. Anzi, io vorrei essere adottato al posto di qualche cane. Sì, se qualcuno vuole adottarmi, puoi chiamarmi, adottarmi al posto di un cane. Sì, perché hanno gli impermeabili, hanno di tutto, hanno le ciotole particolari, hanno insomma. Ma che stiamo dicendo? Perché? Perché dovevamo ascoltare un brano? Un brano di Gino Paoli, La gatta, ecco, sì, perché per questo mi è venuta in mente la storia degli animali. Comunque, se volete adattare come un gatto, come un cane, come un leone, sono il segno del leone, potete tranquillamente farlo, tanto io sono qua. E allora, Gino Paoli, La gatta.

La gatta era questo. Qual è il vostro animale preferito? La gatta, il topo? No, il topo no, magari il criceto, il pappagallo? Ebbene, però ogni tanto gli animali bisogna anche accudirli bene. Sì, se non si accudiscono, altrimenti che succede? Anche loro hanno il pelo, quindi sia il cane sia il gatto bisogna fare ogni tanto uno shampoo, come lo facciamo anche noi ogni tanto, non dico uno shampoo tutti i giorni, ma ogni due giorni uno shampoo ce lo facciamo? Sì, è bello sentire lo sciacquo quando è sciacquo, e lo shampoo ce lo propone Giorgio Gaber.

shampoo. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata. Non si muove una foglia. Ho la testa ovattata. Non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Seconda passata.

camfora, camfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Pong.
1: E sicuramente chi era sveglio intorno questa mattina, intorno alle 5 e 7, avrà sentito la sigletta che dice Il Gallo di Simone, e proprio noi l'abbiamo tratta proprio da questa canzone che ascolteremo adesso, che è Il Ballo di Simone di Giuliano e i Notturni. Quindi se voi vorrete sentire anche il chicchirichì, svegliatevi dopodomani giovedì e alle 5, 6, 7 minuti ascolterete il chicchirichì, Il Gallo di Simone. Sì, invece noi qua ascolteremo adesso Il Ballo di Simone, quello di Giuliano e i Notturni.

Era il ballo di Simone, anni 60. Adesso facciamo una sbirciatina agli anni 80. Questa volta ascoltiamo il gruppo italiano con un brano che si intitola Tropicana, quindi perché ci ricorda che insomma le estati ormai sono diventate tropicali, che ormai il settembre è più caldo, insomma stiamo andando sempre peggio, però le guerre ci sono ancora, c'è sempre tutto. E allora, gruppo italiano, Tropicana, yeah!

Tropicana, Tropicana, yeah, Tropicana, yeah. E allora, dunque, Guidone, il suo complesso, avete mai sentito? Guidone, il suo complesso? Probabilmente no. E allora è il caso di ascoltarlo, perché è un brano anni 60, questa volta si intitola La Casa del Sole. Quindi Guidone, il suo complesso, La Casa del Sole.

Siamo in forte ritardo, sì, allora ascoltiamoci velocemente i Giganti con Il Lavoro, visto che tutti andrete a lavorare, me compreso. Grazie per oggi, naturalmente dopo arriveranno i saluti, Il Lavoro, i Giganti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, Non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Trieste ed è diretto verso la tangenziale di Mestre e le località servite come Aeroporto, Mestre e Marghera. Inoltre dalle ore 22 di questa sera alle 5 di domani sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso per lavori il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, puntuali come sempre, buongiorno. E oggi siamo belli pimpanti, è oggi martedì 13 ottobre 2026. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati. Come va colazione? Sì, come sempre, insomma, dai, incominciamo bene la giornata anche oggi insieme per tante rubriche, tanti appuntamenti, le notizie, le curiosità e la musica che non può mancare assolutamente. Allora incominciamo salutando subito le nostre radio collegate, ovvero Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Ricordiamo che oggi è il 286esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia, il sole sorgerà fra una decina di minuti alle 7.20 e tramonta alle 18.33, la luna è crescente, illuminata al 2.2% ed è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Anche questa è una giornata interessante che andremo magari a scoprire. Allora, il proverbio del giorno è: nel dubbio astieniti. Quando non si dispone di sufficienti elementi per poter valutare una situazione, è meglio evitare di esprimere pareri che potrebbero essere sconfessati. Insomma, mi sembra che sia più che giusto come proverbio. E più che giusta anche la musica, quella degli 883 che danno il via al nostro appuntamento odierno del Morning Show. Questa è Come Mai.

Sveglia, sveglia, sveglia! Praticamente sono le 7:15, siamo ripartiti bene anche musicalmente parlando, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare nel corso di questa nostra bella e piacevole mattinata.

0: le 7 e 15 minuti.
1: E già, perché ora è il momento della storia di questa giornata, di questo 13 ottobre. Allora, torniamo al 13 ottobre del 1815. Viene giustiziato mediante fucilazione a Pizzo Calabro il generale francese Gioacchino Murat, nominato re di Napoli da Napoleone Bonaparte nel 1808. Aveva perso il trono il 2 maggio dopo la battaglia di Tolentino. 1820, in questo giorno, lo scrittore Silvio Pellico viene arrestato a Milano, accusato di affiliazione ai movimenti patrioti carbonari italiani. 1870, soli 10 anni di età, tiene il suo primo concerto in pubblico il pianista e compositore Gustav Mahler. 1884, la Conferenza internazionale dei meridiani in corso a Washington vota a favore dell'istituzione del meridiano di Greenwich come riferimento di calcolo della longitudine dei fusi orari. Al voto hanno partecipato 41 delegati in rappresentanza di 25 paesi. 1885, il neurologo austriaco Sigmund Freud, dedito a studi sull'isteria, si trasferisce a Parigi grazie ai fondi di una borsa di studio che gli permettono di seguire le lezioni di Jean-Martin Garchot sulle malattie nervose. Il centro universitario ospedaliero nel tredicesimo circondario. 1930, terzo record per l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, che all'aeroporto di Roma conquista il primato di volo in altezza sul punto di partenza a 18 metri dal suolo. 1943, dopo essersi schierata contro l'asse con l'armistizio di Cassibile in vigore dall'8 settembre, l'Italia dichiara guerra all'ex alleata Germania. 1947, accordo commerciale tra Italia e Argentina che si impegnano all'acquisto reciproco di beni per 5 anni. 1953, viene brevettato un nuovo sistema di allarme basato sugli ultrasuoni, messo a punto da Samuel M. Bagno 6 anni prima. Funziona con altoparlanti che generano suoni a 19.000 Hz, non udibili dall'essere umano, ma in grado di raggiungere le forze dell'ordine all'insaputa dei ladri. 1962, il commediografo Edward Albee mette in scena a Broadway Chi ha paura di Virginia Woolf, dramma teatrale che debutta al teatro Billy Rose di New York e, a causa della durata di 3 ore, va in scena con 2 differenti cast per le rappresentazioni pomeridiane e serali. 1963, prima apparizione televisiva per i Beatles, che dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. 1974, muore 73enne a New York uno dei più popolari conduttori televisivi statunitensi, Ed Sullivan. Il suo programma aveva lanciato negli Stati Uniti Beatles e Elvis Presley, oltre anche il nostro Topo Gigio e gli attori Jerry Bruno e Gianni Zullo dei Brutus. 1977, un comando arabo tedesco dirotta un aereo 737 della Lufthansa con 91 persone a bordo, partito da Palma de Mallorca e diretto a Francoforte. Entrano in azione mentre il velivolo si trova nel cielo dell'Elba e impongono una scalo a Roma, chiedendo il rilascio di terroristi reclusi in Germania e un riscatto di 15 milioni di dollari.

abbiamo dato la carica giusta per affrontare questo martedì grazie al boss Bruce Springsteen, Don't Play That Song. Ma torniamo alla storia del 13 ottobre del 1983. A Chicago viene lanciata la Ameritech Mobile Communications, la prima rete di telefonia cellulare statunitense. 1989 si spegne, 87enne a Roma, lo scrittore, sceneggiatore cinematografico Cesare Zavattini. Era nato a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, nel 1902. 1990 muore ad Hanoi il cofondatore del Partito Comunista Vietnamita, Le Duc Tho. Aveva 79 anni e nel 1973 era stato insignito del premio Nobel per la pace insieme all'americano Henry Kissinger. 1994 la Commissione Europea liberalizza le comunicazioni via satellite diverse dalla telefonia vocale, ritenendo che la peculiarità di tale servizio non giustifichi la garanzia di diritti speciali, inserendo il settore nel regime di libera concorrenza. Nel 2000 nasce OpenOffice, un pacchetto software che include gestione testi, database, calcolo e presentazione, distribuito con licenza gratuita. Nel 2002 Mario Cipollini vince la medaglia d'oro nella gara in linea di ciclismo su strada ai mondiali di Zolder in Belgio, con il tempo di 5 ore 30 minuti e 3 secondi davanti a Robin McEwen ed Eric Zabel. Nel 2008, con un video pubblicato su YouTube, l'ex Beatle Ringo Starr annuncia di non aver più tempo per firmare autografi e chiede ai fan di non inviargli più per posta dopo il prossimo 20 ottobre. Nel 2010 si conclude felicemente la prigionia di 33 operai bloccati a 700 metri di profondità nella miniera di San José di Copiaco in Cile. I primi minatori vengono salvati al ritmo di circa uno ogni ora con una capsula introdotta attraverso un tunnel. Nel 2011 il direttore d'orchestra Riccardo Muti, la personalità premiata nella seconda edizione del Birgit Nilsson Prize. Nel 2012 la navetta spaziale Endeavour percorre le strade di Los Angeles su un carrello verso il museo del California Science Center. Ha impiegato 3 giorni per percorrere 19 chilometri, rallentata da alberi, linee elettriche e parcometri. Nel 2016, 90enne, si spegne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, ricoverato da giorni per insufficienza polmonare. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro italiano del Novecento, nel 1997 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Nel 2016 l'Accademia svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura al cantautore Bob Dylan, che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Nel 2022, nella prima riunione dei senatori della 19ª legislatura italiana, al primo scrutinio l'Assemblea di Palazzo Madama elegge presidente Ignazio La Russa. Nel discorso ringrazia la senatrice Liliana Segre, che ha presieduto la votazione, e ricorda la nascita dell'Italia, l'operato delle forze dell'ordine, il terrorismo e il presidente Sandro Pertini. Continuiamo in musica? Sono già le 7.26, mamma mia come passa il tempo questa mattina. La musica è sempre il protagonista, la colazione, lo stare insieme, il Morning Show.

Aurelio Saffi, patriota e politico, Mosè Bianchi, pittore, Yves Montand, cantante e attore, Margaret Thatcher, politico, primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990, Giorgio Lamalfa, politico, Melinda Dillon, attrice, Paul Simon, autore e cantante dei Simon & Garfunkel e solista, Joe Dolce, autore, cantante e scrittore, Sammy Hagar, cantante dei Monrose e dei Van Allen, Oliviero Di Liberto, politico, Arturo Brachetti, attore, regista e trasformista, Kelly Preston, attrice, Dario Ballantini, attore, comico e pittore, Marco Travaglio, giornalista e scrittore, Diego Mancino, autore e cantante, Camilla Rasnovic, conduttrice TV, Jan Torp, nuotatore, 5 volte oro olimpico. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Nei pressi della capitale, sull'Autosole, tratto chiuso per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone in direzione Napoli. Disposta anche la chiusura della diramazione sud della 1 provenendo dal raccordo anulare tra San Cesario e il bivio per l'Autosole. Inevitabili le code. Code per lavori sul tratto appenninico dell'Autosole tra Sasso Marconi e il bivio a 1 variante nelle due direzioni. Infine vi ricordo sulla 13 Bologna-Padova la chiusura dello svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna fino al prossimo 20 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato anche il momento dedicato al nostro oroscopo. Oroscopo di questo martedì 13 ottobre 2026. Incominciamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, martedì ancora molto dinamico, ricco di opportunità sociali. La luna in acquario vi regala un eccellente lavoro di squadra e la capacità di trovare soluzioni brillanti insieme ai colleghi. In serata, con il passaggio della luna nei pesci, avvertirete il desiderio di rallentare i ritmi e dedicarvi a momenti di intensa dolcezza. Toro, prima parte di giornata che vi chiede massima pazienza e concentrazione nel lavoro. Non lasciatevi innervosire dalle piccole scadenze nel corso della serata. Lo splendido ingresso della luna nel segno amico dei pesci vi restituirà immediata serenità, intuito e un profondo senso di relax. Gemelli, martedì fantastico, ispirato e ricchissimo di spunti. L'ottimo intarsio d'aria tra la luna e il sole in bilancia vi dona grande fascino, comunicazione fluida ed una simpatia contagiosa. Giornata ideale per avviare trattative, fare spostamenti o vivere i sentimenti con totale spensieratezza. Cancro, mattinate e pomeriggio profondi e strategici ideali per riordinare questioni amministrative o mettere a punto i dettagli dei vostri progetti. Dalla serata l'atmosfera si fa magica. Lo splendido ingresso della luna nei pesci, unito alla forza di Marte nel vostro segno, riaccende la passione e il romanticismo. Leone, la luna in acquario ad affiancare il sole vi chiede un pizzico di diplomazia nelle relazioni d'affari o di coppia durante la prima parte di giornata. Evitate le prese di posizione rigide in serata. L'atmosfera si rasserena notevolmente, lasciando spazio ad ore di piacevole tranquillità. Vergine, martedì operativo concreto e ben cadenzato. La luna vi spinge ad organizzare la routine lavorativa e le mansioni quotidiane con la solita precisione. Nel tardo pomeriggio l'ingresso della luna nel segno opposto dei pesci vi invita a mettere da parte la pignoleria e godervi una serata di dolcezza con il partner. Questo per la prima parte del nostro oroscopo. Naturalmente fra poco altri sei segni zodiacali per completare ovviamente questo momento targato martedì 13 ottobre 2026. Ti sento, Bob Sinclair e Mattia Bazzani.

Tutto pronto per la seconda parte del nostro oroscopo, sono le 7:40, andiamo con la bilancia, con il sole che splende nel vostro segno per tutto il mese, la bellissima sponda della luna dall'acquario fino al tardo pomeriggio. Questo martedì vi vede assoluti protagonisti, sarete irresistibili ed estremamente persuasivi nelle pubbliche relazioni, negli affari ed in amore. Scorpione, prima parte della giornata un po' riflessiva legata alla gestione della casa o dell'ambiente familiare. Niente paura, dalla serata con lo splendido ingresso della luna nel segno amico dei pesci ritroverete subito grande carica emotiva, fascino magnetico e intuizioni vincenti. Sagittario, martedì brillantissimo, aperto alle novità, alla grande comunicazione per il Sagittario. L'intesa della luna in acquario con il sole in bilancia favorisce gli incontri, gli accordi e i progetti a lungo termine. In serata ritagliatevi un momento di sano riposo tra le mura domestiche. Capricorno, dopo l'inizio della settimana con la luna nel settore della concretezza, questo martedì vi regala stabilità e lucidità nella gestione delle vostre risorse. In serata, lo splendido passaggio della luna nei pesci addolcisce i pensieri, regalandovi un'intesa calda e sincera con le persone amate. Acquario, ultime ore con la luna nel vostro segno, che vi regalano un inizio di giornata energico, brillante, ricco di intuizioni geniali. Sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto. Nel tardo pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse, invitandovi a godere dei successi ottenuti. Andiamo con i pesci, prima parte della giornata rilassata, ideale per lavorare dietro le quinte senza fretta. Poi nel tardo pomeriggio il grande evento astrologico per voi. La luna fa il suo ingresso nel vostro segno. Ritroverete subito profonda empatia, sensibilità, fascino e tanta voglia di vivere delle emozioni autentiche. Questo dunque l'oroscopo di questo martedì 13 ottobre 2026. L'oroscopo, i segni zodiacali sono serviti. Spero che il vostro segno sia decisamente positivo. E continuiamo, anche perché fra un po' andremo a dare un'occhiata ai giornali, come al solito non possono mancare i nostri quotidiani, e poi tante altre cose ancora interessanti da riscoprire. Nel frattempo, la musica!

E così siamo giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera commercia sulla competitività, la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. L'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani, il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone, quei sorrisi prima del ricovero. La Repubblica, primarie, rebus, Kiev si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, se attaccati pronti a combattere, droni ucraini sui data center di Mosca e in rete si inceppa la propaganda. Oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, addio Braccardi, catenacci ante vannacci. Satira e potere. Andiamo con la Stampa. Permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Giorgetti manovra, serve più tempo. Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Il debutto del sito della Stampa americana, sbarca a New York e a Washington. Papa Leone in ospedale. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga Nord Stream. Patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Il Resto del Carlino, energia, Meloni sferza all'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. Speleologo bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore. La NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere, il Papa ricoverato al Gemelli. Silenzio assordante della Casa Bianca. Il Messaggero, cinema in festa nella sua capitale Roma, Film Fest da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole, tante star internazionali, primo red carpet per Genovese. Gas e flessibilità, segnala le imprese, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, manovra flex tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, il Papa al Gemelli forse operato oggi. La Verità, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro. E ora ne leva oltre 90 l'agricoltura per dargli l'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono, il governo con l'Unione Europea o sono guai. La finta laurea della boccia all'origine dell'inchiesta che investe i vertici della Stampa italiana. Il Giornale, Euro Giorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti, sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. Tutti con Papa Leone. Oggi ci sarà l'intervento L'Angelus dalla clinica. Le mosse della Lega, lascia e raddoppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Il Tempo, o Giorgia o la Cozzaglia, all'assemblea di Assolombarda. Meloni gioca la carta della serietà, niente promesse impossibili, ora la scelta è tra lei e il caos del campo largo. Andiamo a proseguire con Libero, questi sono matti, AVS fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti, droga, un delirio su tutto, 10 provvedimenti simbolo. Le regole europee contro le imprese, messaggio di Giorgia all'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Wall Street, utili attesi in crescita del 30% con energia e chip. Auto ibride dalla Cina, tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa. Piazza Affari torna sopra la soglia di 50.000 punti.
Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot, salvati Moreira e Pulisic. Ora si fa sul serio, Champions, Inter e Napoli devono vincere, ore 21, Chievo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne, scatto Toro Udinese, battuta 2-1. Il numero uno del tennis, Zverev sul trono di Sinner a fine stagione. Andiamo con il Corriere dello Sport, Lucio Amaro Juve, la franchezza di Spalletti, qui mi gioco il fine carriera. Alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via. Dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita. Ho quasi 70 anni. Giovedì il Celta, dentro Gatti, Kov, Alai, Begovic e Boltemade. Carica Inter, Kivu, No Limits, Champions, c'è il Bruges alle 21, per Chris che sogna in grande. Non sempre vince chi spende di più, l'obiettivo del tecnico, dobbiamo dominare contro tutti gli avversari, in campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio a Lautaro e Thuram. Intervista esclusiva, c'è la fila per avere Fabregas, McTurbo, il Napoli cerca la svolta, Roma è Comù, l'amato nemico, Lazio Gattuso non è più Ringhio. Chiudiamo con tutto sport, la Juve promette un vero 9 a Lucio, Colo ha bisogno di un centravanti spalla già a gennaio, Walter Made non funziona, Ecator ancora KO, non si è praticamente mai visto e comunque sembra più una seconda punta, in attacco urge intervenire, all'Ibegovic si scalda, verso Vigo sì, Toro ci vuole Kulenovic, Inter e Napoli c'è lo zero da cancellare, ai gabbia il Milan accelera per Ignacio. Playoff mondiali con la Bielorussia, azzurre per la finale, si parte dal 2-0. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare come buona consuetudine gli amici di Radio Tiguglio Web che ovviamente ritorneranno insieme a noi domani mattina. A partire dalle 7.09 vi aspettiamo puntuali come al solito per il Morning Show. Continuiamo con un po' di musica italiana, abbiamo Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda per arrivare dritti dritti alle ore 8. Buongiorno e buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Puntualissimi anche oggi, amici, in questo martedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata Radio Web, si parla di tecnologia. Come sempre, intervallati anche da tanta bella musica. State comodi perché siamo solo all'inizio della settimana e abbiamo veramente tantissime novità. Ne parleremo fra poco. Let's

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Bene, quest'oggi amici voglio subito parlarvi del nuovo portale INPS. Attenzione, perché arrivano nuove funzionalità sul portale della famiglia, il portale della famiglia e della genitorialità, che è stato completamente rinnovato da INPS all'inizio dell'anno. È quello che semplifica l'accesso alle informazioni e servizi dedicati. Ci sono dettagli su bonus, congedi, da tutto ciò che riguarda poi gravidanza e nascita, l'adozione e all'affidamento, fine sussidi messi a disposizione dallo Stato proprio per famiglia e genitori. Si segnala anche il debutto di funzionalità inedite che potrebbero fare molto comodo magari chi si prende cura dei più piccoli. Ecco, la prima riguarda la sezione servizi vicino a me, permette di individuare gli asili nido e altre strutture educative autorizzate per bambine e bambine fino ai 3 anni di età e relativa a tutto il territorio nazionale. I dati raccolti sono quelli comunicati all'Istituto degli Enti Territoriali, aggiornati di continuo. C'è poi una novità che riguarda l'area bambina o in crescita. Ecco, per le prestazioni di welfare, lì è possibile consultare i bandi attivi rivolti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione assistenza magistrale e alla gestione post telegrafonici. E ancora, INPS ha reso disponibile la mappa nazionale dei centri per la famiglia, quella che permette di individuare in modo facile, veloce e intuitivo i punti regionali e provinciali ai quali rivolgersi per ottenere delle informazioni sul sostegno alla genitorialità e sul benessere familiare. Ricordiamo che per ultima, ma non meno importante, è stata anche integrata la sezione dedicata agli osservatori statistici. Al suo interno infatti sono raccolti dati su assegni familiari, congedi di maternità e paternità, congedi parentali, prestazioni per la disabilità grave e anche dei bonus asili nido.

0: Radio di Guglio Web. La puntata di Radio Web che continua, sì amici, perché dobbiamo parlare anche dell'Home Assistant. Che cosa significa? Insomma, quando dovete far dialogare ChatGPT o Cloud con i dispositivi della propria casa smart, ecco, diciamo che arriva Home Assistant che permette questa interazione oramai un po' da diversi mesi, ma con una configurazione, ecco, che richiedeva alcune conoscenze tecniche e anche un po' di pazienza. Con questo nuovo aggiornamento, che è disponibile proprio dall'inizio di questo mese, la piattaforma di domotica open source vuole rendere questa possibilità molto più accessibile. Bastano ormai pochi click per collegare magari un assistente di intelligenza artificiale senza perdersi nei menu. Ed è una semplificazione apprezzabile, anche se magari ci solleva delle domande sulla sicurezza dei nostri dispositivi che sono connessi. Home Assistant si basa su Model Context Protocol, quindi l'MSP. È un protocollo aperto che permette all'intelligenza artificiale di comunicare con applicazioni e servizi di terze parti. Concretamente, ecco, un assistente compatibile può consultare lo stato dei dispositivi della casa e magari agire su determinati apparecchi in base alle funzioni e alle autorizzazioni che sono disponibili. Quindi finora bisognava installare questa integrazione, selezionare funzionalità da condividere e poi trovare l'indirizzo giusto per collegare il proprio assistente. Ecco, è una procedura tutt'altro che quindi insormontabile, ma che poteva a volte scoraggiare gli utenti meno esperti. Quindi con il nuovo Home Assistant tutto avviene oramai in una nuova sezione, l'intelligenza artificiale accessibile dalle impostazioni del sistema, una scheda dedicata al protocollo che permette di attivare il server con un click e mostra direttamente gli indirizzi necessari per la connessione. Quindi basta poi copiare quello corrispondente al proprio assistente compatibile. Integrazione che ricordo funziona anche nel senso opposto. Home Assistant può oramai rilevare automaticamente le applicazioni che propongono il proprio server MSP per poi chiedere magari una conferma prima di poterle collegare, il che facilita gli scambi tra la piattaforma domotica e diversi strumenti di intelligenza artificiale. Quindi questa semplificazione, diciamo che è accompagnata anche da questo cambiamento importante nella configurazione del server MSP. Per impostazione predefinita, la nuova installazione dà accesso infatti a tutte le applicazioni LLM disponibili in Home Assistant, comprese poi quelle che verranno aggiunte in seguito. È una cosa che, a dire il vero, adesso come esperto un po' mi spaventa. Pensate se qualcuno, magari un esterno, avesse voglia di giocarci un po' su questa cosa.
1: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Siamo ancora insieme qui a Radio Web con Maurizio Rossi. Adesso questa cosa mi ci fa quasi sorridere, ma d'altro canto bisogna anche pensare un po' a quelli che sono gli scenari, magari se l'intelligenza artificiale può diventare malevola. Sì, insomma, lo sapete, oramai l'AI corre, ma le misure di sicurezza faticano a tenere il passo. Nelle ultime settimane sempre più esperti del settore hanno lanciato questo allarme, anche dopo alcuni episodi che hanno coinvolto OpenAI e Anthropic, alcuni agenti che sono riusciti a eludere i limiti dei loro ambienti protetti e a compiere delle azioni preoccupanti. Sì, un problema che sembra comunque attirare sempre più attenzione anche nella comunità scientifica. La commissione del Lancet, composta da 37 esperti in salute, economia, sicurezza e tecnologia, si è infatti riunita per individuare i più importanti pericoli che gravano sull'umanità nel XXI secolo. E a questo fine si sono basati proprio su dati dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, un istituto dell'Università di Washington, e hanno selezionato unicamente le minacce contro le quali è ancora possibile agire. E ne avrebbero individuate 17, che non sono poche, che spaziano dall'obesità, l'ipertensione, il tabacco, la salute mentale, passando per l'inquinamento atmosferico, la resistenza agli antibiotici, il cambiamento climatico, i conflitti armati, le disuguaglianze di reddito. I ricercatori infatti ricordano che molte sono collegate tra loro e non devono essere affrontate separatamente. Il riscaldamento climatico, ad esempio, aggrava problemi di salute che colpiscono già le popolazioni più fragili. Ma due di esse si distinguono dalle altre: le armi nucleari e l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale, poiché, ecco, sono le uniche che la Commissione ritiene capaci di portare all'estinzione dell'umanità. Precisa tuttavia che la loro probabilità resta bassa, ma le conseguenze, qualora si verificassero, sarebbero quelle proprio di un'apocalisse. Secondo le stime della Commissione, l'AI malevola potrebbe far perdere circa 10,4 miliardi di anni di vita in buona salute all'umanità entro il 2100. E all'incirca quanto le pandemie naturali e l'obesità, insomma due minacce eppur ben note, già documentate. Ma per l'intelligenza artificiale si tratta di uno scenario che non si è ancora verificato. Il rapporto lo riconosce, queste stime restano quindi stime teoriche, per fortuna. Ecco, quindi se il futuro è ancora molto incerto, attori del settore prendono un po' la questione sul serio nel suo prospetto di quotazione in borsa. Anthropic ammette ad esempio che i suoi modelli potrebbero rappresentare un rischio catastrofico o esistenziale per l'umanità. L'idea quindi dello studio è spingere le autorità ad agire e anticipare le minacce. Beh, cosa ardua, diciamo, con l'intelligenza artificiale, mentre le prime potenze mondiali sono impegnate in una corsa senza pietà proprio per poter dominare questo settore. Gli eventi mondiali recenti ci mostrano con quale velocità la stabilità possa cedere il passo alla crisi e quanto sia costoso reagire poi solo a catastrofe avvenuta, avverte la dottoressa Natalia Kenen, ex direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione e co-presidente della nuova commissione. Resta quindi, diciamo, da vedere se questo grido sarà ascoltato. Oh, io dico la verità, comincio un po' ad aver paura di questa cosa.

Radio Tigullio. La musica che ci accompagna come sempre all'interno di Radio Web. E adesso parliamo di Tesla, sì, anche perché far accettare il suo sistema di guida assistita in Europa è stato un vero percorso a ostacoli. Il vecchio continente impone infatti delle regole più severe rispetto agli Stati Uniti e diversi regolatori, in particolare nei paesi nordici, che restano ancora su questa cosa molto scettici. Beh, nonostante la pressione del costruttore che tenta con ogni mezzo di cambiare l'opinione dei regolatori, il compito si rivela molto arduo e secondo Bloomberg l'azienda di Elon Musk ha scelto una strategia, sentite qua. Sulle versioni europee del sito, Tesla presenta oramai il suo sistema con il nome di Tesla Assisted Driving, ovvero guida assistita. Il sito americano invece continua a mostrare Full Self Driving. Questo nome è contestato da tempo, ecco, per i regolatori, difensori quindi della sicurezza stradale, persino alcuni clienti. Full Self Driving, guida completamente autonoma, lascia credere che l'auto possa fare a meno del conducente. In realtà quest'ultimo deve costantemente restare attento e pronto, quindi a riprendere il controllo dell'auto. Negli Stati Uniti il regolatore automobilistico californiano ha minacciato a fine 2025 addirittura di sospendere le vendite di Tesla, ritenendo che la sua pubblicità potesse trarre in inganno i conducenti. Ha rinunciato dopo che il costruttore comunque ha progressivamente abbandonato la denominazione di autopilot e precisato quando la supervisione è obbligatoria. Stesso discorso in Europa, dove le autorità olandesi, quando hanno approvato il dispositivo ad aprile, hanno tentato un po' a ricordare che il veicolo dotato di full self driving non è un veicolo autonomo. Beh, se 8 paesi europei quindi già hanno autorizzato il FSD, ecco, il via libera a livello dell'Unione Europea si fa ancora attendere, quindi Tesla ora dovrà convincere 15 dei 27 stati membri per ottenerlo, ma molti, ecco, forse anche l'Italia, sono ancora molto molto restii.

0: Radio Tiguglio.
1: E anche oggi non abbiamo potuto fare a meno, amici, di occuparci di intelligenza artificiale. Ormai è così, diciamo, da parecchie puntate. È l'argomento del secolo, secondo me.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna, strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo. Delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a 6 canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune, il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice. Forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

rieccoci ancora insieme amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Auto Veloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata.

tutti da Carla al nostro appuntamento fisso con le note e le storie del nostro paese. Siamo partiti subito forte con un pezzo nato da un'esigenza di libertà totale da parte dei Pooh. Robbie Facchinetti lo compose non appena apprese la notizia dello scioglimento definitivo dei Beatles. Era il loro modo di urlare al mondo che le band possono dividersi, ma la musica non si fermerà mai. Cambiamo marcia per la novità che segna il ritorno di Marco Mengoni. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico che rilascerà entro la fine dell'anno. Questo si chiama Giornate Perse.

0: Ci sono canzoni che segnano un'epoca ed altre che continuano a viverla, come Nietzsche che dice di Zucchero, un ironico testo che si riferisce direttamente ad un famoso filosofo tedesco con cui gioca sulla pronuncia italiana errata del cognome complicatissimo. Zucchero storpia il titolo dell'opera più nota del filosofo facendolo diventare Perché così parlò Kama Sutra, ribaltando la speculazione filosofica in puro piacere fisico. Questo boh riassume il senso del brano di fronte alle risposte esistenziali troppo complesse perché l'uomo comune spesso non capisce o preferisce non capire.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

le emozioni più belle. La tua, la mia, la vostra radio.

Latin Lover, Cesare Cremonini, estratto dal suo album di debutto da solista, incentrato sullo smantellamento del mito del seduttore sfacciato, con la particolarità di essere nato proprio per esorcizzare l'etichetta da playboy che i media gli avevano cucito addosso dopo lo scioglimento di Luna Pop. Ancora novità a cambio di stagione e quindi nuova uscita per Baby K, che ritrova dopo 15 anni dalla loro prima collaborazione GUE. Questo si chiama Amore Dilemma.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:34.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Radio Tiguglio. Non stop music.
0: Musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

L'estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti descrive tutto questo nel nuovo singolo che si chiama Maledetto Settembre, che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti. Ora stiamo per entrare nell'atmosfera sofisticata di una vera perla ma poco commerciale, firmata da Fabio Concato. Se vi aspettate la classica ballata acustica malinconica, siete fuori strada. Questo pezzo porta dritti al centro di una pista da ballo dove il jazz incontra il pop d'autore.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. Il prossimo che arriva rappresenta una scommessa discografica precisa di Alan Sorrenti, quella di rinfrescare il suo stile dance. Per quasi 20 anni questa produzione ha rappresentato l'ultimo capitolo in studio della sua carriera. Sorrenti infatti scelse di allontanarsi dai riflettori subito dopo la promozione del progetto per dedicarsi alla famiglia, interrompendo il lungo silenzio discografico solo nel 2022. Si chiama Paradiso Beach, ad accompagnarlo la voce bellissima e femminile di Jenny B.

voltiamo pagina con un artista che fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica, Max Gazzè, con Il Farmacista, presentato al Sanremo del 2021. Dietro questo ritmo incalzante si nasconde una satira tagliente verso chi pensa di avere sempre la ricetta pronta o la verità in tasca per ogni problema del mondo. E a proposito di ricette, Gazzè non ha scelto i nomi dei medicinali a caso del testo, ma è un reale appassionato ed esperto di fitoterapia.

Facciamo un salto nei primi anni 2000 con un tormentone di quelli che è impossibile non canticchiare. I Sugar Free nel 2004 hanno conquistato la vetta delle classifiche con Kleptomania, con un testo molto particolare che usa la metafora del furto compulsivo per descrivere un'ossessione amorosa, un desiderio così forte da diventare quasi incontrollabile.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: L'avrete canticchiata sicuramente tutti insieme a me, perché siamo entrati direttamente dentro il panorama delle grandi intuizioni dove Dove sei dei Caigo, gruppo musicale funk italiano fondato nella seconda metà degli anni 90. Questa produzione rappresenta un'operazione molto intelligente per italianizzare grandi pezzi della musica straniera, prendendo un pilastro mondiale come Lovely Day e cucendogli addosso il testo nella nostra lingua. Ancora anni 90, dove Francesco De Gregori firma un brano che è un vero e proprio viaggio on the road. Dimentica il cantautore filosofo che parla per enigmi, perché in Viaggi e Miraggi c'è la storia di chi si mette in viaggio senza una meta precisa, di chi scambia un'illusione per la volta della vita e poi si ritrova con le tasche vuote ma gli occhi pieni di qualcosa da raccontare. De Gregori prende i tuoi errori, i tuoi sogni andati a male, ci mette su due accordi micidiali e fa venire voglia di cantarli a squarciagola, come se fossero la tua più grande vittoria.
1: 1992.

0: Nel 2003 Michele Zarrillo prende un classico di Miguel Bosé, lo trasforma in un pop veramente di classe. Dimentica il pianoforte, le canzoni sanremesi, strappalacrime, per dare risalto a chitarre elettriche che spingono forte, senza lasciare spazio alla solita lagna di chi si dispera sul divano. Zarrillo mette da parte la melodia da camera e tira fuori una grinta vocale straordinaria, capace di convertire la nostalgia pura in adrenalina.
1: Se tu non torni

0: dare notorietà al brano in arrivo scritto da Mogol e Paolo Limiti fu Mina, il cui primo commento incredibilmente fu: non c'è stato un motivo che mi sia rimasto nelle orecchie, riferito ai brani del Festival di Sanremo di quell'anno, compreso La voce del silenzio, e non c'è stata una frase che mi abbia colpito in modo particolare. Insomma, di quell'edizione ebbe da dire un po' su tutto e su tutti, ma dopo poche settimane evidentemente Mina cambiò idea, visto che nel mese di aprile incise un disco dal vivo alla Bussola di Viareggio e interpretò sia Deborah che La voce del silenzio. Il suo commento fu: i brani li ho voluti io personalmente e ne sono felicissima. Ho lasciato la mia vecchia casa discografica proprio per essere libera di scegliere le canzoni che preferisco.
1: 1968.
2: Volevo stare un po' da sola,

alziamo il volume per l'ultimo brano in programmazione per oggi. Arriva dal 2022, è risultato di un lungo isolamento in studio di Raff durato 2 anni. Si chiama Cherie. Io vi ringrazio per aver diviso con me questi minuti di grande musica e vi lascio con i saluti più affettuosi da parte mia. Un arrivederci a prestissimo da Carla. Ciao.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Gli altri vincono, io penso.
3: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionale e internazionale.

0: nazionale, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero, le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Sì.
5: Pronto, scusi, il Sangiovese, le quattro damigiane.
4: Ma con chi parlo?
5: È il supermarket. No, supermarket, chi l'aveva ordinato?
4: No, no, io... guarda che noi non abbiamo ordinato niente.
5: Quattro damigiane da 50 litri, 200 litri di vino.
4: Ma che parlo? Lo sa, ma chi è lei?
5: Il supermarket
4: no,
5: qua
4: no,
5: di Via
4: Guerra. No, ordinato.
5: Ah,
4: niente.
5: Cos'hanno sbagliato? Il numero, quindi?
4: Niente, ha sbagliato il numero.
5: Ah, ma che ci facciamo qui con questo?
4: Ah, lo chiedi con me, non mi chiede.
5: Allora niente.
4: Dovrò telefonare quello che gli ha telefonato quel signore, lei.
5: Ah, allora la saluto, buona giornata.
4: Arrivederla.

E ricominciamo questa puntata in allegria cantando Romagna e Sangiovese di Raul Casadei. Se voi venite in Romagna in vacanza, questo è un inno da noi, dalle nostre parti. Si va a mangiare fuori quando c'è baracca, quando c'è festa. Nella bocca di tutti parte questa canzone, che ormai è un po' come la nostra colonna sonora. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi a farvi compagnia, tra risate, buona musica e notizie imbarazzanti.

0: e questa notizia che è di qualche settimana fa, però sinceramente mi piace, ho detto quando riapro supermarket la voglio rileggere, rinarrare, come si dice a chi ci ascolta. Ogni pomeriggio, pensate, balla in piazza Roma con l'allieva di 80 anni, è la storia di Pasquale, il maestro diventato virale. Si danno appuntamento ogni pomeriggio a piazza Testaccio alle 17:30 per ballare insieme, si chiamano Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei, sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro. Prima ci vedevano al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in piazza Testaccio. Un giorno un signore che ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social, non ci aspettavamo tutto questo successo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, chi è?
0: Pronto, scusi signora, mi perdoni, ma per questa storia della piazza Macerata, dell'Alligalli?
1: No, lei chi è? Non può telefonare, io non sono un comune, lei chi è? Chi è dato il mio numero? Io sono una persona disonesta, mi risponda per bene, chi è dato a lei?
0: Come una persona disonesta, scusi?
1: Nel senso che io non la conosco, chi è?
0: Ah, ecco, no, supermarket, perché abbiamo letto sta notizia, la notizia della ballo in piazza a Testaccio.
1: No, e qui non è il comune.
0: Quindi no,
1: arrivederci, deve telefonare al comune perché sennò se la smetta,
0: E
1: io è la seconda volta che ripeto una truffa.
0: E l'Alligalli?
1: Arrivederci. Se prima

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: scusi il disturbo. No, visto che c'è stata appunto all'inizio quella chiamata, cioè queste quattro damigiane.
0: Penso abbia sbagliato il numero, non c'entro.
1: No, no, le quattro damigiane di Sangiovese che avevano 50 litri di damigiana.
0: No.
1: Chi le ha preso?
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma scusi, anche lei dice così.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma anche l'altra aveva detto la stessa cosa, scusi.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ho capito, ha sbagliato il suo, ma anche la signora di prima aveva detto così.
0: Il mio è sbagliato. Io non ho ordinato niente. A posto.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente Market Meteo. Abbiamo un problemino satellitare sopra la zona di Parma e non riusciamo a monitorare la situazione di oggi meteorologica. Se ci potesse dire gentilmente com'è va il tempo oggi, se è nuvoloso, soleggiato.
1: È nuvoloso.
2: Nuvoloso, quindi si è già svegliata con le nuvole stamattina.
1: Sì.
2: Abbiamo riscontrato un po' in tutto il nord Italia. Sta piovendo, potrebbe piovere, così per avere anche...
1: Ah, non lo so, guardi, io non lo so.
2: Ho capito. Ascolti signora, un'ultima cosa per quanto riguarda le temperature, le sta riscontrando un pochino più basse, un po' ancora un po' alte?
1: Sì, sono più basse.
2: Non da termosifone ancora?
1: No.
2: Per fortuna risparmiamo un po' sul gas.

Mike Oldfield, abbiamo incominciato ieri a parlare della sua musica, quest'oggi ascoltiamo del 1984 Two Friends, estratto dall'album Discovery. Questo brano racchiude l'essenza melodica e cantautoriale di Mike Oldfield, caratterizzato ancora una volta dalla voce cristallina e suggestiva di Maggie Reilly. Two Friends si regge su un riff di tastiera ipnotico e orecchiabile e su un impianto di stampo marcatamente celtico. Nonostante la struttura pop radiofonica e l'andamento incalzante, la canzone conserva un fascino antico e vagamente malinconico, impreziosito come sempre da interventi chitarristici puliti e taglienti. È un

0: Carl.
1: Quindi a questo punto to France, in Francia, come la canzone.
2: Ma verso la Francia cosa?
1: To France, come la canzone di Mike Oldfield, quella che abbiamo sotto.
2: Ma cosa dice?
1: Come cosa dice? L'abbiamo ascoltata fino adesso. Cosa dai, numeri?
2: Ma chi è lei?
1: Il supermarket, scusi, ci ha detto prima, ci chiami quando sta finendo il brano.
2: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma io non ho chiamato nessuno.
1: No, ho chiamato io.
2: Ma cosa dice? Ma io, ma che brano abbiamo ascoltato? Che io sono qui che guardo la televisione.

0: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece da Santa Fede di Agen, la ragazzina che trollava i romani. Questa è la storia di Santa Fede, Sainte-Foy in francese, una ragazzina di circa 12 anni vissuta indicativamente nel XII secolo. All'epoca c'erano le persecuzioni contro i cristiani, i giudici romani cercavano in tutti i modi di far abiuare la fede a questa giovanissima ragazza, convinti che un adulto avesse vita facile, figuriamoci una bambina. I romani la portarono davanti al tribunale e iniziarono a farle la predica. Su ragazzina, basta che fai un piccolo inchino e questa statua pagana ti diamo i dolci, ti compriamo i vestiti nuovi, ti lasciamo in pace. Fede li guarda con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso e risponde candidamente: ma anche no, anzi, sapete che c'è? La vostra statua mi sta antipatica. E non contenta, inizia a prenderli in giro apertamente, sbeffeggiando gli dei romani e dicendo che erano fatti di latte e cartone. I giudici, imbarazzatissimi perché una dodicenne li stava umiliando davanti a mezza città, andarono fuori di testa, una trollata d'altri tempi fatta da una preadolescente con zero paura delle istituzioni.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Si parla?
0: Pronto, salve, scusi, cercavo la fede di Agen.
1: Che cosa cercava?
0: La fede di Agen, quella, la santa, però.
1: Io non so di cosa stia parlando.
0: No, abbiamo parlato noi prima della fede di Agen, quella ragazzina che aveva trollato i romani.
1: No, no, no, non ho parlato con me.
0: No, non con lei, non ho parlato con lei.
1: Con nessuno di qui.
0: Con chi ho parlato, scusi?
1: Non lo so, non qui.
0: Ah, non con lei?
1: No, con nessuno.
0: Ah, non c'era un altro?
1: No, arrivederci.

0: E questa è la musica di Supermarket Show, ma non solo la musica, anche la pazzia, perché come avrete notato durante l'evolversi della nostra puntata può succedere di tutto. Ora entriamo invece nel mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Con noi Roby Cantafio con il suo singolo che vi presento dopo. Roby, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, faccio una precisazione, però sono Cantafio, non Cantafio.
0: Ah, ecco, infatti questo è sempre l'errore che mi trascino dietro quando trovo questi cognomi. Dove mettere l'accento giusto? Quindi ti chiedo scusa, Roby Cantafio, perdona il mio errore. Allora, quest'oggi parliamo, insomma, ascoltiamo una canzone che in realtà abbiamo già programmato all'interno del nostro format, che è appunto Mi serve un miracolo o almeno una birra. E questo tuo nuovo singolo, che ha questo titolo fantastico, fa subito ovviamente sorridere. Nell'introduzione dici che ridere dei propri guai è un modo per rimettersi in piedi. Come si fa a trasformare un momento no in una canzone leggera e capace di far riflettere?
1: Ma guarda, ti posso solo dire, quando l'ho scritta mi trovavo davanti a una spiaggia e stavo guardando l'orizzonte, stavo pensando ad alcune cose, e in quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo. Però davanti a me avevo questa birra e ho detto, ma magari sarebbe meglio una birra. Ed è lì nasce presente questa canzone.
0: Bella, il gustare la birra comunque è sempre una compagna ottima di vita, diciamo. Questo che effettivamente è già un miracolo, avere una birra nel momento giusto, questo è proprio veramente. Ascolta Roby, nel brano il miracolo è l'illusione che le cose si sistemino da sole, mentre la birra rappresenta quelle piccole cose che ci salvano la giornata. Per te, oltre alla musica e una risata con gli amici, qual è la birra quotidiana che ti aiuta a rimettere le cose nella giusta prospettiva?
1: Ah, questa è una bellissima domanda. Cosa mi aiuta? Mi aiuta a essere ogni giorno sereno e sapere quello che devo fare tutti i giorni, perché dal momento che tu sei sereno e sai cosa fare tutti i giorni, sai che potrai rimetterti in sesto e farti anche una birra.
0: E farti soprattutto

0: futuro artistico c'è in lavorazione, eventualmente oltre questo singolo anche la produzione di un disco? È già qualcosa in cantiere? Ci stai ancora lavorando?
1: Ma diciamo che no, ci ho lavorato. Io effettivamente avrei già tutte le canzoni per poter fare un album intero, e dopo questa canzone qua che mi è sembrata molto simpatica e sto vedendo parecchi, diciamo, apprezzamenti, sto pensando di pubblicarla anche in un disco completo.
0: Beh, questo noi saremo qui ad aspettare ovviamente quando sarà il momento. Ascolta Roby, questa ultima domanda prima di salutarti e ascoltare questo tuo brano. Hai un sound molto roccheggiante, molto trascinante. Quali sono gli artisti che ti ispirano durante il tuo percorso artistico?
1: Ma guarda, all'inizio c'è stato, diciamo,

0: influenze degli anni 80 e 90, i grandi chitarristi italiani ed europei.
1: Esatto, quando ancora forse si faceva vera musica. Oggi è un po' più difficile dirlo con tutto quello che sta uscendo sul mercato, spesso frutto non proprio dell'arte umana, però questo vabbè, è una mia riflessione.
0: Beh, detto da te è un piacere sentire
1: ti ringrazio
0: cose.
1: Ti ringrazio, Roma, perché poi sono rocker nell'anima anch'io, cioè io adoro la musica, quindi adoro veramente la musica, sottolineato. Allora Roby, certo. Prima di ascoltare il tuo singolo, a questo punto dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
0: Ma guarda, io non do mai i contatti, dico Instagram, Facebook, io dico soltanto dove volete cercare. Volete cercarmi su Spotify, mettete Roby Cantafio, volete cercarmi su YouTube, mettete Roby Cantafio, basta che mettete Roby Cantafio e andate a cercare quello che volete.
1: Roby, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è stato un piacere conoscerti, e di Roby Cantafio ci ascoltiamo.

E siamo noi del Supermarket Show. Tra pochissimo dovremmo così tentare lo scarico di 40 quintali di carbone per la caldaia. Come andrà a finire?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, mi perdoni l'orario, scusi se la disturbo. Sono l'autista del Consorzio Agrario di Monte Urano. Volevo chiedere, ma voi avete per caso la prossima settimana aspettato lo scarico del carbone?
0: Ma lei ha sbagliato il numero, a me non mi serve niente.
1: No, perché devono scaricare, io ho 40 quintali sul camion di carbone per la caldaia, con 6.
0: Così ha dato un numero sbagliato. Io ho le casse.
1: Ma avete montato la caldaia a carbone?
0: No, ho la caldaia a casse.
1: No, è perché l'autista, siccome adesso siamo nel fine settimana, non vorrei che la prossima settimana arriva e scarica lì davanti.
0: No, non deve scaricare niente perché io non ho ordinato niente.
1: E come facciamo mo che ce l'hanno già sul camion? Io forse hanno sbagliato l'indirizzo.
0: Certo, si vede che ha sbagliato chi l'indirizzo.
1: Perché loro
0: io non ho ordinato niente, assolutamente.
1: Il problema è che hanno già pagato il carico, quindi non è da pagare nulla.

0: Però viene scaricato,
1: no,
0: tutto lì davanti.
1: Non ce l'ho la caldaia a carbone. Io poi adesso vado via le case di qui.
0: E la lascia lì, lì. Ma lei dove lo mette il carbone? Poi avete uno spazio lì, lì fuori?
1: No, mi serve il carbone. Io non lo faccio scaricare a nessuno il carbone.
0: Ma se arriva la mattina.
1: Dovete trovare la persona che l'ha ordinato.
0: No,
1: non io.
0: Non ha capito, signora. Io voglio risolverlo il problema. Non voglio farle scaricare il carbone. Però se la prossima settimana arrivano prima dell'orario di apertura del consorzio agrario, questi scaricano lì davanti.
1: No, non può scaricare, io chiamo i carabinieri.
0: Lei lo vede, lo sente se arriva il camion che scarica.
1: Io non lo so.
0: Vabbè, la mattina presto.
1: Che ora?
0: Di solito.
1: No, io non voglio indegni.
0: Ma lì attorno, mi perdoni, c'è qualcuno che ha la caldaia a carbone?
1: No, qui non c'è, abbiamo tutti il gas e metano.
0: E il carbone chi ce l'ha allora? Chi l'ha comprato?
1: E che ce l'ho io?
0: Ma perché avete ordinato il carbone allora, scusi?
1: Non lo so.
0: No, lei l'ha ordinato lei?
1: Ma che ho ordinato? Oh, ma che siete duri di testa, eh?
0: Quindi...
1: ho ordinato, ti sto dicendo che c'ho la caldaia a gas.
0: Ah, non ha la caldaia a carbone, non ha quella gas carbone che fa tutte e due.
1: No, ho il gas e metano.
0: Ah, e non avevo capito, e quindi chi ce l'ha di voi la caldaia a carbone?
1: E che ti so io chi ce l'ha?
0: Però qualcuno l'ha ordinato il carbone.
1: Ma ce l'ha ordinato, che ce l'ho via, chi l'ha ordinato?
0: Allora vediamo la prossima settimana, intanto provo a chiamare io, va bene?
1: Ah, non va bene, perché chiamo i carabinieri, la polizia. Faccio un cattivo.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegare le nostre ovviamente interviste su Spotify, TuneIn ed Amazon Music e cercate le interviste di Supermarket. Io vi ringrazio di essere stati con me, devo chiudere le porte perché purtroppo il market deve chiudere, i dipendenti se ne devono tornare anche a casa. Detto questo, appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Tiguglia e benvenuti ad una nuova puntata di Tra Musica e Realtà. Io sono Andrea Melissano e quest'oggi andremo a parlare di un altro grande artista che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero Jovanotti. E adesso vi do dei cenni storici di questo artista. Jovanotti, il cui vero nome è Lorenzo Cherubini, è nato a Roma il 27 settembre 1966 ed è uno dei cantautori, rapper e disc jockey più influenti della musica italiana. E adesso ci andiamo ad ascoltare la prima canzone di quest'oggi, ovvero Penso Positivo. L'anno di pubblicazione è il 1993, l'album di provenienza è Lorenzo 1994, genere hip hop funk. Pubblicato il 29 novembre 1993, è uno dei brani simbolo degli anni 90 di Jovanotti. Andiamocela ad ascoltare.

0: La fantasia.
1: E dopo aver ascoltato Penso Positivo ci andiamo ad ascoltare Ragazzo Fortunato. L'anno di pubblicazione è il 1992, l'album di provenienza è Lorenzo 1992, genere pop funk hip hop. Pubblicato il 24 novembre 1992 come quarto singolo estratto dell'album. Adesso ce lo andiamo ad ascoltare.

E dopo aver ascoltato Ragazzo Fortunato ci andiamo ad ascoltare Serenata Rap. L'anno di pubblicazione è il 1994, l'album di provenienza è Lorenzo 1994, genere hip hop, funk, pop rap. Pubblicato il 15 gennaio 1994, fonde la forma della serenata romantica con il rap. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

E dopo aver ascoltato Serenata Rap ci andiamo ad ascoltare L'ombelico del mondo. L'anno di pubblicazione è il 1995, l'album di provenienza è Lorenzo 1990-1995, genere pop, hip hop, world music. Pubblicato il 4 aprile 1995 come primo estratto della raccolta, è indicato come uno dei brani più noti dell'artista. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

E dopo aver ascoltato L'Ombelico del Mondo ci andiamo ad ascoltare Bella. L'anno di pubblicazione è il 1997, l'album di provenienza è Lorenzo 1997, L'Albero, genere pop hip hop. Pubblicato il 16 giugno 1997 come primo singolo dell'album. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

0: E dopo aver ascoltato Per te ce ne andiamo in pubblicità. Restate sintonizzati, ci riascoltiamo tra pochissimo.
1: Radio Tiguglio.
0: Ed eccoci rientrati dalla pubblicità, adesso ci andiamo ad ascoltare Salvami. L'anno di pubblicazione è il 2002, l'album di provenienza

0: Piazza e Lorenzo 2002, Il Quinto Mondo, genere pop rock. E il primo singolo estratto dall'album raggiunse il primo posto sia nelle vendite sia nell'airplay radiofonico. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Tiguglio.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: poichetti.
1: Infatti vostro.
0: Non gli sembra vero, un giovanotti, vero? Il giovanotti.
2: E dopo aver ascoltato Salvami ci andiamo ad ascoltare A te. L'anno di pubblicazione è il 2008, l'album di provenienza è Safari, genere pop ballad. Pubblicato il 7 marzo 2008 è una ballata romantica e fu uno dei maggiori successi discografici di Jovanotti. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

E dopo aver ascoltato A Te ci andiamo ad ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang. L'anno di pubblicazione è il 2011, l'album di provenienza è ora, genere pop rock. Pubblicato il 27 maggio 2011, descrive il suo sound come rock, anche definito rock primitivo. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: E dopo aver ascoltato il più grande spettacolo dopo il Big Bang, ci andiamo ad ascoltare Estate. L'anno di pubblicazione è il 2013, l'album di provenienza Backup Lorenzo 1987-2012, genere pop. Entrato in rotazione radiofonica il 5 luglio 2013, fu uno dei tormentoni di quell'anno. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare.

E dopo aver ascoltato Estate, ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone di questa puntata, ovvero Sabato. L'anno di pubblicazione è il 2014, l'album di provenienza è Lorenzo 2015 CC puntato, genere electropop, europop. Pubblicato il 16 dicembre 2014 come primo singolo dell'album, il brano combina sonorità pop con un largo uso dell'elettronica. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare.

E dopo aver ascoltato Sabato siamo arrivati ai consueti saluti finali. Io vorrei ringraziare prima di tutto voi che avete seguito la puntata, poi vorrei ringraziare lo staff di Radio Tiguglio e infine il coautore di questo progetto, Diego J, direttamente da Monza. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata!

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: sono più scemo del solito, ma cioè non ci vuole molto, eh. Basta che ascolto un brano come questo, Brian si è andato a pescare uno dei brani degli anni 80 più favolosi, no? Perché per gli amanti, Depeche Mode, quante cose hanno fatto i Depeche Mode. E questo è uno di quelli, perché i Depeche Mode sono sempre... Chiacchierò troppo, oh? Sto rompendo le balle, Brian. Ah, complimenti, anche te. Innanzitutto sono molto arrabbiato con te, per un semplice motivo che mi hai rubato le cuffie. Io qua in testa ora ho un paio di cuffie che sembrano due lattine di lemon soda per la schifezza di sento l'audio, e tu invece hai quelle serie. Bravo, bravo. Commenti. Che vabbè, dai. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento va a chi cura e rompe le balle, Brian Bellet, alla parte tecnica, schiaccia i pulsantini, poi schiaccia a casa, non si ricorda quello che ha schiacciato. Me. È giovane, è giovane. Più dalla parte, eccola, c'è già, pensate, c'è già la luce accesa dalla parte della Sassa che non sa che stasera non deve lavorare perché l'intervista la faccio io. Schermo, no, vabbè, ma noi siamo organizzati in questa maniera. Dalla parte opposta del mondo c'è una psiconana che sei aperta il microfono, vai, apri il microfono, ecco, e naturalmente il compagno Shrek giallo,
1: lo Shrek, Gianni, pensaci tu.
0: Ecco, Gianni, pensaci tu.
1: Ho già i Tarzanelli al culo. Non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
2: Ecco, Max, a noi ce ne può fregare di meno.
0: Ma capite cosa fa?
3: No, quel tic-tic-tic-tac mi mancava iniziale, tutta la settimana la cercavo.
2: Intanto, salve a tutti.
3: Salve, salve.
2: Ciao Brian.
3: Ciao Ale.
2: Ciao Alessandra. Alessandra, guarda, mi fai un favore, tu che sei molto più vicino di me, me glielo dai un
3: calcio, papaglio. Uno scappellotto,
0: ah, un calcio nelle balle. Poi, se non sento
2: psico,
0: nulla.
2: Psico, come gli ha detto? Psico nana.
0: Psico
2: nel senso che sono un po' pazza?
0: Una nana pazza, che ci sta.
2: A voglia,
0: poi alla tua età.
2: Guarda,
0: poi...
2: tanto che sono pazza, ti manda a fanculo subito.
0: mi mancava il vaffa iniziale,
3: bellissimo.
0: Brian Bellet, che siamo a posto, cioè praticamente abbiamo tutto, cioè sì, si può partire allora? Allora fai una cosa. Tanto comandi tu, sai come fare? Sai cosa mandare? E allora vai.
3: Ecco, Brian, parti che lui va al cesso, al bagno.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Spinners.
1: Immaginatevi voi, ragazzi. 1981, così è andata a prendere quel ragazzo. No, ma no! Parte, vabbè, allora, mi ha rubato le cuffie e mi ha rubato anche la sedia. Come mai questa cosa? Queste cose
0: a tuo padre, minchia!
1: Come mai? Vabbè, fai pure, non è un problema.
2: Ma se posso dire, siccome ho sentito dire che ti è arrivata l'asta, quindi ti attacca all'asta, che non hai bisogno della...
1: Allora, vuoi la controbattuta?
2: No?
1: Ah, ecco, no, perché capisci che mi cerchi la controbattuta.
3: Aspetta, ti dirò di più, ma sta cosa è da una settimana che me la dici. Ma che ha fatto Max? Si è comprata l'asta, che fa con quest'asta? Ha detto, boh, non lo so.
1: No, perché magari ho un attimo di defiance, no? E mi è venuta voglia di mettermi l'asta. Allora, no, Brian Bellet in questa puntata ha rubato sia la sedia che le cuffie, no? Fai tu. No, ma va bene.
3: Allora,
1: così.
3: Fai la lista degli acquisti: asta microfonica, no, microfono nuovo, cuffie nuove, mixer nuovo, tutto quanto.
1: No, una sedia, lo so, c'hai la sedia, no, perché mi dice cuffia, mi dai sempre la sedia, quella in legno, quella che sto comodo. Ma hai 17 anni, tuo padre ne ha 60, capisci bene?
3: E si prende la poltroncina,
1: e questo è normale, normale routine. Sì.
2: È normale, mica scemo il ragazzo.
1: Lo so. Però se io faccio 2 ore di diretta con la sedia di legno, mi alzo e sono devastato. Già sono devastato. Bene. Allora, ho mandato via la sassa perché è andata via anche un po' incazzata, devo essere sincera, che non l'ho avvertita che l'intervista la faccio io.
3: Mi hai fatto fallire l'appuntamento per l'intervista. Alla fine la fa lui.
1: Avrà modo sicuramente. Sai quante ne deve fare? Già una lista, non ti immagini nemmeno come e quante fa. Allora, un'altra cosa: il Vintage Italy oggi l'abbiamo preparato, ma dirò il perché ci sarà quel brano e soprattutto quell'artista, perché quell'artista sarà di nuovo a Dolce Alice Live. E poi vi dirò. Detto questo, mamma mia, che guarda. Sto guardando il brano.

0: Io entro sempre cantando perché mi piace molto. Mi piace molto entrare, lo so, non si fa, non lo fa nessuno, lo faccio io. Chi se ne frega, insomma. Perché come dice Alberto Sordi, au, io so io. Ma voi ce
1: quella è la firma di Dolce di Celare.
0: Questo è un brano meraviglioso che l'ha preso Brian Bellè 1981, pensa Gianni, Donald Byrd.
1: Ah,
0: e ho detto tutto, e ho detto tutto, ho detto tutto. È un ragazzaccio che ci vuole
1: bene. Ma fa delle scelte ben mirate.
0: Oh, quello sicuramente, so, gaccio. Detto questo, continuando, vai!

0: I'm Again by a Sound, un brano eccezionale, introvabile nel 45 giri, come si discuteva. Chiaramente vi diceva Brian e anche Gianni e Patrizia, 45 giri introvabile. L'album si trova, mentre il 45 giri non si capisce il perché non si trova.
1: Non si trova, e chi lo cerca e magari ha la fortuna di beccarlo, ci vogliono dei quattrini.
0: Molti dollari, e noi sappiamo, però noi l'abbiamo in RF3, però l'abbiamo. No, perché insomma, perché vuol dire chi ci ha rifornito questa cosa qua l'ha registrata nell'MP3, capisci? Aveva il 45 giri o l'album e ce l'ha passata in MP3. Non vi dico chi è, che tanto chi se ne frega, insomma, portate a averlo. Dottor Togo, by free. Braia, va.

0: cose sopra eccezionali. Allora, Nana.
1: Allora,
0: Nana.
1: 60, sì, allora, di.
0: Ah no, te devo dire il WhatsApp, per favore.
1: Guarda, che già io il WhatsApp lo lancio, sì, in testa a te lo lancio.
0: Ma non
1: però
0: poi,
1: guarda che è arrivato qualche messaggino per te. Dopo lo leggiamo.
0: C'è un bel baffa questo immaginare.
1: No. Allora, il WhatsApp è il 348 349 1141.
2: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ecco, ha messo questo. Lei. No, ma io perché?
1: Perché?
0: Brian ci fa una sorpresa, ha detto.

0: cioè che voleva mettere le groove degli Art with the Fire, invece poi ha messo questo. C'è un letto meraviglioso che non lo tira mai fuori sto disgraziato e che amo, adoro.
1: Falling Along With Me degli Art in the Fire. Bravo Brian,
0: bellissimo, uno dei tanti. Ma ci Brian, hai acceso il fornino per le zanzare, eh? Ma guarda qua, ma fai schifo, ma che dov'è che siamo, in palude? Allora il nostro ospite è pronto, Gianni. Patrizia,
2: che vuoi? Sto leggendo i messaggi.
0: Ma che fa questa? Ma che non c'è mai?
2: Guarda, sono arrivati due o tre messaggi. Uno della signora Rosetta, che poi te lo leggo dopo.
0: Rosetta il panino.
1: La signora Rosetta.
2: Si chiama Rosetta. Dopo te lo leggo.
0: La Ciriola a Roma, la Rosetta a Milano.
2: No, è Toscana. Pure
0: Toscana, la Rosetta.
1: Di massa,
0: no, lascia perdere.
2: Nome di città, no, perché ecco, guarda che appunto, lo storcarizza.
0: Appunto, non è che in Sicilia sanno dove è bassa. Comunque, detto questo, ragazzi, l'intervista la faccio io, va bene?
1: Ok,
0: sei d'accordo?
1: Allora, noi ci accingiamo al caffè.
0: Sei d'accordo?
2: Contatto la signora Rosetta.
0: Sì, con la mortadella. Allora, sei pronto? Ok, partiamo.
3: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
5: 10. Welcome a Radio Show.
6: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.

0: My Music.
1: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
2: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: Plainfield. Era l'anno 1983. No, tanto per farvi capire, no? Perché insomma, quegli anni sono stati, direi, super mega meravigliosi, perché ci hanno dato tantissime cose. Oh, io ero già in quegli anni ero già partito con le radio, radiofonicamente, insomma, discoteche varie, radio, televisione, eccetera eccetera, ma qualcun altro sicuramente partiva già da quegli anni. Avete sentito che c'è stato un gancio tra la partenza del brano e tutto il resto? Ma perché ho un amico.
1: Sono l'ultimo clown di un passato presente che futuro non ha e non crede più a niente.

0: se nessuno ti sente.
1: Ah, Gianni Drudi, che fai?
0: Ciao Max, come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Un abbraccio a tutti i nostri e ascoltatori,
1: che sono tanti, sono tanti. Allora Gianni, ci conosciamo ormai da quanto? Non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, insomma un po' di tempo.
1: Io accennavo quel discorso che era l'anno 1983, il brano di prima, io cominciavo già discoteca e radio e tu pure già con la chitarra in mano, no?
0: Eh beh, io facevo negli anni, primi anni 80, facevo piano bar, facevo i primi dischi da Come Stai, da Amici Miei, da cosa c'era, Roma di Notte, a Jeans con Fabio Fazio, poi è arrivata la Pantera, se ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca, e poi è arrivato... Ehi, ci stai, fichi, fichi con me, facciamo fichi, fichi insieme, dai, dai, ehi, ci stai, fichi, fichi con me, facciamo fichi, fichi insieme, io e te.
1: Hai capito? No ragazzi, qui è tutto in diretta, qua si suona, si discute, si parla. Beh, insomma, chi è che non ti conosce, Gianni, in questa nostra bellissima Italia cantereccia? Chi è che non ti conosce? Di la verità.
0: Beh, diciamo che era l'88 quando è uscito il 45 giri di Fichi Fichi, scritto insieme a Giorgio Bersani, però il successo è arrivato dopo qualche anno grazie alla Jalappas, Mai Dire TV, Mai Dire Go, Super Classifica Show, eccetera eccetera. Abbiamo fatto il grande successo dell'estate 92 ed era in pole position, c'erano gli 8-3 con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, poi c'era Banale Lampone di Morandi e poi c'era Fichi Fichi di Gianni Drudi,
1: che è stato, che mi ricordo bene, è stato un tormentone fuori dal normale.
0: Eh beh, è stata un'estate molto caliente.
1: Sì, mi ricordo, dove giravi c'era il Fichi Fichi, no?
0: Sì, la compilation eccetera.
1: È stata un'estate meravigliosa.
0: Allora, dopo di lì, beh, sono nati gli altri balli, il ballo del pinguino, te lo ricordi? Quando scende il sole si fa sera, come sempre c'è chi spera,

No. E poi è arrivata bella goliardia di Gianni Drudi con Luciano Beretta, già autore di Adriano Celentano. Abbiamo fatto tutti i brani più goliardici, da Tirami su la banana col bacio, ah, come bello lavarsi, l'oroscopata, l'uccello.

0: molto bello. Ornitologicamente parlando.
1: Chiaramente, quello ormai i nostri radioascoltatori sono abituati a tutto e sanno che ci sono le sorprese ogni qualvolta che si va in onda. Allora, però sai cosa ti voglio dire che mi è piaciuto molto? Ho ascoltato una settimana fa, 10 giorni fa, un brano, un lento bellissimo a due voci.
0: Con la mia amica, niente popò di meno, Moca, Gli anni senza te.
1: Beh, quello,
0: un abbraccio anche a lei.
1: Quello l'ho sentito in radio a volumi alti, mi sono emozionato, devo essere sincero.
0: Grazie. Sì, è stata una bella collaborazione ed è inserita questa canzone nella super hit dell'estate 2026 insieme a Fichi Fichi a Baciata, poi c'è Stefania Cento, Vai Capitano, poi che ne so, c'è Ballo di Gruppo Italiano con Max Foglia Allen DJ e poi c'è anche Jen Moss con Kiss Me. È una compilation ricca di produzioni Baracca, la mia etichetta discografica, e poi dopo è uscito il mio disco nuovo che si chiama L'Ultimo Clown.
1: Ecco, a proposito di questo brano qua, siamo qua proprio per proporre questo brano qua, per farlo conoscere a chi ancora non conosca questo brano. Facciamo così allora, Gianni, andiamo ad ascoltarlo. Ok,
0: sì.
1: E poi ne parliamo. Va bene. Allora,
0: grazie.
1: Se il fonico è pronto, sei pronto? Allora, se sei pronto, vai, mettilo in onda su Fai il Bavo, dai.

0: Noi Gianni, allora lo sai cosa mi ha detto il tecnico Gianni?
1: Sì.
0: Mi ha fatto questa domanda, mi ha detto, ma come fa, ecco, Gianni che ha fatto dei brani scanzonati, no, lui ha detto un'altra cosa, dei brani scanzonati poi a tirar fuori queste cose? Perché è proprio veramente è l'opposto, è veramente l'opposto, due facce di un artista
1: ognuno
0: solo.
1: Ognuno di noi abbiamo la faccia un po', no? Quella più romantica, quella meno romantica, meno scanzonata. A volte nascono delle cose che ti tieni dentro per un po', per un periodo, poi riesci a metterle in musica. Insieme a Bruno Conti è uscito questo capolavoro che a noi piace tantissimo. Infatti abbiamo fatto un video stupendo, lo posso dire perché è stata una collaborazione molto importante con i miei amici del circo Rolando Orfei, che erano qui a Rimini, e quindi tutti gli artisti del circo ci sono messi a disposizione e abbiamo fatto due giornate di riprese, una con tutto lo spettacolo completo con anche il pubblico e una con tutte le mie comparse, i miei amici collaboratori che hanno appunto aderito a questo videoclip. Andatevelo a vedere, insomma, ad ascoltare su YouTube, perché resterete veramente a bocca aperta.
0: No, poi c'è una garanzia, ci sono due garanzie, Giorgi e Felici, cioè due professionisti che prendono un qualcosa, lo plasmano, lo trasformano e fanno un video del genere. Insomma, io l'ho visto.
1: Certo, sono grandi professionisti del settore, quindi hanno dato il massimo, anche perché anche a loro piaceva molto questo brano, questa canzone, quindi abbiamo dato tutti quanti il massimo, ecco, per fare un prodotto bello, importante, pieno di emozione soprattutto. Facciamo emozionare molta gente.
0: È vero. Prima si è parlato dell'altro brano con la collega, con Moca, anche questo è un filone, anche l'altro bellissimo, che ti fa pensare questo ancora di più, no? Perché se tu lo vuoi spiegare, ti dice praticamente come hai accennato prima, io sono un clown, però guardate che dentro sono romantico, riesco a riflettere, riesco a dire, a fare al di là della mia facciata, giusto Gianni?
1: Certo, ogni artista secondo me ha vissuto e vive ancora questa storia, perché non sempre siamo al numero uno, a volte c'è, diciamo, no, meno pubblico, e a volte siamo meno apprezzati, e a volte siamo un po' lasciati da parte quando il successo viene a calare. Ma il clown, anche se ha poca gente davanti, deve comunque fare il suo spettacolo e far sorridere le poche persone che ha, quindi non si ferma mai malgrado.
0: Che poi diceva quel grande che era Totò. Totò diceva: ragazzi, per far piangere basta poco, è far ridere che è un problema, capisci?
1: Certo, sì, grande Totò.
0: Allora, all'interno, questo brano lo trovate all'interno del CD.
1: L'ultimo clown, che è praticamente prodotto da Baracca Edizioni .it, ci sono anche Non mi han cagato di Striscio.
0: Infatti sto leggendo.
1: È stato appena, insomma, promozionato quest'estate, che abbiamo vissuto. Poi c'è il ballo di gruppo italiano con i miei amici Alain DJ e Max Fogli. Poi ci sono qualche remix, tipo il ballo del pinguino che abbiamo accennato. C'è il Fichi Fichi Original Version e c'è anche una cover che ho voluto dedicare al grande Adriano Celentano, che si chiama Veronica Verrai. Quindi 18 brani, e poi c'è anche Ubriaca di te, Ubriaco di te, che è la mia versione maschile.
0: Peccati non ne ho, vivrò.
1: Peccati non ne ho, certo, sì, tanti brani insomma, fino ad arrivare a 18 tracce.
0: Beh, 18 tracce è tanto, eh? 18 brani in un album, che voglio dire.
1: Sì, cioè, ce n'è per tutti, infatti. Diciamo la parte goliardica, la parte latina, la parte romantica, e c'è la parte ballereccia, insomma, dove si può ballare, sono dei balli di gruppo.
0: Anche, anche perché poi
1: ce n'è per tutti.
0: Anche perché, se ho ben capito, questo è un segnale. Ragazzi, vi conoscete così, ma sono anche così, eh. Cioè, non sbagliatevi, non mettete un'etichetta. Sono così, ma so essere anche così.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, al termine della nostra chiacchierata, io vorrei, ti do un minuto, ancora un minuto, che tu almeno elenchi, se devi ringraziare qualcuno, dove ti può trovare la gente, come, quando, e soprattutto perché deve ascoltare L'Ultimo Clown.
1: L'Ultimo Clown di Gianni Drudi lo potete trovare su tutti i digital store, sul sito di baracchaedizioni.it. Faremo adesso tante televisioni, tante radio, anche grazie a te, Max, grazie all'ufficio stampa di Pietro Giannetta.
0: Grande Pietro!
1: Grazie Pietro, siamo in giro per l'Italia a promozionare questo lavoro fino a Natale, poi dopo ci organizzeremo per il 2027 con altre novità.
0: Allora, innanzitutto io l'appuntamento te lo do quando vuoi, basta che tu alzi il telefono, grazie, non c'è problemi. Poi ci vediamo a Sanremo, perché poi lo
1: a
0: sai.
1: A Sanremo, che porterò anche L'Ultimo Clown.
0: No, anche perché poi hai io ho un punto in sospeso con te, anzi tu ce l'hai con me. Perché non sei passato dal network l'anno scorso, quest'anno ti voglio.
1: Allora quest'anno arriverò, vai.
0: Allora ringraziamo Gianni Drudi. Facciamo una cosa, chiudiamo, sai come? Con L'Ultimo Clown fatto da te in chitarra. Vai, vai Gianni, vai.
1: Vai.

0: Mi hai insegnato a sognare, ma sognare cos'è? Se nessuno ti sente.
1: Grazie Gianni, ciao, grazie, ciao.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: sorpreso, devo essere sincero, perché Gianni Drutti tutti in Italia se lo ricordano con "Puoi fare fichi fichi con me", no? Che è un po' una canzone un po' così pazzerella, è stato un tormentore di un'estate, tante estate fa, e ora mi tira fuori questo brano che è tutta, che è l'opposto. Cioè praticamente il testo è serioso, però è bello, però è fatto bene.
1: Ma quel tormentone ha lasciato il segno, lo ricordo benissimo.
0: Sì, sì, il tormentore di un'estate.
2: Poi crescendo si diventa seri e saggi.
0: In effetti.
2: Però tu mai, però.
0: No, io sono un coglione. Ero un coglione a 18, sono un coglione a 60. Non è che.
1: Perché, beh, vogliamo ricordare dove siamo? Aspetta, aspetta, aspetta.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
1: Ah, che bellezza.
4: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
0: Finito lì?
1: Questa è Dolce Alice Live.
0: Do you remember? Allora, allacciatevi le cinture. Voi che dovete cambiare il pannolone, fatelo. Perché questa canzone va ballata, va.

0: Banana Rama, Cruel Summer. Abbiamo saltato dall'81 all'83 così a pie pari, però è bello perché queste sono canzoni che sono rimaste nel cuore a tutti quanti noi, soprattutto a noi che siamo anziani. Allora Patrizia, invece di fumare tipo Bob Marley, per favore, che è? Il microfono, aspetta che non è aperto, Ryan. C'è.
1: Io ci sono.
2: Anche io. No, diceva Patrizia, appena è partito il brano, ho detto: guarda, si è messo in mano il caschetto delle banane. Bananarama per tutti.
1: Perché
2: quanti.
1: È una scimmia? Non lo so, non ho capito.
0: Come mai ho scelto due coglioni per lavorare con
1: perché
0: me?
1: Perché il terzo sei tu,
2: perché il terzo sei tu, appunto.
1: No, noi siamo.
0: C'era i WhatsApp che erano arrivati?
1: Sì.
2: Allora, la signora Rosetta, allora, sì, vero.
1: Massimino caro, sono la signora Rosetta.
2: Massimino caro, non si può sentire, comunque, vabbè.
1: Ti ascolto sempre alla radio, Dolce Alice Live, insieme a Gianni e Patrizia che ti sopportano, poverini. Però oggi volevo farti i complimenti perché sei proprio un bravo speaker. Hai una voce, hai quella bella voce toscana che mi sembra di stare attorno del cazzo? Lago a mangiare i cenci. Non lo so. Comunque Max, le volevo dire, non ti ho mai visto, però
0: meglio
1: l'ho pensato pure io quando ho letto il messaggio. Esatto. Ti immagino. Comunque, Rosetta, se vai sulla pagina, lo vedi, c'è la foto di Max, però non ti mettere paura.
0: No. Comunque, ti devi andare a stomaco vuoto, Rosetta.
1: Sì, perché se ci vai a stomaco pieno fa cagare.
0: Vomiti.
1: Comunque, un bacione da parte sua a tutte e tre.
2: Anzi, non ha aggiunto grande speaker Max, a differenza di tanti, magari ciarlatani.
1: No, però è pieno. Un'altra che è molto
0: scusami,
1: bella.
0: Scusami Patrizia, scusami, Rosetta da dove ha scritto?
1: Io penso che sia toscana come te, però non l'ha messo da
0: non l'ha messo,
1: perché
0: okay,
1: ha detto da Torre del Garda, come aveva, no, ha detto che, come si dice, sentendo la tua voce da toscano, si immagina di essere, come si dice,
2: Torre del Greco,
1: Torre del Greco.
0: Torre del Lago,
1: vedi?
0: Torre del Lago è dove abita Brian.
1: Ah, sì, hai visto?
2: Hai capito? Quindi vicini. Qualcuno che ti ha visto.
0: Sicuramente, la Rosetta. La Rosetta, nonna Rosetta, 94 anni.
2: Nonna Rosetta.
1: Nonna e nonna, signora ha detto.
0: È sempre nonna, 94.
2: Sempre 104 anni.
1: Questa qua è molto bella. Poi c'è, ragazzi, io ve lo devo dire, voi tre insieme siete un pericolo pubblico.
0: Esatto.
1: Perché
2: è bello che abbiamo tutte e tre la patente.
1: No, perché lei ci ascolta spesso in macchina e per colpa delle battute di Max, dei commenti di Gianni e delle risate di Patrizia in sottofondo, va zig zag sulla strada.
2: No, stai attenta, non fare incidente. No, per l'amor di Dio, no.
0: Da dove scrive? L'ha scritto, da dove scrive?
1: Le scrive da Rapallo.
0: Rapallo, Liguria.
1: Sì.
0: No, arriviamo.
1: Comunque dice anche che ci dice di continuare così perché Dolce Alice Live ormai è meglio di una terapia del buon umore.
2: Hai capito?
0: Cioè, praticamente facciamo da psicofarmaci.
1: Sì.
2: La facciamo ridere.
1: Un abbraccio da nonna Adele. Lei è una nonna.
0: Ah, nonna Adele, meravigliosa. Non la conosco, però perché essendo nonna, io adoro tutte le nonne. Poi,
2: viva le nonne!
0: Viva
2: del
0: le
2: mondo.
0: Nonne! Allora, Patrizia, prima fumavi tipo Bob Marley, però.
1: Sì, sì.
0: Infatti, senti, Brian.
2: Oh,
0: Brian!

0: per Bob Marley, che poi insieme all'altro brano No Woman No Cry, No Donna Non Piangere, insomma, gli anni 80, i primi anni 80. Eh beh, perché poi se ne andò, morì il grande Bob Marley. Senti, Patty Marley, arriva di quei fumi dal monitor che immaginate nemmeno.
1: Sembra un treno merci antico.
0: Sì.
2: Io sembro un treno merci antico.
0: Sì, sì, per la fattezza.
2: E voi invece siete due cacacazzi.
0: Ecco. Oh. Minchius. E io ti rispondo così.

0: che te frega, insomma. Gli Odissei, le versioni lunghe. Allora abbiamo, siamo arrivati al momento che noi andiamo a degustarci il vintage Italy, cioè quel brano che supera i 20 anni, da 20 anni indietro, cioè nel senso deve avere più di 20 anni, insomma, il succo è questo, insomma. E noi siamo andati a prendere questo brano qui per il semplice motivo che tra non molto troveremo ritornerà ai microfoni di Dolce Alice Live questa persona. Ascoltatelo e poi sicuramente lo riconoscete. Occhio alla voce, sta
1: che
0: arrivando perché da vomito.
1: Che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Allora, tra non molto ritornerà il maestro Facchinetti a Dolce Alice Live per una cosa che ha fatto insieme ai Fu, chiaramente. Però poi ti dico, questa non so di che anno è, va più di 20 anni sicuramente. È una poesia, eccola qua.
1: Un altro dei pilastri della musica italiana, ma che fa scherzo.
0: Questo non è un pilastro, questo è tutti e quattro i pilastri per reggere un palazzo. Mamma mia, che cose meravigliose che ha fatto quest'uomo. All'Orta. Che c'entra ora? All'Orta non c'entra assolutamente niente.
2: 1975.
1: Hai visto? Ti ha trovato l'anno, guarda.
0: O 85, forse è 85.
2: 75.
0: No, controlla. È un album, non è dei Pooh, ma è proprio dei Facchinetti, non è 75, sicuramente sarà 85 come video.
1: No, leggo anch'io, guarda, il brano a cui fai riferimento, sì. Forse ancora poesia, pubblicato nell'anno...
0: No, non è quello. Questo si chiama Bugie.
1: Bugie.
0: Allora, è arrivato anche Loris, ben arrivato Loris, e allora un brano, poi diamo la linea a Loris Marchi.
1: Guarda che...

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Arrivano le serate allo Studio 54 di New York, la famosissima discoteca di New York. Con Loris Marchi oggi insieme a Rebecca Lynn, che sarà una mia guida non solo spirituale ma per intervistare l'ospite di oggi. Con Rebecca abbiamo qua Penny Ford, la cantante leader degli Snap. A te Rebecca.
1: Hi everybody, Penny, thanks for being with us today.
2: Awesome, it's great being here, thanks for inviting me.
1: Yes, thank you, it's an honor for us.
0: Qualcuno si chiederà Penny Ford. Dunque, parlando di Penny Ford, io vi dico che Penny Ford inizia la sua carriera, diciamo quella forte per intenderci, dall'84 all'88, dopo un periodo come corista del Gap Band, quindi qui parliamo di musica funky. Però parlando sempre di Penny, Penny ha avuto a che fare una grande amicizia con la collega cantante Chaka Khan, ma nel 1989 esplode quello che è il fenomeno che poi ha caratterizzato tutto il mondo musicale, il fenomeno Snap. E qui vorrei con Rebecca entrare un attimo nel contesto di quelle che sono le canzoni più famose che ha potuto cantare Penny. Quindi Rebecca, io direi che possiamo sicuramente entrare in una delle tre canzoni, che potrebbe essere The Power, no? Quando dici Snap, dici The Power e scoppia l'energia. Prego.
1: Exactly. So Penny, what we're doing is we're just talking a little bit about your background and your beginnings, and so your beginnings in particular with Snap, and once you really just started off with your very first song, after also with Chaka Khan. And so if you could tell us a little bit about that first song, your I Got the Power. You got the power, girl.
2: Well, actually I made my first album 14 years before Snap. I've been working as a singer, a songwriter, working with Chaka before Snap. Snap was actually quite an accidental situation. I was just doing a session like I would normally do and didn't think anything would come of it. I was sort of singing to some music I didn't understand, because I'm basically, I came from a jazz gospel background. But because of that, you know, the gospel, when the music comes on, you just sing. You don't.
1: Yeah.
2: You know,
1: yeah,
2: so I kind
1: sure.
2: of made that stuff up off the top of my head, thinking I was just making a couple bucks, you know, doing a session like I'd normally done.
1: Sure.
2: And boom, you know. But I had basically a career outside of Snap. But Snap is also, actually the most important piece of art that I was able to do.
1: Yeah, and all of our congratulations on that. That is an amazing success story. I want to just let our
0: Translate for us.
1: Exactly. So, quindi quello che si stava dicendo è che appunto lei ha avuto degli inizi molto prima di Snap, e quindi
0: sì,
1: 14
0: sì,
1: anni
0: sì.
1: prima, con dei suoi brani, e quindi anche con Chaka Khan,
0: yes.
1: come dicevi giustamente te, e poi per puro caso venne fuori Snap come una registrazione normale, che non pensavano niente, quasi come gioco, e poi boom, è venuto fuori questo super successone.
0: Per puro caso?
1: Per puro caso.
0: Così?
1: Sì.
0: Sicuri?
1: Sì, sicuri sicuri.
0: Penny, ce l'ascoltiamo.
1: Let's listen to you.

0: It's a beautiful voice, it's a beautiful sound. La nostra Penny Ford qua con Rebecca Lynn per parlarci di Snap. Questo è uno dei classici che veramente danno la scossa. Poi però, cara Rebecca, arrivano altri grandi successi come Rhythm is a Dancer e poi ancora Oops. Insomma, parlatene voi che io vi ascolto volentieri.
1: Okay, thank you, Loris. So we just heard one of your big hits from that epoch. You have several mm-hmm. others with Snap in particular from that time frame. For example, Rhythm is a Dancer, and then Oops Up, as many mm-hmm. more. So we want to just hear mm-hmm. a little bit about how this developed, how Snap developed, how it grew mm-hmm. from this point.
2: Well, Shaka and I had taken an apartment in London just to do some new things and to write and things. And the Germans had called her to do a project, and she said, "I don't do rap. You go do it."
1: Oh,
2: so
1: yeah.
2: Essentially, that's kind of how it started. And I flew to Germany. I don't think that any of us knew that this was going to be this big. I think I heard the producers say they'd be lucky to make 10,000 off of this, and you know, just keep going, keep punching away at it as writers, and they were essentially DJs.
1: Yeah.
2: So it kind of came together very organically, you know.
1: So I just want to do a little synopsis here for Italian speakers, just mm-hmm. to kind of summarize what you were just talking about.
2: Quindi okay.
1: anche se lei ha avuto un inizio in jazz e gospel, lei e Shaka erano insieme a Londra e hanno chiamato Shaka per fare questa collaborazione, solo che Shaka ha detto: "Io non faccio rap." E quindi ecco che è entrata anche Penny in questo progetto così importante.
0: In effetti Chaka Khan con Rufus hanno fatto veramente delle melodie pazzesche, ma non facevano rap.
1: Esatto.
0: Mentre invece Penny ci deliziava con brani così, tipo questo. Non so se arriva, vediamo un po' se arriva, perché sai, dalla regia sono un po' ogni tanto. Eccoli. Questo era un brano che stanno riballando anche le nuove generazioni. Per i classici alla radio, in diretta con noi c'è Penny Ford degli Snap con un classico dal titolo Rhythm is a Dancer.

0: Eccolo qua, Rhythm is the Dancer, un altro grande successo firmato Penny Ford, oggi con noi ai Classici alla radio. È bello avere questi personaggi che hanno fatto un po' la storia della musica internazionale.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

ringraziamento a Loris Marchi e a tutta la troupe che non si ride. Vabbè, ma lui piace di essere. Ma fermati un attimo! Mamma mia, c'è fuori!

0: anche questa volta ha fatto un buon lavoro, a parte il fatto, insomma, noi ci scherziamo, però insomma, fa queste pillole, che poi non sono più pillole, ma sono supposte, perché la pillola dell'anno scorso, 5 minuti, sì, queste sono 10.
1: Ma quelle le supposte, quelle effervescenti le usi tu.
0: Sì, sì, ma gliele impresto anche a lui, non ti preoccupare, ne ha bisogno. Comunque, tra non molto, finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live. Voglio sapere, ora voglio sentire cosa si inventa il disgraziato.

0: Dolce Alice Live, mamma mia. E allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente l'appuntamento, vi auguro l'appuntamento di non perderlo, che sono salvato.
1: Il calcio d'angolo. In zona allora, Cesarini.
0: E Nola Gay e poi dietro
1: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Aspetta, cosa ha fatto la Fiorentina? Allora Electric Flying per la Rabed, cioè vabbè, un finale meraviglioso. Ringraziamento che ha curato la parte tecnica, grazie Brian Bellè. La Sassa è sparita, è già sotto le coperte. Sicuramente Loris, vabbè, che te devo dire, non lo so dove sia, chi se ne frega. Un ringraziamento a Gianni e Pinotto.
2: Grazie Max, grazie.
1: Ciao,
2: e
1: ciao,
2: vai dal barbiero ogni volta, ogni tanto vai dal barbiero.
1: Coltosa erba si deve tagliare i capelli. Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, alla prossima.

0: Radio Tiburio Web presenta
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
3: From 7 Bar punto FM Alter Radio All Go Day.
4: From 7BA.FM / Alter Radio All Go Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio.

0: stato, è sempre sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady Turan. Una Lady Turan che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà e l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady Turan. Chi è Turan? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea Turan aveva un amore smisurato, smodato verso i cigni neri che rappresentavano i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi abbiamo
1: che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora, Concetta, bellissime parole.

anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche

0: presente sui social e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza e mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi, e quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto a cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere.

0: La sfilata è il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
1: E beh, ancora un grazie a Concetta Caiazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione.

0: disco.
1: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algodè e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Caiazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Caiazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni che non perdono mai, non si fermano mai. Vi ringraziamo per essere

anchor.fm/altiradio. All go day. From 7BA.fm/altiradio.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
4: La musica indipendente in radio attraverso Ora Musica, la pagina musicale informativa quotidiana dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni. Bentrovati in questo martedì 13 ottobre, i nostri ospiti saranno i Graffite. Ieri abbiamo presentato il loro energico singolo rock, ma tra poco li troviamo. Ora un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1982. Blue eye.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana stiamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo, gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
1: Ciao, sono Michele, il bassista.
0: Michele Cartisano, che poi, insomma, l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
1: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, e diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
0: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024, siete nati da un paio d'anni, no?
1: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
0: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo, insomma, già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma, vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
1: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime, ed è stato bello perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa, e quindi
0: avere più conferme, quindi anche, no?

0: con il cambio di giurie.
1: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo, se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
0: certo.
1: Poi sì. Abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
0: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, hai nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
1: Revenge Obsession è, parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone, il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto. Quindi, come dire, per
0: sarete
1: noi
0: sempre legati a questo pezzo qua.
1: sì, esattamente,
0: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
1: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
0: Scritto col PH, graffite,
1: esatto.
0: Col PH.
1: Esatto, graffite col PH, esatto.
0: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffite.
1: Grazie a voi.

0: Revenge Obsession, questo era il singolo di Graffite da Milano, oggi nostri ospiti nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Rita Zingariello, Le balene di notte, il titolo del suo singolo, che fa parte di un album che si intitola Mente Scalza, un album composto da 8 tracce, racconti intimi e anche collaborazioni importanti come quella di Fabrizio Bosso, che suona la tromba in Scivola, oppure la collaborazione di Ferruccio Spinetti, che suona il contrabbasso in Fidarsi, e ancora Ernesto Marciante, che collabora all'interno di Silenzi, è il titolo della canzone. Ora musica anche Fabio Martorana, Dentro un vortice, è il titolo del suo singolo.

Fabio Martorana, il nuovo singolo si chiama Dentro un Vortice, in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il nuovo singolo degli Stil Novo, Il Battito. Non voglio

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Salve amici di Radio Tivullio, io sono Emanuel, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigulio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigulio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
6: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigulio, un vivere speciale.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Freed from Desire. Questo è il singolo di Eugenio Ferrara tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1989, Gianni Morandi usciva con un album e dentro questo disco c'era Bella Signora, brano scritto per lui da Lucio Dalla, oggi nell'angolo dei ricordi.

Bella signora Gianni Morandi con questo brano che ci ha riportato nel 1989, oggi nell'angolo dei ricordi qui a Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece andiamo ad ascoltare Sopravvivenza, il singolo di Fabio Cardullo tra le nostre promozioni.

Filo. Appesi a un filo è la nuova canzone degli Stil Novo, band bolognese, canzone dedicata a Elio Guerzoni, fratello amico del cantautore Vlamestar Kuri, brano che rappresenta il nuovo progetto degli Stil Novo. A Ora Musica c'è anche Carlo Pesce con la nuova canzone Vado Via.

Vado via, questa è la nuova canzone di Carlo Pesce tra le promozioni di Ora Musica questa settimana. Era novità al primo ascolto la scorsa settimana.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Diguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

Angolo dei ricordi di Ora Musica ci riporta nel 1972, forse la canzone più famosa di Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Side con Walk on the Wild Side, la canzone più famosa, dicevo, forse dal suo repertorio, brano estratto da Transformer, album bellissimo, forse il più popolare, prodotto tra l'altro da David Bowie.

0: d'amore.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Radio Tiguglio. Ustape.

0: vista in chiave acustica e rock questo brano che aveva già interpretato. Lui era la voce maschile della cover cantata da I Do See qui a Ora Musica.
1: Alors, salut, sentieu un I Do Citerog, iubirea mea, primește-te.

Lemurì il visionario con la versione acustica di Dragostea Dintei, qui a una musica novità al primo ascolto, e a chiudere uno dei brani più trasmessi qui nelle ultime settimane, il singolo firmato Cliders.

0: There's No Way, il singolo firmato Cliders, oggi completa la lista dei brani targati Ora Musica. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Puntuale come sempre, giro tra hits rock e pop rock. Come è andata la vostra settimana? Perché non ci sentiamo da una settimana e siamo pronti per un altro giro nel fantasmagorico mondo della musica rock e pop rock. E quest'oggi partiamo con un classico del 1984, subito fuori la macchina del tempo.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

ci sono canzoni che negli anni 80, questa 1984, Blank Mange, Don't Tell Me, che magari in quel periodo non hanno avuto un grande successo, ma poi grazie ai social diventano virali, perché questa è una di quelle canzoni che, se andate un po' in giro nei social, vedrete che la sentirete spesso. Ben ritrovati, cari amici miei, settimana che va dal 17 al 21 di marzo del 2025, settimana importante perché non solo continuiamo a viaggiare nel mondo della musica rock come facciamo da tanto tempo quando c'è Zona Rock, ma è settimana clou perché è finalmente venerdì e primavera. E quindi giriamo pagina dopo un inverno abbastanza, devo dire, abbastanza pesante, anche se ascoltiamo un attimo quello che è successo negli ultimi giorni in Toscana, finalmente dovremmo voltare pagina. Dico dovremmo voltare pagina. Come sta andando la vostra settimana? Perché, insomma, tra lavoro, studio, magari palestra e problemi, allora lo chiedo perché è giusto doverlo chiedere. Dopo questa parentesi di questo duo che negli anni 80, ok, non andava tanto forte, ma adesso va forte grazie ai social, vi faccio rimanere in apertura ancora nella musica anni 80. Ce ne andiamo al 1989, perché certe cose, cari amici miei, le ascoltate solo su Zona Rock.

La dimostrazione che la musica rock si può anche ballare, Roy Orbison, You Got It, 1989. In avvio quest'oggi la macchina del tempo del nostro appuntamento l'abbiamo già, come dire, riscaldata abbastanza. Canzoni che mi viene un po' da ridere, perché ovviamente ogni parte d'Italia ha i propri dialetti, no? Voi lo sapete. Io sono del profondo sud, da Catania, e si usa dire canzoni da Lapa. Non so se sapete cos'è la Lapa a Catania, ovvero la Piaggio Ape, che dalle nostre parti si utilizza tanto come carretto dei gelati in estate. Già in Sicilia si cominciano a vedere, visto le temperature degli ultimi 2-3 giorni miti. E queste canzoni a volte vanno messe nelle lape a tutto volume, così per richiamare un po' magari coloro che vogliono, come dire, acquistare i gelati con la brioche, che poi a Catania non si dice brioche ma si dice la brioscia. 375-863-2965 la WhatsApp line di Zona Rock, freezonarock@gmail.com l'indirizzo email per stare con noi, nonché l'IG di Zona Rock, ovvero Free Zona Rock. Questo è l'ID che dovete cercare se volete seguirci sul social, come lo chiamo io, delle foto, perché lì ci postiamo le

0: Passeggiatina nella musica del momento, Teddy Swims Guilty, che ormai ci ha fatto partire spediti, no? Per questo appuntamento di Zona Rock. Poc'anzi abbiamo suonato l'ultimo singolo di Damiano David e sono andato un po' a cercare delle news che riguardano appunto il frontman dei Maneskin, perché il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Funny Little Fear, il primo album da solista di Damiano David, vedrà la luce il 16 di maggio. Dopo il successo mondiale con i Maneskin, il cantante si prepara a debuttare con un album da solista dopo i singoli che hanno già anticipato il disco Born with a Broken Heart, Silver Lines e Next Summer che abbiamo ascoltato poc'anzi. Ma la domanda sorge spontanea perché i social pullulano anche di questo argomento: è la fine dei Maneskin questo nuovo disco di Damiano David? Perché ormai Damiano ha intrapreso la strada da solista che tra le altre cose va molto bene, e quindi magari il progetto Maneskin viene per adesso messo di lato, non lo so. 375 863 2965, questo è un input magari a far sentire la vostra voce se volete su questo argomento. Adesso rimaniamo ancora nella musica contemporanea perché è il momento su Zona Rock di Jelly Roll.
1: Zona Rock, Zona Rock.

Symphony. E a proposito di Imagine Dragons, vi sto per dare dei consigli per gli acquisti, perché sta arrivando la bella stagione. Quando arriva la bella stagione c'è sempre l'opportunità di andare a vedere dei concerti live, e gli Imagine Dragons, che vanno tanto, no, tra la musica pop rock, quest'anno saranno anche in Italia, perché se siete dalle parti di Milano saranno all'Ippodromo Snai La Maura di Milano il 27 maggio di quest'anno, allo stadio Euganeo di Padova il 18 e il 19 giugno del 2025 ovviamente, e poi per il sud Italia allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno. Quindi se siete appassionati della musica degli Imagine Dragons e ancora non lo avete fatto, e qualora ancora ci fossero dei biglietti disponibili, affrettatevi perché tra due mesetti possiamo assistere un po' alle performance di questa band, che ha fatto bene e continua a far bene. Che ne dite di tirare fuori ancora la macchina del tempo, visto che siamo stati un po' nella musica quella in contemporanea? Vi porto indietro nel tempo, vi porto ancora negli anni 80, perché con la musica rock si può ballare, e questa negli anni 80 si ballava tanto.

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Dopo aver viaggiato nel tempo nella prima parte di Zona Rock e dopo avervi anche spiegato cos'è la musica dall'APA giù con la seconda mezz'ora insieme che parte sempre con la Tri-Sequence.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: passeggiatina nella musica anni 90 con la 3 sequence di quest'oggi, In New Order, in apertura con Regret 1993, poi siamo andati con gli Oasis, Cast No Shadow del 1995, per chiudere con Macy Gray, I Try 1999. Tra le cose che volevo dirvi, perché mentre scorreva la musica sono andato un po' a leggere, perché negli ultimi giorni sono stati resi noti i nomi della band che parteciperà alla reunion degli Oasis. Si parlava all'inizio che nessuno avrebbe fatto parte della vecchia band di questa nuova reunion, invece non è così, perché alla chitarra troveremo Andy Bell, che dal 1999 è stato anche lui un componente degli Oasis. Troveremo anche Jim Archer alla chitarra, membro degli Oasis anche lui dal 1999, e poi per chiudere anche con Paul Bonehead Arthurs, che è stato anche lui un componente degli Oasis, giusto per darvi qualche info, perché anche quest'estate aspettiamo la reunion degli Oasis. Se ricordate, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Se volete anche voi aiutarci a far la playlist della 3 Sequence, ricordatevi che l'indirizzo email è sempre aperto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock. Zona Rock.

0: la musica del Plasivo a chiudere questo appuntamento di Zona Rock. Try Better Next Time, così si intitola. No, mi stavo un attimo distraendo perché stavo leggendo sul monitor che il leader dei Plasivo verrà processato perché ha, come dire, detto delle parole non belle sul nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni, e quindi il 28 di febbraio è stato dato il via libera per questo processo a Molko, che è il leader insomma dei Plasivo, perché insomma i rocker, lo sappiamo, a volte vanno di getto. Ci sono scritte anche le parole che ha pronunciato verso il nostro presidente del consiglio, razzista, fascista, poi l'altro non lo posso dire. Comunque furono parole che vennero dette l'11 luglio del 2023 dal leader dei Plasivo. Staremo un po' a vedere come andrà la storia. Zona Rock, cari amici miei, finisce qui perché il tempo con noi è sempre tiranno, ma ovviamente tra una settimana, 7 giorni, siamo di nuovo qui, pronti più che mai a tenervi compagnia. Voi invece, come dico sempre, venite a riascoltare il podcast di Zona Rock se magari foste arrivate da poco in questo appuntamento. www.zonarock.net, lì ci trovate il bottoncino podcast. Poi andate sul sito della nostra radio, ovviamente scaricate applicazioni per portare la nostra musica con voi. Io mi fermo qui, mi raccomando, rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Benvenuti a Pantarei, amichetti miei, benvenuti a voi tutti da Pio Negri, Michela Migliore e Corrado Di Martino. Passeremo insieme una bell'ora amichevole, piena di musica, piena di notizie, piena di informazioni, ma certo la farà da regina la musica. E quando si parla di musica si parla anche di Elvis. Se c'è un tratto che ha definito Elvis Presley più di ogni altro, sono state le sue capacità elettrizzanti, capaci di trascinare folle immense e di distinguerlo nettamente da tutti gli altri artisti della sua generazione. Era un tutt'uno con il pubblico, il re del rock. Aveva una straordinaria capacità di diventare una persona, una cosa sola con la musica e di lasciarle attraversare il corpo, quasi fosse un dono ricevuto da qualcosa di o da qualcuno più grande di lui. E noi sappiamo chi è questo qualcuno più grande di lui. Portò quel talento fino alle estreme conseguenze, diventando una delle figure culturalmente più importanti del XX secolo e uno degli artisti musicali di maggior successo nella storia della musica di sempre. Cosa che sorprende ancora di più è il fatto che nel 1958 Presley fu chiamato a prestare il servizio militare, eppure due anni dopo tornò sulle scene e continuò a realizzare alcuni dei lavori di maggior successo commerciale della sua carriera, ma arrivando anche a vendere, secondo qualche stima, 500 milioni di dischi in tutto il mondo, ma non riuscì sempre a restare al vertice. Musica. Sì.

Nel momento massimo della sua carriera, il massimo splendore della sua carriera, Elvis Presley era considerato uno degli artisti più provocatori e carismatici dell'industria musicale. Nonostante le numerose critiche rivolte al suo sound e al suo stile, accusati di essersi appropriati di elementi provenienti dalle comunità nere che erano emarginate, saprete, al tempo, continuò a esercitare un fascino enorme su una parte consistente del paese, degli Stati Uniti d'America, e non solo. Purtroppo la sua vita fu segnata da una cattiva alimentazione, dalla dipendenza dai farmaci prescritti, da un cuore ingrossato e da persistenti problemi digestivi. Tutto questo finì per avere conseguenze letali, devastanti, e Presley morì per arresto cardiaco a soli 42 anni.

L'ultimo concerto di Presley si tenne il 26 giugno del 1977 alla Market Square Arena di Indianapolis, ma quello di Rapid City fu l'ultima esibizione a essere registrata e trasmessa poi in televisione. Sapendo che Elvis sarebbe morto appena 7 settimane dopo, il 16 agosto del 1977, quella performance assume oggi un significato più doloroso, diciamo, per i suoi fan, che la considerano soprattutto come un ultimo saluto a loro. Da icona mondiale del rock and roll a star di Las Vegas, fino all'ultimo tour, Elvis lasciò dietro di sé un intero paese in lutto, affidando a un Unchained Melody tutto quello che gli restava. Elvis Presley, Unchained Melody.

0: Beh, insomma, abbiamo parlato di musica in questa prima parte, abbiamo parlato di rock and roll, abbiamo parlato di Elvis Presley, un po' di intervallo e poi arriva con noi Nepio Daspo, il cronista degli Angeli.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendulo.
2: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Gabinetti.
1: Signore e signori, tenetemi forte, come ogni settimana scocca l'ora X, il momento mistico, quello delle cronache di Nepio Daspo. Amico mio, luce dei miei occhi, come stiamo oggi?
2: Te lo dico francamente, potrei stare meglio, ma lo show business non aspetti, il lavoro chiama e ho dovuto lasciare i miei demoni personali nella sala d'aspetto della radio.
1: Demoni? Che demoni hai? Bollette insolute, crisi mistiche, appendicite?
2: Ma dove vivi? In un eremo tibetano? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivono più sotto lo stesso tetto e questa è una tragedia.
1: Ah, e tu saresti turbato per questo?
2: È certo che sono turbato, Cribbio, non ci dormo la notte.
1: Non ti facevo tipo da Novella 2000 e da quanto in qua ti appassiona il gossip?
2: Ma quale gossip? Qui è cronaca nera. Se Pretelli scopre la vera causa del raffreddamento dei rapporti tra lui e la mia Giulietta, finisce malissimo.
1: Giulietta? Adesso chi è questa Giulietta?
2: Ma ci fai o ci sei? Giulietta, Giulia Salemi, quella del programma Prendi e Scappa.
1: Ah, The Cage, il reality.
2: Ma quale reality in TV? Prendi e Scappa me l'ha detto lei di persona. Io ho preso e sono scappate a gambe levate. Ma se Pretelli scopre che ho preso e come ho preso, mi rintraccia e finisco peggio di come andare a finire con Briatore.
1: Perché ti cerca pure Briatore adesso?
2: Lasciamo stare. Non riapriamo vecchie ferite. Cambiamo argomento che mi sta salendo la tachicardia. Parliamo di sport, va.
1: Meglio, mettiamoci al riparo nel rassicurante mondo del calcio.
2: Esatto, oggi è il giorno del grande inciuccio diplomatico. Buonfiglio esce ridimensionatissimo, Malagò trionfa, ma la vera ansia me l'ha fatta venire il mancio. La nazionale ha scherzato col fuoco.
1: Sì, ma alla fine abbiamo battuto la Turchia 3-1.
2: Soffertissima, Corrado, soffertissima. Per una partita fondamentale di Nation League, Mancini mi fa un turnover che manco in pizzeria il sabato sera. Ha rischiato la sindrome di Sacchi. Ti ricordi l'Europeo del 96? Maxi turnover e tutti a casa. Meno male che stavolta ci è andata di lusso.
1: È vero, c'erano ben 9 nuove facce.
2: E tra quei 9 panchinari buttati nella mischia, ti tiro fuori Di Lorenzo e Vergara. Il primo ormai è un supereroe, ha fatto un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol. Vergara invece, spettacolo, una partita in crescendo rossiniano.
1: Eh sì, un'ottima prestazione per lui.
2: Il ragazzo di Fratta Minore ci ha messo un'incredibile dose di qualità e quantità, talmente tanta quantità che alla fine il popaccio gli ha presentato il conto ed è dovuto uscire zoppicando. Possiamo definirlo un eroe moderno.
1: Chi invece non si ferma, non va in affanno e non sbaglia un colpo è Baldini.
2: Alleluia, vedo che leggi i giornali pure tu. Baldini non guarda in faccia a nessuno, è un rullo compressore. Ha perlato la Polonia 6-2. La Polonia è una buona squadra, ma 6-2 è un punteggio da circolo del tennis. Non scherziamo.
1: E poi diciamolo, c'è stato quel gol.
2: Il capolavoro assoluto, ormai padrone incontrastato del web. Indaur ha tirato da casa sua, ha segnato da oltre 70 metri. Anzi, facciamo i precisini, 78 metri e 71 centimetri. I polacchi erano tutti sbilanciati in avanti a sbavare sui nostri pali e lui gli ha piazzato questo colpo da obice beffardo che rimarrà nella storia. E con questa perla io scappo davvero, prima che suoni il citofono ed è Pretelli.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Cose da pazzi, questa storia di Pretelli e di Giulia Salemi mi ha sconvolto, devo dire mi ha sconvolto. Musica.

Oh, ma sul discorso di Giulia Salemi e Petrelli, beh, insomma, diciamo che Nepio Daspo è in ottima compagnia. Prima di lui le cronache ricordano Luca Bergamaschi, con il quale nel 2013 la Salemi ha partecipato al reality show Sweet Sardinia. Poi dopo è venuto Abraham Garcia. Fra tutti i vari ex è proprio quello che è rimasto molto legato a Giulia Salemi e spesso dice di pensare continuamente a lei. E poi Francesco Monte, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP 3. I due sono rimasti insieme per circa un anno. Giulia poi ha raccontato che lei soffriva costantemente, continuamente, anche se è stato un vero amore, però soffriva. E poi dopo è arrivato Pierpaolo Petrelli, un uomo incredibile che l'ha fatta veramente sentire amata. E insomma, e poi c'è sta storia con Nepio Daspo, a cui do poco credito, ma sapete, con Nepio Daspo non si può mai dire. E ho ricordato anche la vecchia storia con Briatore, ai tempi di Naomi. Nepio ne sa qualcosa.

0: ora vi lascio alla trilogia di Pantarei. Ci sentiamo dopo i comunicati commerciali.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nic.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
5: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Bene, bene, come detto, eccoci qua, siamo pronti per la trilogia di Pantarei, una nuova trilogia per questa settimana. Vi parleremo di una band italiana fondata nel 1989 da Federico Zampaglione, che in pratica è il rappresentante essenziale dell'anima di una band che non ha mai poi trovato una composizione fissa. Già dagli anni 90 hanno iniziato a pubblicare Tiro Mancino, per esempio, con la Y nel 1992, Insisto nel 94, Alone, Alieno e Rosa Spinto del 97. Quindi già nei loro primi lavori si notava una spiccata attenzione verso sonorità sofisticate, il suono delle chitarre acustiche che viene molto esaltato, che va a miscelarsi con i campionatori e gli strumenti elettronici affidati poi a un grande tecnico che è Francesco, il fratello di Federico Zampaglione. Ma iniziamo ad ascoltare qualcosa dei Tiro Mancino.

0: sei e sai dove sei.
1: Ed era questa la descrizione di un attimo, ancora ti romancino e vorrei continuare con Piccoli Miracoli.

0: Termina qui allora con Piccoli Miracoli, la trilogia di questa settimana. L'appuntamento è fra poco, fra qualche istante, con la quarta parte di Pantarei. Stay with us, please.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
4: Quarta parte di Pantarei, ritorno di nuovo con voi e sono pronto a bombardarvi con il gossip. In prima battuta parliamo di Filo Rosso, questa trasmissione di Rai 3 che torna sotto il 3%. La Rai chiede un cambio di passo a Monteleone o a gennaio va fuori dalle scatolette. Il programma condotto da Antonino Monteleone ha perso di nuovo la sfida con l'offerta informativa in prima serata della concorrenza, ovvero di La 7 di martedì, che ha ottenuto 1.571.000 spettatori e quindi il 10,44% di share, mentre su Rete 4 Verità Nascoste ha raggiunto 999.000 spettatori e quindi l'8,23% di share. Per Filo Rosso si tratta della terza volta sotto il 3%, era già successo con l'esordio del 15 settembre e con la seconda uscita del 22 settembre. Probabilmente questa trasmissione non piace o non piace Antonino Monteleone. Personalmente mi capita di tanto in tanto di cadere su Rai 3 quando c'è Antonino Monteleone e mi viene spontaneo cambiare canale. Il format costruito intorno a Monteleone si è posizionato in prima serata su Rai 3 già nel corso dell'estate. Filo Rosso era infatti tradizionalmente un programma estivo a cui Monteleone è approdato quest'anno e che l'approfondimento guidato da Paolo Corsini ha deciso di confermare anche per l'autunno. Ma in autunno si sa, cadono le foglie, Antonino, cadono. E tu ci hai fatto cadere i foglioni.

visto che ci troviamo a parlare di TV e di qualità, se così vogliamo dire, parliamo anche del Grande Fratello. E proprio davanti ai microfoni e agli schermi di Grande Fratello, Guendalina Tavassi, parlando del suo seno, delle sue tette, ha detto: erano così belle che tutti mi chiedevano dove le avessi fatte. Marina La Rosa, da Roma a Bangkok, te lo chiedevano, ti chiedevano perché così non ci andavano anche loro. E Guendalina, che cazzo di psicologa sei tu? Mi fai venire i complessi. Poi c'è stata una rivelazione, una presunta rivelazione su Eros Ramazzotti, che è stato citato da Jonathan Kashanian, che, parlando della sua amica Michelle Hunziker con alcuni concorrenti, ha detto: Eros ha un compagno? E la regia ha chiuso immediatamente microfoni, altoparlanti e telecamere, come a tutelare la privacy di Eros Ramazzotti, che a questo punto significa avrebbe due gusti: gli piace il cioccolato, gli piace il limone. E allora, Andreas Müller invece ha litigato anche con Giancarlo Danto e racconta a Marina La Rosa: gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è lui fuori, so delle cose di fuori ma che rimangono fuori, non voglio diffondere cose di fuori qui che sono dentro, perché se sono fuori restano fuori e devono rimanere, insomma. L'ho detto perché si stava comportando male, faceva il galletto e non ce la facevo più. Che lavoro fa veramente tanto fuori dalla casa del Grande Fratello? Beh, io non lo so. E voi? Certo possiamo dire che sono tutti un po' fuori.

E adesso la notizia che tutti aspettavano. Paolo Bonolis ha comprato uno smartphone. Ha detto: ho dovuto prendere per forza questo coso. Si è dovuto arrendere alla tecnologia dopo anni in cui aveva solo il telefonino, quello di primissima generazione. Molto probabilmente Paoluccio ha anche il braccino corto. Lo ha fatto, dice, per i suoi figli ed è stato pure obbligato a fare un profilo Instagram. Durante una lunga intervista ha detto che lo ha fatto anche per i nipotini, perché così può fare delle videochiamate con loro, vederli, sentirli e parlargli. Il 65enne fra l'altro è anche padre di Silvia, 23 anni, Davide di 21 e Adele di 18, avuti dall'ex Sonia Bruganelli. E dice: ho dovuto prendere questo coso, così lo chiama, proprio per loro, solo per loro, per queste videochiamate. Beh, insomma, qualcuno avrebbe dovuto informare Bonolis che le videochiamate si possono fare anche da casa tramite WhatsApp o con un semplice computerino. Però, insomma, bisogna fare un po' di muovere, smuovere un po' le acque, e quindi anche Bonolis ha detto la sua. E poi ha fatto anche un profilo Instagram. E questa è la cosa, giubilo, ce lo aspettavamo tutti. Come mai così tardi, Paolo? Ma come mai? Shampoo.

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. E con Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, chiudiamo questa puntata di Panterei. Vi salutano Michela Migliore dalla redazione, Pio Negri dalla regia audio, Jenny San Marco, irreperibile più che mai, e Corrado Di Martino. Alla prossima settimana.
1: Io Panterei la quoterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web

0: Quando si dice occhio per occhio, dente per dente. TLC Creep, un brano molto bello, appunto delle TLC, estratto dal secondo album, che ha un, come dire, un contenuto un po' particolare, perché è la risposta di una donna ai tradimenti del proprio compagno, per cui lei decide di tradirlo a sua volta, ma senza dirglielo, della serie proprio occhio per occhio, dente per dente. Bellissimo anche il video, un pezzo che poi ha portato al grande successo dei TLC. Vi ricordo che le TLC sono tre ragazze che a suo tempo, insomma, hanno fatto la storia dell'R&B. Ben arrivati a My Rock and Soul, abbiamo deciso di cominciare così la nostra puntata. Ben arrivati.
1: Rock, rock, soul.
0: My Rock and Soul, Enrico Gallotta ai microfoni insieme a Franco Airi e Faber De Vita, che sono insieme a me, lo sapete oramai da sempre, e mi aiutano in qualche modo a condurre, anche se da dietro le quinte, questo programma che va in onda da un bel po' di tempo. Pensate che questa credo sia la 8ª stagione, quindi sono già 8 anni che My Rock and Soul è qui insieme a voi a farvi ascoltare buona musica, speriamo buona musica nel senso che vi piaccia, a noi piace tanto, e nello stesso tempo, insomma, cerchiamo di proporla anche a voi. Si tratta di R&B, di soul, prevalentemente, qualche volta anche un po' di rock. Cominciamo con Midnight Star

iRock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.

Quando Stevie Wonder ha pubblicato quest'album, eravamo nel 1980, precisamente a settembre del 1980, e questo è un album molto importante per Stevie Wonder, perché viene subito dopo un album che non ha avuto una grande, diciamo così, ben rappresentazione da parte della critica. Stevie Wonder disse che le cose erano andate, insomma, un po' male, perché la Motown a quel tempo non aveva pubblicizzato sufficientemente il suo album, per cui questo aveva decretato, insomma, un po' l'insuccesso di quell'album, per cui a un certo punto cominciò a scrivere e a dedicarsi a un nuovo album molto molto bello, che poi venne pubblicato appunto il 29 settembre 1980 con il titolo Hotter Than Julie, dalla stessa Motown. Però in qualche modo Steve registrò il tutto principalmente nella Wonderland Studios, che poi erano i suoi studi. Lui aveva comprato, aveva rimodernato e era diventato praticamente quello che scriveva, arrangiava, faceva un po' di tutto rispetto a prima, dove si avvaleva di qualche consulenza esterna, se vogliamo chiamarla così. L'album fu un grande successo e questo pezzo, che è All I Do, è quello che io preferisco in assoluto. Quindi questo era il grande Stevie Wonder con All I Do. E questo è... vabbè. E ci sono due artisti che in particolare mi fanno accapponare la pelle, e sono sicuramente il grande Barry White e poi lui, Teddy Pendergrass. E qui, vabbè, un'altra delle sue grandi performance. Stiamo parlando di

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. I'd bring you back
1: if I knew how. Emozionati ancora. But our world's all over now. Con il piacere della musica. My Rock and Soul.

self-care, come prendersi cura di sé. Savannah Christina lo ha postato, lo ha pubblicato già molto tempo prima della data di uscita ufficiale nel 2019, credo che l'abbia fatto a ottobre, per poi dare, come dire, l'ufficialità qualche tempo dopo. Siete su My Rock and Soul, io sono Enrico Gallotta, insieme a me ci sono Franco Airi e Faber De Vita, e come tutte le settimane cerchiamo di tenervi compagnia attraverso un'ora dedicata all'R&B, al soul, al rock qualche volta, ma quello melodico, quello lì che in qualche modo non rompe le atmosfere. Questo è Robbie Thicke, The Sweetest Love.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. My Rock
2: and Soul. Bene ragazzi, è arrivato il momento di parlare delle novità e questa settimana ne abbiamo una, anzi più di una, sono tutte veramente molto interessanti. Questa per esempio, stiamo parlando di Secret Night Gang, che sono praticamente al loro esordio, hanno fatto qualche cosina, sono inglesi, ma questo è praticamente l'album che è uscito ad ottobre. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è quello che ve lo presenta, Wanna Be With You. Something in-

Secret Night Gang Wanna Be With You, il nuovo praticamente pezzo di questa band inglese che ha rimodernato un attimino il jazz, la fusion, e che sono veramente molto belli da vedere dal vivo, per cui ve li consigliamo vivamente. E adesso ancora novità, perché stiamo parlando di Tiptoeing, che è la nuova produzione di Hope Tyler.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Style Fusion. Style Fusion.
2: Un appuntamento con la musica che non ti aspetti. My Rock and Soul.

Dal vostro appuntamento settimanale, Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi con My Rock and Soul vi hanno fatto appena ascoltare Never Gonna Stop. E adesso un'altra grande voce, bellissima voce. Stiamo parlando di Jody Mary dall'album Answer. Questa è The House qui a My Rock and Soul.

sulle note finali di Sidebite con Strangers, Enrico Gallotta e Faber De Vita e Franco Airi vi danno appuntamento la settimana prossima, perché My Rock and Soul per questa settimana si ferma qui, ma lo facciamo lasciandovi ancora con tanta buona musica e soprattutto con i Crowded House con questa Don't Dream It's Over. Alla prossima, ciao, un bacione.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Che arriva con il sottoscritto Marco Del Vais, ancora la voce un po' rovinata, però dai, ci sono puntuali anche oggi con l'appuntamento dedicato alla nostra musica, quella degli anni 70-80. Come va? Voi state bene? Ottimo, pollice alzato allora. Dai, anche oggi un bel appuntamento con il Golden Classic, troveremo delle canzoni particolari. Anzi, questa canzone che sta per arrivare adesso, subito dopo il jingle che seguirà, non so da quanti anni io non la metto nel Golden. E poi, anche perché, ragazzi miei, si parla di un personaggio che è uno della storia della musica black. Si parla di James Brown, arriva immediatamente. Golden Classic, the best of 70s and 80s.

Questa è la prima del nostro appuntamento, perché volevo tranquillizzare un po' tutti quanti dicendo che, a parte questo piccolo raffreddore, I feel good, mi sento veramente bene. Anche perché mi sento bene perché questa musica, insomma, ti risolleva veramente alla grande. Vi ricordate il video di Living in America di James Brown? Quando ballava sui tacchettini di quei meravigliosi, forse erano camperos o qualcosa del genere, dai. Tantissimo tempo fa, Living in America, grandissimo successo, ma questa è ancora più grande. Quella che si chiama So Good I Feel Good, nel nostro Golden Classic in apertura, che adesso prosegue con Sheila.

0: comunque un bel tiro questa canzone.
1: Devo essere sincero, tra questa qui o Good Night Tonight, non so quale scegliere. Quella incominciava con un inizio di flamenco particolare, questa incomincia in quell'altro modo, un po' più rockettaro. Però non indifferente questo ritmo di questa canzone di Paul McCartney insieme ai Wings, canzone che doveva apparire anche in un album di qualche anno fa, che era Back to Again. Poi in realtà non avvenne, entrò solo quella canzone lì, entrò solo quell'altra canzone che era Good Night Tonight, almeno così se non ricordo male. Vado un po' a memoria, ricordatevi questa cosa, purtroppo la vecchiaia ogni tanto fa questi brutti scherzi. Va bene, dai, il nostro Golden Classic va avanti ancora con un grandissimo personaggio. Questo qui ho guardato un attimino a comprare il disco, costa una botta che fa paura, mamma mia, supriamo anche i 40 euro. Però chi se lo tiene a casa se lo tenga ben stretto, perché ha un valore incredibile anche affettivo. Lui si chiama Kenny Burke. Questa è la canzone che ci porterà alla prima pausa, quella che era una delle più gettonate, come si usava dire, dell'album. Si chiama All Night.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Che bella che è questa canzone di Kenneth Kenny Burke, nato nel 1953 in America, grande polistrumentista, come viene definito, colui che suona dalla chitarra al basso, un po' altri strumenti che sono importanti. Questa era una canzone che arrivava da Changes, il pezzo si intitola All Night. Siamo arrivati alla prima pausa? Sì, e ci siamo alla grande. Attenzione, perché il Golden proseguirà ancora con un sacco di bella musica. Vi dico che arriverà, se amate la musica dei War, pezzo importantissimo, quello che si chiama You Got.

bella che è questa canzone. Andando a spulciare un attimino l'album, che si chiama Golden Classic, guarda caso. Oggi non volevo farvi sentire né Catch Me e neanche l'altra che era Can Go With Me, ma ho appena sentito questo colpo di batteria e allora ho detto, perché non facciamo andare Take It To The Top, che è stato uno dei pezzi funzionanti di questo album bellissimo, che insieme a questa band americana di musica R&B funk che si chiamano Pockets, pensate che alla fine degli anni 70 avevano piazzato 3 canzoni nella classifica Top 40, quindi grande, grande musica. L'ho conosciuti in particolar modo per la canzone che era quella che si intitolava Come Go With Me. Ed ora, beh, entriamo nel mondo femminile con questa canzone che dura una marea e mezza di tempo, ma però ce la godiamo alla grande. La taglieremo un po', dai, per non sentire 7 minuti quasi di questo pezzo bellissimo con Velma Moore. La ricordate? Quella che si chiama Pick Me Up I'll Dance. Ah, vi ricordo che state ascoltando il Golden Classic. Qua gira la più bella musica degli anni 70-80. Quindi mi raccomando, se siete amanti di quegli anni, rimanete qui. Adesso arriva lei che canta questa bella canzone. La ripeto? Tanto non la prendo. Quindi, vabbè, in qualsiasi caso, si chiama Pick Me Up I'll Dance.

Ma quanta bella musica ci ha lasciato Gladys Knight and the Pips da ascoltare in giro per il mondo. Ci sono diverse canzoni nella regia. Io ogni tanto però vado sulle stesse perché mi danno delle grandissime emozioni. Non è che ce ne sono poche. Avviso gli amici che stanno ascoltando, in regia ce n'è tanta di musica di Gladys Knight. Però ci sono alcune canzoni alla quale sono veramente affezionato e questa è una delle tante. Molto bella. Formazione che è nata nel 1953, mi sembra, e ha fatto musica fino agli anni, fine degli anni 80. È un gruppo che ha inciso un sacco di belle canzoni con la mitica Motown. Cantava Gladys Knight, personcina meravigliosa, accompagnata dai Pips, che non erano altri che il fratello Bubba Knight e i cugini Edward Patton e William Guest. Questo lo sto leggendo perché non posso andare a memoria. Anche perché internet ogni tanto ci dà una grande mano per darvi delle informazioni. Non è come ai tempi di quando si faceva la radio che bisognava andare a spulciare informazioni sui rotocalchi o su qualche settimanale che parlava di musica. Prima era molto difficile fare gli speaker radiofonici, però qualcuno ci è riuscito alla grande e di conseguenza benissimo. Vuol dire che si poteva fare anche prima. Adesso caliamo un attimo di dolcezza perché c'è James Taylor.

Beh, certo che non potevamo stare con il ritmo dolcissimo di quella ballata meravigliosa con James Taylor. E allora cosa ci volevo per arrivare a questa seconda pausa? Beh, una bella canzone con il gruppo di KC e The Sunshine Band. Come si presentava qualche tempo fa? No, dai, lo so pronunciare bene. KC and Sunshine Band. Ok, ritorniamo bene a fare gli speaker come si deve. Ok, questa è stata la canzone forte del loro repertorio musicale. Era Get Down Tonight. Torniamo subito dopo.

ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio.

0: tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
2: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

Avete vicino voi per caso il disco di Michael Jackson, quello che si chiama Thriller? Io sapevo già che qualcuno ce l'aveva vicino, quindi ho detto questa frase non a così, a casaccio. Vabbè, se non ce l'avete, niente, vi dico semplicemente che in questo album è veramente impossibile trovare una canzone brutta, perché partendo dalla prima, che è Wanna Be Star Something, segue Baby Be Mine, The Girl Is Mine. Poi c'era Thriller, che è un pezzo quasi conosciuto. C'era Beat It, Billie Jean, Human Nature. C'era The Lady in My Life. Ma soprattutto c'era questa canzone che io considero pezzo storico di Michael Jackson, che ogni tanto andiamo a rivisitare. Questo mi fa tanto piacere. Album Thriller, capolavoro veramente in assoluto. Era Pretty Young Thing nel nostro appuntamento della musica degli anni 70-80. Adesso per chi ama invece la musica un po' più ritmo.

Non so se capita anche a voi, quando magari ascoltate una canzone, ve la ricordate in un certo modo, e invece quando li ascoltate dite: caspita, però che bello che era, stupendo. E lo sto facendo io in questo momento, in diretta. Sto dicendo: caspita, che bello questo pezzo degli Strikers che si chiamava Body Music. Bella canzone con un certo ritmo di quelli non indifferenti. Io allora avrei preparato qua nella regia la prossima canzone che sta per arrivare, che però ho deciso di non farvi sentire subito, perché subito arrivano questi qua. Senti come incomincia questa canzone. Grande. Loro si chiamano Earth, Wind and Fire. Subito dopo arriverà Jerry Knight. Vi ricordate Overnight Sensation? Sarà quella canzone là. Adesso invece...

Lo possiamo definire un polistrumentista anche lui? Io credo proprio di sì, perché pensate che suonava la chitarra, suonava il basso, i sintetizzatori e le tastiere in generale. Cosa ha la particolarità questo Jerry Ernest Knight? È semplicemente di aver formato il gruppo dei Radio, quelli che cantavano insieme a Ray Parker Jr. Quindi si parla di tantissimo tempo fa. Questa è la canzone forse più importante della sua carriera musicale, quella che si chiama Overnight Sensation, canzone che ci ha portato ai saluti. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic e mi scuso per l'ennesima ancora che cosa volta nel ricordarvi che ho un po' di raffreddore appena appena, però passerà, dai, quando arriverà l'estate sarò bello pimpante, quindi abbiamo i prossimi mesi che mamma mia chissà cosa salterà fuori. Vi lascio su questa prossima canzone e noi ci sentiamo, come ho già detto prima, con la musica degli anni 70-80 che ritornerà su questa meravigliosa radio che dà la possibilità a tutti quanti voi di poter sentire i ritmi di quegli anni. C'era anche questa qui, lo dissi, che l'avremmo ascoltata. Si chiamano War, probabilmente la più importante, quella che si chiama You Got the Power. Ciao ciao a tutti e buon ascolto per i prossimi minuti del Golden. Ciao ciao.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

la vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Io vado al bar.
2: Io vado al bar,
3: ma dove?
4: Al bar all'angolo.
5: Bentrovati al bar all'angolo, qui sempre Davide dietro al bancone e oggi vi faccio un quesito, vi chiedo perché, se vi siete mai chiesti perché nel pieno dell'era dello spazio e dei viaggi su Marte continuiamo a pulirci alla vecchia maniera come nel Medioevo. Beh, oggi vi porto dentro a una storia incredibile di pulsanti, di cabine di pilotaggio e di getti d'acqua calda. È una vera rivoluzione nata in uno scantinato svizzero che ha conquistato il Giappone. Mettetevi comodi, prendete il solito che partiamo. 1, 2.

Oggi è J-Ax che ci ha aperto le porte del bar all'angolo con la sua EPIO. Gli abbiamo dato le chiavi, ci ha pensato lui ad aprire. Oggi parliamo del mitico VC giapponese, quello che sembra la plancia di comando proprio di un'astronave. Pulsanti per la musica e pulsanti per sedili riscaldati, asciugatura d'aria e persino sensori che ti fanno le analisi al volo. Qual è la cosa assurda? Che tutti pensano che sia un'invenzione dell'estremo oriente, quindi del Giappone. E invece no, perché nasce tutto vicino a Zurigo negli anni 50, dalla mente di un geniale ma incompreso disegnatore meccanico, Mr. Hans Maurer, l'uomo che ha deciso che la carta igienica era decisamente superata.

I Take That con Sweet July e le ultime note dei The Bones degli Imagine Dragons. Ok, siamo alla fine degli anni 50 e Mr. Maurer nel suo scantinato a Zurigo costruisce il primo prototipo usando letteralmente una sedia da giardino, un tubo di plastica e un asciugacapelli. Lui insomma dallo scantinato alla cucina fa su e giù. Pensate che sua moglie Lily si vergognava a tal punto da tirare le tende per non farsi vedere dai vicini. Alle persone che gli chiedevano che cosa stesse facendo, lui rispondeva: ragazzi, insomma, stiamo per andare sulla luna e continuiamo ad andare in giro con le mutande sporche. Oh, per me un visionario.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E la strada però verso il successo è un po' un'odissea, ecco, perché Mr. Maurer nel 1956 brevetta il closomat, che è una parola fusa tra closet e automatic. L'anno dopo lo presenta addirittura alla fiera di Basilea e apriti cielo, perché lo accusano di oscenità, la gente arriva al punto di sputargli addosso addirittura. Nei primi 4 anni ne vende solo 300 pezzi, va in rovina e si indebita fino al collo, dopo aver addirittura anche lasciato il lavoro. La svolta però arriva nel 1961 con il modello standard, che in 15 anni arriva a venderne addirittura 10.000 pezzi, ma gli europei però insomma restano un po' diffidenti con quest'idea. Cioè, chi può capire davvero però il suo potenziale? Indovinate un po'. Il Giappone, perché nel 1963 la società Toto prende l'invenzione di Maurer e la trasforma in quello che noi conosciamo, il famoso washlet. Oggi in Giappone addirittura l'80% delle case ha un WC che praticamente ti saluta, ti scalda la seduta, mette la musica di sottofondo anche per la privacy, ecco, e ti fa pure il check-up. E tutto grazie ad un asciugacapelli nato nello scantinato di Zurigo. Arrivano Robin Schulz e Barnes, ma prima Jovanotti con Occhi a Cuore.

anche Robin Schulz e Barbs qui al Bar all'Angolo con la loro Better Times. A proposito di tecnologia avveniristica e Oriente, ci stiamo avvicinando al nostro tavolo K-pop, e se avete bisogno di una scarica di energia pura per svoltare la giornata, vi garantisco che siete nel posto giusto. Loro sono 5 icone di stile, potenza e carisma travolgente. Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna insieme formano una delle forze più inarrestabili del K-pop. Loro sono le ITZY. Con questo pezzo mandano un messaggio chiarissimo: basta con le esitazioni, basta con i ripensamenti. In amore come nella vita, chi va piano perde l'occasione. Servono solo determinazione, grinta da vendere e un beat che vi costringerà ad alzare il volume a manetta. Mettetevi comodi, o meglio, alzatevi a ballare. Loro sono le ITZY con Not Shy.

Fatevi un giro sul nostro profilo Instagram albaralangolo.radio e scriveteci anche in DM qual è la vostra canzone preferita del K-pop, perché la prossima puntata potrebbe essere proprio la vostra canzone ad essere in onda. Adesso saliamo sulla macchina del tempo, perché nel 1984, quando quattro ragazzi tedeschi cambiano per sempre la storia del synth pop con una linea di sintetizzatore iconica e un ritmo malinconico ma irresistibile, gli Alphaville portano nelle radio di tutto il mondo una storia nata tra luci e le ombre della stazione di Bahnhof Zoo a Berlino Ovest. Su questa melodia elettronica apparentemente spensierata, Marianne Gold scrive un testo ben più cupo, la storia tragica di due ragazzi nella Berlino Ovest degli anni 70 che sognano di sfuggire alla dipendenza. Essere grandi in Giappone era la scusa perfetta del perdente, l'illusione di essere qualcuno altrove. Andiamo nel 1984, loro sono gli Alphaville con Big in Japan.

Gli Alphaville dal 1984. Noi ci fermiamo per qualche secondo, voi restate lì perché torniamo ancora a parlare del Closomat.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Io vado al bar.
2: Io vado al bar.
3: Ma dove?
4: Al bar all'angolo.
1: Eccoci ancora qui al bar all'angolo. Oggi stiamo raccontando la storia del Closomat e del suo inventore Hans Maurer. Ma che cosa è successo dopo il boom in Giappone? In Europa la strada è decisamente più in salita, diciamo, tra scetticismo, brevetti scaduti e anche fallimenti societari. Ma state lì perché c'è un colpo di scena.

Nothing But Thieves con Evolution che aprono la seconda parte del Bar all'Angolo. Vi avevo parlato di un colpo di scena, sì, perché dopo la scadenza dei brevetti negli anni 70 arrivano i grandi colossi sanitari. La Closomat fallisce addirittura nel 2007 per colpa di, ahimè, di un modello difettoso, ma il figlio di Hans, Peter, appunto, riesce a salvare il marchio puntando sul settore medico e dell'assistenza. Oggi questi WC permettono a tantissime persone con disabilità o negli ospedali di mantenere la propria autonomia. Pensate, un'invenzione che è nata per il comfort, che si è trasformata in uno strumento di dignità veramente straordinario. Arriva Martin Garrix con Ed Sheeran.

Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran, e subito dopo gli Offenbach e Star Sailor con la loro Four to the Floor. E ci stiamo avvicinando a un altro tavolo qui al bar all'angolo, quello del Cine Music, dove il cinema si siede e racconta storie, canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Siamo nel 1991 e Terminator 2 non era solo un film, era un evento di proporzioni globali. Arnold Schwarzenegger stava per ritornare nei panni del T-800 e il regista James Cameron voleva un brano capace di restituire la stessa carica di adrenalina, metallo e attitudine del film. Pensate che è stato proprio Schwarzenegger a insistere affinché fossero i Guns N' Roses a firmare la traccia principale della colonna sonora. All'epoca la band di Axl Rose e Slash stava per pubblicare il doppio album Use Your Illusion, ma You Could Be Mine venne scelta come primo singolo apripista, diventando il tema poi ufficiale della pellicola. Nel film il brano accompagnava il giovane John Connor sulle sue uscite in motocicletta, incarnando alla perfezione quello spirito ribelle degli anni 90. Nel cast troviamo appunto Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800. Nel primo film era l'incubo spietato, quello che però qui diventa il protettore del futuro. Poi c'è una Linda Hamilton, una Sarah Connor, che trasforma il suo personaggio da ragazza spaventata e guerriera. Edward Furlong, che è il debuttante tredicenne perfetto nel ruolo del ragazzino ribelle di quegli anni, e Robert Patrick, che è il T-1000, il villain il metallo liquido, quello, il cattivo, ecco. Mettete insieme il colossal d'azione definitivo degli anni 90, un cast in stato di grazia e la band più pericolosa di Los Angeles, e vi ritrovate al Cine Music del bar all'angolo. Oggi saliamo sulla motocicletta di John Connor con You Could Be Mine, i Guns N' Roses.

dalla colonna sonora di Terminator 2, la canzone per eccellenza dei Guns N' Roses, You Could Be Mine. E siamo sempre qui al Bar all'Angolo e stiamo parlando proprio di Closomat, perché la storia non finisce qui, ragazzi, perché insomma Hans Maurer è scomparso, sì, purtroppo nel 2013 a 95 anni, ma la sua rivoluzione sta finalmente conquistando l'Europa, perché la Hotel Stars, pensate, scusatemi, la Hotel Stars Union ha stabilito che dal 2025 l'installazione dei WC con doccetta sarà addirittura un criterio fondamentale per l'assegnazione delle stelle agli alberghi in Svizzera e in altri 20 paesi europei. Addirittura ci sono voluti 70 anni, ma alla fine Hans insomma aveva ragione. Ci sono Becky G e Bad Bunny con Maiores qua al Bar all'Angolo.

facciamo spazio perché tra poco c'è il nostro soft clubbing, quindi sedie via, tavoli via, perché oggi parliamo di due pezzi che nel 1994 hanno letteralmente fatto tremare i club di tutta Europa. Ci sono parliamo dei Network, che con una traccia che è un'icona assoluta, non vi dico il titolo subito, un synth ipnotico, una cassa dritta essenziale e quel refrain che una volta entrato in testa non vi molla più, una vera e propria lezione di produzione dance made in Italy con la voce di Simon J. Ma la carica non finisce qui, perché teniamo i giri del motore altissimi e subito dopo arriva un altro pilastro gigante di quella stagione d'oro, Aladino e la sua grandiosa Call My Name. Qui c'è la magia della produzione d'autore e soprattutto la voce inimitabile di Talisa, capace di spingere il brano a una potenza e a un'energia che ancora oggi fanno venire i brividi. Alzate il volume e fate spazio, perché si balla, ci sono i Network con Passion.

0: Aladino con Call My Name e prima i Network con la loro Passion qui per il soft clubbing del bar all'angolo.
1: Su Radio Tiguli Web inizia adesso un nuovo

Ciao amici, siamo presenti all'ennesimo appuntamento con l'ottima musica di Flashback Music Memories, il grande contenitore musicale dei successi senza tempo, anni 70, 80, 90, 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora sì, si inizia subito, via!

La grande sound in apertura di Flashback Music Memories è un singolo di grande successo del cantante britannico Rick Astley, pubblicato nell'estate del 1987 come primo estratto dal long play di debutto Whenever You Need Somebody, scritto e prodotto da Stokater Waterman. Arrivò al primo posto in ben 25 paesi del mondo. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, 1987. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

Questo grande successo del grande artista di Zocca, provincia di Modena. È il secondo singolo proveniente dall'album Stupido Hotel. Il brano è uscito e ha raggiunto grande successo nel giugno del 2001, permettendogli di vincere il Festival Bar per la terza ed ultima volta in carriera, nonché di ottenere un grande riscatto radiofonico durante l'estate di quell'anno. Vasco Rossi ci ha proposto Ti prendo e ti porto via, 2001. È sicuramente la musica che emoziona. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un grande successo, 1995, London Beat con Hubry on the Sun. Sono un gruppo musicale dance pop britannico, noto principalmente per il successo internazionale dal titolo I Be Think About You, Ti stavo pensando a te, 1990. È stato il primo singolo estratto dal loro terzo long play dal titolo Harmony, Hubry on the Sun.

0: pieno flashback music memories dalla vostra radio del cuore.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.

sicuramente il motivetto che ha fatto sognare tanti di noi. 1977, questa era la grande performance by Mainardi Ferguson, Gonna Fly Now. Accreditata spesso come tema From Rocky, è una canzone composta da Bill Conti, il grande maestro Bill Conti, per il film Rocky, di cui è il tema principale. È entrata, fa parte della cultura degli Stati Uniti d'America, insieme al personaggio di Rocky Balboa. Gonna Fly Now.

0: Allora, grande successo, siamo arrivati al 2009 per quanto riguarda la cantante statunitense Lady Gaga con Alejandro, tratto da Long Plain The Fame Master, genere electropop, dance pop. Diamo il saluto del nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

Anche questo brano ci ha fatto sognare. 1985 è il singolo dei Mattia Bazar, grande gruppo genovese che anticipa l'album Melancolia. Il brano con voce di Antonella Ruggero ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo di quell'anno, 1985. Mattia Bazar, Souvenir.

Allora amici, siamo arrivati al 1997 quando usciva questo fantastico brano di They Don't Know Dub, si chiama appunto Don't Speak. Gruppo musicale statunitense, pubblicato il 15 aprile del 96 come terzo estratto dal terzo album in studio Tragic Kingdom, rock alternativo, e da notare la grande voce è quella di Gwen Stefani.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tigullio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tigullio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome.
3: Sì, sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tigullio.
2: E il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
7: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: Radio Tigullio.

amici, siamo arrivati al 1977 con questo grandissimo successo di Claudio Baglioni, un celebre brano del grande artista romano, 1974, arrangiato da Vangelis. Il singolo è pubblicato dalla RCA italiana, ha avuto un enorme successo, diventando uno dei brani simbolo del cantautore romano. Appunto, E tu. La musica senza tempo, flashback, music memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Il grande sound di un artista eccentrico è il sound di Mika. Siamo arrivati al 2008, il quarto singolo del cantautore britannico estratto dal Long Plain Life in Cartoon Motion. Il singolo è stato pubblicato nell'ottobre del 2007 in Inghilterra, a novembre dello stesso anno in Australia. Si chiama Happy Ending, Mika.

0: il sound universale della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

il classico brano del 1984 di Ivan Graziani, il chitarrista. Uno dei brani più celebri e rappresentativi del cantautore e chitarrista italiano, appunto Ivan Graziani, pubblicato nel 1980 all'interno del long play Viaggi e Interprete. Il brano descrive la passione, la malinconia e la vita dedicata a un sogno, affrontando anche le difficoltà e le incertezze e le fragilità dell'arte. Il chitarrista Ivan Graziani, 1984, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Buongiorno amici, siamo arrivati agli anni 70, cantante, musicista e artista discografico statunitense, noto principalmente per i suoi successi nella scena funk and disco degli anni 70. Parliamo di Jimmy Bohorn con Gimme Some.

sicuramente un grande evento per quanto riguarda questa canzone del 2002. Avril Lavigne con Complicated è il singolo di debutto della cantautrice canadese, appunto Avril Lavigne, estratto dal Long Plan Let's Go. È stato scritto dalla stessa Avril Lavigne insieme a The Matrix. La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: grande successo degli anni 70 per una canzone utilizzata per la colonna sonora del film Grease, Brillantina, basato sull'omonimo musical genere rock funk rock. Frank Valli, Grease, 1978.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
2: Laura.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura.
1: La mitica voce, quella di Luciano Ligabue, in arte Liga. È un brano del 2007, 26 ottobre del 2007, come primo singolo estratto dalla raccolta Primo Tempo. Il brano, un pezzo pop rock, ha ottenuto certificazioni di platino in Italia e nel mondo. Genere pop rock, produttore Corrado Rustici. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con il brano di Giorgio Moroder, From Here to Eternity, 1977, Da qui all'eternità. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con Flashback Music Memories. Bye bye.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
2: Ho note nel tempo, su Radio Tigullio.
1: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
2: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
3: Va ora in onda su Radio Tigullio.
4: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
5: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, è arrivato il momento della nostra passione, ovvero sia la passione jazz, il momento che ci fa riascoltare grandi successi indimenticabili, grandi artisti, grandi protagonisti della scena jazz internazionale. Io, come sapete, spesso e volentieri prediligo i classici, e allora se vogliamo parlare di classici possiamo partire tranquillamente con il primo brano di oggi, che è un brano di Bill Evans, grande pianista, compositore statunitense che ha suonato spesso in trio e viene considerato uno dei maggiori esponenti di musica jazz dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fece parte del sestetto di Miles Davis, con il quale nel 1959 registrò quella pietra miliare che era Kind of Blue. Iniziamo con lui quest'oggi con un brano molto rilassato, molto bello, intimista, e allora Bill Evans per dare il via a Passione Jazz con Gary Tim. Man.

con questo mitico artista, questo grande protagonista della scena jazz internazionale, Bill Evans, con Gary's Team. Ma per proseguire, visto che andiamo su nomi forti, nomi importanti, ho pensato che Duke Ellington e John Coltrane insieme possono essere veramente assolutamente importanti per proseguire una scaletta che oggi è assolutamente unica. My Little Brown Book, il brano che ho scelto per voi.

Duke Ellington e John Coltrane, in attesa del prossimo brano che ho scelto per voi, ed è un tale Eugene Emmons, detto anche Gene Emmons o Hugh Emmons, nato nel 1925, un sassofonista statunitense decisamente importante. E allora, da tutta una serie di grandi successi di Gene Emmons, ho scelto un brano tratto dall'album Boss Tenor, che molti probabilmente conosceranno, coloro che masticano jazz ovviamente, un album che è entrato nella storia del jazz. E questo è My Romance, Gene Emmons.

anche dire Ammons fu decisamente influenzato da Lester Young, da Ben Webster, e fu con Fon Freeman uno dei fondatori della scuola di Chicago per il sax tenore. Gran pezzo di bravura quello che abbiamo appena ascoltato.

si parla di classici, no? Quante versioni di Midnight Blue abbiamo avuto? Questo è proprio da un album che si intitola Midnight Blue, con Stanley Turrentine, Kenny Burrell ovviamente, Bill English e Ray Barreto. Ora, per continuare, abbiamo Oliver Nelson. Queste Stolen Moments, solo classici, solo grande musica jazz, a Passione Jazz con Graziano D'Andrea.

Chissà quante volte avrete sentito queste note, noi le abbiniamo a un nome importante, quello di Oliver Nelson, nato a St. Louis nel 1932, un sassofonista e clarinettista. Grande ed eccezionale questo brano che è diventato un evergreen, come si suol dire. Continuiamo il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz andando a rispolverare un brano di Lester Young insieme ad un trio, l'Oscar Peterson Trio, e di questo trio parleremo ancora fra poco. Nel frattempo ci gustiamo il brano che si intitola There Will Never Be Another You, Lester Young, Oscar Peterson Trio, nel nostro appuntamento di Passione Jazz.

Stanchezze, Bill Evans, stanchezze, lo ricordiamo per grandi collaborazioni come con Joao Gilberto, ad esempio, o Charlie Bird. Qui con Bill Evans, ma non finisce qui, anche perché ora arriva il Dave Brubeck Quartet. Da quel meraviglioso album che si intitola Time Out, questo è Strange Meadow Lark.

Gran bel album questo Time Out di Dave Brubeck Quartet, tanto per gradire, oltre questo brano che abbiamo ascoltato, Strange Middle Ark, all'interno di questo capolavoro ritroviamo brani come Take Five, uno dei più riconoscibili standard del jazz, e la famosa Blue Rondo alla Turk, che magari un giorno di questi vi farò ascoltare. Io vi saluto e vi lascerò all'ultimo brano per completare una scaletta oggi veramente unica per quanto riguarda la nostra passione jazz, ad alimentare ancora questa nostra passione. Se vi piace la musica jazz, bene, mi farà piacere ritrovarvi quanto prima qui dalla vostra radio, e soprattutto proporrò ancora grandi successi a livello internazionale con grandi artisti, proprio con un grande artista con il quale andiamo a chiudere, perché insieme a noi arriva per un gran finale Charlie Parker. Il maestro Charlie Parker ci fa ascoltare questa All the Things You Are. Ciao da Graziano D'Andrea, alla prossima.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanz.

0: mia, amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
3: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
4: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
2: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
5: Baby, you better quit.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna, mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990, tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80 e il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitune.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, è tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A te ritmica, a tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You, Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio ormai da 15 anni, la black music, e come dice il Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pinned Grass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
4: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con Dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio. Stavo un attimo leggendo, mi sono perso. Ecco, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo. Siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana. Ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

Abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul Soul Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Radditi con gli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
5: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
7: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
8: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.